0: rossa è stata avvertita in diverse località della costa siciliana e calabrese.
1: Lo sport mondiale di calcio 2026 cominciano oggi gli ottavi, dalle 19 in campo Canada-Marocco, alle 23 Paraguay-Francia. Domani si gioca Brasile-Norvegia, a seguire Messico-Inghilterra. Completano il quadro Portogallo-Spagna, Stati Uniti-Belgio, Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia. Per il tennis e Wimbledon 2026 avanza Jasmine Paolini, che agli ottavi affronterà Eala. Per la Formula 1 a Silverstone, pole di Kimi Antonelli davanti alle Ferrari di Leclerc ed Hamilton.
0: Era l'ultima notizia. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
2: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, medium, veggente e cartomante. Risponde solo al 899 48 46 10. Analizza a fondo i tuoi problemi e cerca la giusta risposta, il più possibile risolutiva. Gennaro D'Auria ti aspetta.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile generalmente soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi orientali, con qualche rovescio sul Friuli Venezia Giulia. Temperature in aumento, massime tra 32 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato con qualche innocua nube diurna sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, condizioni di stabilità e bel tempo su tutte le regioni. Nel pomeriggio qualche innocua nube cumuliforme in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi.
4: Non fermarti mai, muoviti, balla, segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli, diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti, sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli, l'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli, solo grandi successi.
5: Hip hurra! A gran richiesta ritornano le più belle sigle della TV. I grandi pilastri musicali che hanno fatto la storia del piccolo schermo suoneranno solo su RCS Network. Il pranzo è servito di Corrado, Portobello di Enzo Tortora, Mina, Raimondo Vianello, da un'ideazione di Salvo Di Gennaro.
6: Noi no, noi.

che magica TV! I grandi Colossi allora suonano su RCS Network, ricordando Guerre Stellari di George Lucas. Spazio 1999, ideato da Jerry Sylvia Anderson. E poi Star Trek di Gene Roddenberry. Le storie fantastiche immortalate nella nostra mente, lasciando un vuoto incolmabile. Noi di Radio Camaldoli Stereo ricostruiamo il passato e confezioniamo tutte le più belle sigle che hanno fatto la storia sul pianeta Terra, riproponendole. Da un'idea di Jerry Dauria.

Radio Camaldoli Stereo o semplicemente RCS Network. Rispondiamo alle migliaia di richieste arrivate in redazione riproponendo le fantastiche stelle che hanno illuminato tutte le sere della nostra adolescenza, suonando e cantando tutte le sigle del tubo catodico creato dal fisico Carl Ferdinand Braun, lasciando una scia di ricordi indelebili come Fantastico 5, Il pranzo è servito di Corrado Montoni, Happy Days, A-Team, Chips, Zorro, Kit, da un'idea di Sassà di Salvatore.

Avanti! Il signore desidera una lavatrice? Un frigorifero? Una lavastoviglie? No? Allora un ferro da stiro? Un ventilatore? No, no? Che sfiga! Forse ho capito quello che fa al caso suo. Un televisore, di quelli di Cucù che fantastica TV. Ogni sabato sera i varietà più celebri, Canzonissima, Carosello, le ragazze cin cin, tutte le più belle stelle sono passate prima da noi. RCS Network, la radio che ti affascina.

Evviva! Evviva! La domenica è festa grande a RCS Network. Tutte le sigle storiche della TV che ci hanno accompagnato nella nostra adolescenza, che ci hanno fatto innamorare. Goldrake, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, Raffaella Carrà, Sylvie Vartan, Mina e la Banda. Un'idea di Salvo Di Gennaro.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Il viaggio nell'isola più grande del Mediterraneo, la Sicilia, può iniziare da Palermo. Passeggiare nel suo centro storico significa attraversare secoli di storia, dai quattro canti al Teatro Massimo, dal Palazzo dei Normanni con la splendida Cappella Palatina, fino ai vicoli dei mercati storici, Ballarò, Il Capo e la Vucciria. A pochi chilometri da Palermo sorge Monreale, celebre per il suo Duomo, uno dei massimi capolavori dell'arte arabo-normanna, con l'interno completamente ricoperto da mosaici dorati. Prima di proseguire, vale la pena fare una deviazione verso Cefalù, con il centro storico affacciato sul mare, dominato dalla rocca e dalla cattedrale normanna. Poi si può raggiungere Trapani, città profondamente legata al mare e alla tradizione della pesca. Il simbolo del territorio sono le saline, dove mulini a vento, vasche d'acqua salata e montagne di sale creano un paesaggio particolarmente suggestivo al tramonto. E ancora Erice, che domina la costa da oltre 700 metri d'altitudine. Le sue stradine lastricate, le antiche mura e il castello di Venere restituiscono l'atmosfera di un borgo medievale rimasto quasi immutato nei secoli. Lasciando la zona del Trapanese, un tour della Sicilia che tocchi alcune delle tappe imprescindibili non può che veder protagonista senza dubbio anche Agrigento e i suoi dintorni. Se il tempo lo consente, merita una sosta anche Sciacca, cittadina marinara famosa per il porto peschereccio, le ceramiche artistiche e il vivace centro storico. Nell'entroterra c'è Enna, conosciuta come il Belvedere di Sicilia. Domina l'isola dall'alto dei suoi quasi 1000 metri. Dai bastioni del castello di Lombardia lo sguardo spazia fino all'Etna nelle giornate più limpide. Chi ama la natura può proseguire verso il Parco delle Madonie, dove piccoli borghi in pietra, sentieri panoramici e anche antiche tradizioni raccontano una Sicilia completamente diversa da quella balneare. Poi c'è Catania, una città che nasce e rinasce continuamente dalla sua stessa distruzione. L'eruzione dell'Etna e i terremoti hanno più volte ridisegnato il suo volto, lasciandole in eredità una bellezza intensa, costruita sulla pietra lavica. Poco più a nord, Taormina, arroccata su una terrazza naturale sospesa tra mare e montagna, è una delle destinazioni più famose del Mediterraneo, amata dai viaggiatori di tutto il mondo fin dall'Ottocento, e il teatro greco è il suo simbolo assoluto. Il viaggio continua verso una delle città più importanti della storia del Mediterraneo, Siracusa. Fondata dai greci nell'VIII secolo a.C., fu per secoli una delle potenze più influenti del mondo antico, al pari di Atene. Il parco archeologico della Neapolis ne conserva testimonianze straordinarie. L'ultima parte del tour porta verso il nord-est della Sicilia, dove lo stretto di Messina separa l'isola dalla Calabria, con un paesaggio in continuo movimento tra correnti e luci mutevoli. Messina è spesso considerata una città di passaggio, ma custodisce elementi di grande interesse, come il Duomo, con il suo celebre orologio astronomico, che è uno dei più complessi del mondo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Ogni viaggio lo vivi 3 volte, quando lo sogni, quando lo vivi e quando lo ricordi. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Cucù, che fantastica TV! Nell'anno 1971 nascono i grandi Colossal, come le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi e Luigi Comencini, e i più celebri sceneggiati, Il segno del comando di Flaminio ed Agata, e Andromeda di Cremaschi e Elliot, da non dimenticare Belfagor interpretato da Juliette Gréco, Il fantasma del Louvre di Arthur Bernard. Straordinariamente affascinante, abbiamo vissuto quei momenti surreali, riportando le lancette del passato in sinergia con i tempi di oggi. Brivido e mistero, tutto racchiuso nelle magiche teche senza tempo di RCS Network. Da un'idea letteraria di Jerry Dauria, inimitabile.

0: Ma no, ora basta con la musica afro dance. Non è una contraddizione, ma semplicemente RCS Network, che diventa Cucù che fantastica TV. Tutte le sigle, migliaia delle trasmissioni di alto gradimento le trovi qui. Raffaella Carrà, Sandra Mondaini, Loretta Goggi, Sylvie Vartan, Mina, Zoom Zoom Zoom,
1: Zoom Zoom Zoom,
0: da un'ideazione di Salvo Di Gennaro.

0: una scommessa di Salvo Di Gennaro. Accendiamo 60 candeline di auguri. Brindiamo e festeggiamo tutti gli eventi, sigle di trasmissioni storiche della TV, come il Musichiere, Sanremo, la Super Classifica Show, Miau sono il Telegattone, Disco Ring, Super Gulp, da un'esclusiva di RCS Network.
1: Ferrero presente. Nel paese felice fuma il vulcano, che piace a tutti.
2: Che piace a Sansone.
3: Che piega l'ottone.
2: Che piace a Giannetto.
3: Che cuoce il capretto.

0: scritta Gioconda!
1: Gigante, pensaci tu!
2: Ci penso io! Ecco il fumo del vulcano. Ed ecco Joe Condor.
0: Ma mi lasci! Non c'ho il paracadute! Non c'ho la mutua! Ma cosa sono? Una caldaia? Un impianto a cherosene?
3: Bacio il gasolio, comandante.
2: Torna la felicità.
4: E con la felicità la voglia di un buon cioccolato. Ai ragazzi piace così tanto che... Ma con Kinder anche la mamma è d'accordo. Lei sa che il latte fa bene alla crescita del suo ragazzo. E Kinder è più latte e meno cacao. Ecco perché Kinder mette d'accordo genitori e ragazzi. Kinder Ferrero.
5: Ehi, amigos, sto cavalcando da ore. Il cavallo è stanco, deve riposare. Oh, guarda là, un saloon. Fermiamoci. Entriamo. Un boccale di birra ghiacciato, per favore.
6: Eccovi servito.
5: Ma guarda là, c'è la TV. Con le ragazze cin cin di colpo grosso.
7: Tutte le trasmissioni più belle della TV alla radio. Vi riproponiamo tutte le grandi sigle che hanno fatto la storia della nostra vita. Raffaella Carrà, ma che musica, maestro! Sandra Mondaini, Portobello. Da un'idea di Gerry Dauria.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Prima la Sicilia, poi il colpo di scena. Per settimane gli esperti di gossip avevano giurato che Damiano David e Dove Cameron fossero in missione segreta tra le bellezze di Taormina per scegliere la location del matrimonio. Peccato che il sopralluogo fosse un falso allarme. Le nozze infatti hanno cambiato coordinate. Niente teatro greco sullo sfondo, ma romantiche colline toscane. È lì che il frontman dei Maneskin e l'attrice americana dovrebbero pronunciare il fatidico sì a fine settembre. Se le chiacchiere saranno confermate, la patria di Dante si aggiudicherà un altro matrimonio da favola. Del resto, tra vigneti, ville storiche e panorami da sogno, è difficile trovare un set più romantico. E chissà se questa volta i paparazzi riusciranno ad arrivare prima degli invitati. L'estate intanto è ufficialmente iniziata e per Matteo Berrettini sembra esserci un nuovo capitolo sentimentale da single. Lui e l'ex ballerina di Amici, Vanessa Bellini, non si seguono più su Instagram e nell'era dei social un unfollow vale più di qualsiasi comunicato ufficiale. Nel frattempo il tennista romano è stato avvistato a Ibiza, dove si è regalato qualche giorno di relax tra amici, musica e mare. Sorridente, rilassato, lontano dai campi da gioco, lo sportivo è sembrato deciso a godersi l'estate senza troppi pensieri. Una cosa è certa, quando si parla di Matteo, il gossip corre veloce quanto il suo servizio, se non addirittura di più. E a proposito di velocità, altro che utilitaria, Stefano De Martino ha deciso di affrontare la strada verso Sanremo con il piede ben piantato sull'acceleratore. Il conduttore è stato paparazzato a Milano al volante di una fiammante rossa, impossibile da non notare, ma a catturare l'attenzione dei flash non è stata solo la supercar. Sul sedile del passeggero c'era ancora una volta Gilda Ambrosio, presenza fissa tra le amicizie più strette del presentatore, una complicità che puntualmente riaccende la fantasia degli appassionati di gossip, anche se i due hanno sempre parlato di un rapporto speciale fatto di stima e affetto. Ma anche stavolta è bastato un giro in auto per mettere in moto le fantasie più bollenti. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Hey muchachos, scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche. RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio. RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche. Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. In

0: richiesta ritornano le più belle sigle della TV. I grandi pilastri musicali che hanno fatto la storia del piccolo schermo suoneranno solo su RCS Network. Il pranzo è servito di Corrado, Portobello di Enzo Tortora, Mina, Raimondo Vianello, da un'ideazione di Salvo Di Gennaro.
1: Noi no, noi.

di Colossa allora suonano su RCS Network, ricordando Guerre Stellari di George Lucas, Spazio 1999 ideato da Jerry Sylvia Anderson e poi Star Trek di Gene Roddenberry. Le storie fantastiche immortalate nella nostra mente, lasciando un vuoto incolmabile. Noi di Radio Camaldoli Stereo ricostruiamo il passato e confezioniamo tutte le più belle sigle che hanno fatto la storia sul pianeta Terra, riproponendole. Da un'idea di Jerry Dauria,

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembiate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
13: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere. La domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days. A RCS Network
1: sono le 3.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In apertura di Otranto, dove un uomo di 54 anni ha perso la vita dopo aver salvato i suoi due figli gemelli di 8 anni, finiti in difficoltà in mare a causa delle condizioni agitate. Secondo una prima ricostruzione, i bambini si trovavano in acqua quando hanno iniziato a rischiare di essere trascinati dalla corrente. Il padre si è immediatamente tuffato per raggiungerli, riuscito a portarli in salvo fino alla riva. L'uomo ha però accusato un improvviso malore non appena ha toccato la spiaggia, accasciandosi sulla battigia.
2: Un uomo di 38 anni è stato trovato morto in un appartamento di Palau in Sardegna, dove nel primo pomeriggio si era sviluppato un incendio. A trovare il corpo dell'uomo, l'unico occupante della casa in quel momento, sono state due squadre dei vigili del fuoco. I figli minorenni della vittima, riusciti a mettersi in salvo da soli, sono stati trasportati all'ospedale di Olbia per accertamenti.
3: Ancora in gravissime condizioni il 55enne che nella mattinata di oggi è stato accoltellato al bar da uno sconosciuto a Milano. L'aggressore, un cittadino gambiano di 22 anni, è stato arrestato ed ora è accusato di tentato omicidio. Stando al racconto di un testimone, il 55enne era seduto a uno dei tavolini all'esterno del locale insieme al figlio quando il gambiano sarebbe spuntato dal nulla, estraendo un coltellino dalla tasca con una lama di 7 centimetri.
2: Il presidente della Turchia Erdogan ha accusato Israele di compromettere il recente memorandum d'intesa, aggiungendo che il suo paese è pronto a sostenere qualsiasi iniziativa volta a raggiungere la pace nella regione. Nel corso di una conferenza stampa in Istanbul con il primo ministro del Pakistan, Sharif, Erdogan ha ammesso che il processo di mediazione è stato difficile e ha messo in guardia Israele dal compromettere la pace nella regione. Intanto alcuni media fanno sapere che il Pakistan ospiterà l'11 luglio un nuovo round di negoziati tra Stati Uniti e Iran.
3: Una scossa di terremoto è stata registrata oggi alle 17:46 nello stretto di Messina, tra le province di Reggio Calabria e Messina. Secondo i dati rivisti diffusi dall'INGV, il sisma ha raggiunto una magnitudo di 3.7, con ipocentro localizzato a una profondità di circa 10 km. Al momento non si segnalano danni a persone o cose per l'evento odierno, ma la scossa è stata avvertita in diverse località della costa siciliana e calabrese.
2: Lo sport mondiale di calcio 2026 cominciano oggi gli ottavi, dalle 19 in campo Canada-Marocco, alle 23 Paraguay-Francia. Domani si gioca Brasile-Norvegia. A seguire Messico-Inghilterra. Completano il quadro Portogallo-Spagna, Stati Uniti-Belgio, Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia. Per il tennis e Wimbledon 2026 avanza Jasmine Paolini, che agli ottavi affronterà Eala. Per la Formula 1 a Silverstone, pole di Kimi Antonelli davanti alle Ferrari di Leclerc ed Hamilton.
3: Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, veggente, medium e cartomante. Per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro D'Auria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi orientali, con qualche rovescio sul Friuli Venezia Giulia. Temperature in aumento, massime tra 32 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato, con qualche innocua nube diurna sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, condizioni di stabilità e bel tempo su tutte le regioni. Nel pomeriggio qualche innocua nube cumuliforme in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi.

0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
2: Network.
0: Passaparola. Radio Camaldoli Stereo o semplicemente RCS Network. Rispondiamo alle migliaia di richieste arrivate in redazione riproponendo le fantastiche stelle che hanno illuminato tutte le sere della nostra adolescenza, suonando e cantando tutte le sigle del tubo catodico creato dal fisico Carl Ferdinand Braun, lasciando una scia di ricordi indelebili, come Fantastico 5, Il pranzo è servito di Corrado Montoni, Happy Days, A-Team, Chips, Zorro, Kit, da un'idea di Sassà di Salvatore.

Avanti! Il signore desidera una lavatrice? Un frigorifero? Una lavastoviglie? No? Allora un ferro da stiro? Un ventilatore? No, no? Che sfiga! Forse ho capito quello che fa al caso suo. Un televisore. Di quelli di Cucù che fantastica TV. Ogni sabato sera i varietà più celebri. Canzonissima, Carosello, le ragazze cin cin. Tutte le più belle stelle sono passate prima da noi. RCS Network, la radio che ti affascina.

0: che fantastica TV! Nell'anno 1971 nascono i grandi Colossal, come le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi e Luigi Comencini, e i più celebri sceneggiati, Il segno del comando di Flaminio ed Agata, e Andromeda di Cremaschi e Elliot, da non dimenticare Belfagor interpretato da Juliette Gréco, il fantasma del Louvre di Arthur Bernet, straordinariamente affascinante. Abbiamo vissuto quei momenti surreali, riportando le lancette del passato in sinergia con i tempi di oggi. Brivido e mistero. Tutto racchiuso nelle magiche teche senza tempo di RCS Network. Da un'idea letteraria di Jerry Dauria. Inimitabile!
1: I'm Popeye the Sailor Man. Popeye the Sailor Man. I'm strong to the finish, 'cause I eat meat, and I'm Popeye the Sailor Man.

0: contraddizione, ma semplicemente RCS Network, che diventa Cucù che Fantastica TV. Tutte le sigle, migliaia delle trasmissioni di alto gradimento le trovi qui. Raffaella Carrà, Sandra Mondaini, Loretta Goggi, Sylvie Vartan, Mina, Zoom Zoom Zoom,
1: Zoom Zoom Zoom,
0: da un'ideazione di Salvo Di Gennaro.

0: Da una scommessa di Salvo Di Gennaro accendiamo 60 candeline di auguri. Brindiamo e festeggiamo tutti gli eventi, sigle di trasmissioni storiche della TV, come il Musichiere, Sanremo, la Super Classifica Show, Miau sono il Telegattone, Disco Ring, Super Gulp, da un'esclusiva di RCS Network.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Dacia Bigster Eco G 150 Hybrid 4x4. Il sistema presente rappresenta una novità assoluta a livello globale. Tecnologia ibrida, alimentazione bifuel e trazione integrale. La base è il motore 1.2 3 cilindri turbo da 130 cavalli e 230 Nm di coppia, già presente su tutta la gamma del SUV rumeno e su tante altre vetture del marchio e del gruppo Renault. A questo propulsore si integra un sistema mild hybrid a 48 volt che porta 140 cavalli combinati con la novità assoluta di un'alimentazione anche a GPL. La Toyota Aygo X Hybrid sta riscontrando un gran interesse da parte degli automobilisti italiani. D'altronde fin qui è unica. Un gruppo motopropulsore full hybrid, ovvero ibrida senza la spina, da 116 cavalli in 377 cm di lunghezza, il che significa sulla carta consumi ridotti, maneggevolezza, facilità di parcheggio. Di queste, la voce che interessa le tasche dei guidatori è quella che riguarda i costi di gestione. Passiamo alle due ruote. Can-Am Pulse, il propulsore e-power a magneti permanenti sviluppato dall'azienda austriaca Rotax, appartenente al medesimo gruppo industriale di Can-Am, è stato accreditato di 35 kW di potenza massima e di 72 Nm di coppia sempre disponibili. Numeri che non fanno gridare al miracolo, ma che vanno letti anche alla luce di un peso dichiarato relativamente contenuto per una moto elettrica di questa categoria, 177 kg. Zero XE. Il motore elettrico non va interpretato con la mentalità della potenza pura. La scheda parla di un'unità a magneti permanenti con potenza di picco intorno ai 15,5 kW, ma quello che si percepisce davvero è la risposta istantanea. Si sfiora l'acceleratore e succede subito qualcosa, senza il tempo morto tipico dei termici piccoli quando li trovi fuori coppia. Chiudiamo con una curiosità. Fernando Alonso non smette di stupire. Il pilota spagnolo è stato avvistato tra le strade del Principato di Monaco al volante del suo ultimo incredibile acquisto, la Pagani Zonda 760 Roadster Diamante Verde. Non si tratta di una semplice hypercar, ma di un pezzo unico al mondo, one-off, il cui valore stimato supera i 10 milioni di euro. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Ehi, amigos, sto cavalcando da ore. Il cavallo è stanco, deve riposare. Oh, guarda là, un saloon. Fermiamoci. Entriamo. Un boccale di birra ghiacciato, per favore.
1: Eccovi servito.
0: Ma guarda là, c'è la TV. Con le ragazze e cin cin di colpo grosso.
2: Tutte le trasmissioni più belle della TV alla radio. Vi riproponiamo tutte le grandi sigle che hanno fatto la storia della nostra vita. Raffaella Carrà, ma che musica, maestro! Sandra Mondaini, Portobello. Da un'idea di Gerry Dauria.

Hey muchachos, scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche. RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio. RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche. Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. In

0: Le sigle della TV. I grandi pilastri musicali che hanno fatto la storia del piccolo schermo suoneranno solo su RCS Network. Il pranzo è servito di Corrado, Portobello di Enzo Tortora, Mina, Raimondo Vianello, da un'ideazione di Salvo Di Gennaro.
1: Noi no, noi.

Allora suonano su RCS Network, ricordando Guerre Stellari di George Lucas, Spazio 1999 ideato da Jerry Sylvia Anderson e poi Star Trek di Gene Roddenberry. Le storie fantastiche immortalate nella nostra mente, lasciando un vuoto incolmabile. Noi di Radio Camaldoli Stereo ricostruiamo il passato e confezioniamo tutte le più belle sigle che hanno fatto la storia sul pianeta Terra, riproponendole. Da un'idea di Jerry Dauria.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Un chilo di pane che peserebbe più di un chilo di piume, un cane che può volare, indicazioni rassicuranti a fronte delle richieste pericolose, come regalare un'arma ad un bambino. Screenshot, meme, commenti, critiche, ironia. È stato accolto così dai social media il debutto di Emma, l'intelligenza artificiale italiana lanciata dalla Egomnia Spa. Emma, la AI nata in Italia, così si presenta sulla schermata di accesso. È stata lanciata ufficialmente il 20 giugno scorso. Inizialmente nata come piattaforma di lavoro per mettere in contatto candidati e aziende, oggi si presenta come attiva nei servizi tecnologici. OpenAI ha presentato il suo primo chip progettato per ChatGPT e per far girare l'intelligenza artificiale più velocemente in modo più economico. Si chiama Jalapeño ed è sviluppato in collaborazione con l'azienda di semiconduttori Broadcom. Il chip è stato progettato per funzionare con un'ampia gamma di modelli di IA, non solo con i prodotti di OpenAI, e sarà implementato nei data center gestiti da Microsoft e da altri partner a partire dal 2026. Controllando la progettazione dei propri chip, OpenAI punta a ridurre la dipendenza da fornitori esterni come Nvidia. Sei anni dopo il Nest Audio, Google torna sul mercato degli smart speaker con un dispositivo pensato dall'origine per Gemini Forum, nuovo assistente vocale che sostituisce l'assistente Google. Il design del Google Home Speaker riprende la linea minimale della famiglia Nest. Corpo sferico rivestito in tessuto, nessun pulsante visibile a parte un interruttore posteriore per disattivare i microfoni, un anello luminoso alla base che segnala quando l'assistente ascolta o risponde, un altoparlante smart ma pur sempre un altoparlante, ovvero con una certa qualità audio. L'universo di Geolier conquista anche Google. Il rapper napoletano è infatti il primo artista musicale italiano a cui il colosso di Mountain View dedica un easter egg, una delle celebri animazioni nascoste che si attivano digitando particolari parole chiave nella barra di ricerca. Un omaggio riservato a pochissimi nomi di fama internazionale che questa volta celebra uno dei protagonisti assoluti della scena musicale italiana. Per un mese, cercando Geolier su Google, la pagina dei risultati si trasformerà con una pioggia di simboli ispirati al suo immaginario artistico, regalando ai fan un'esperienza interattiva destinata a sorprendere. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Radio Camaldoli Stereo o semplicemente RCS Network. Rispondiamo alle migliaia di richieste arrivate in redazione riproponendo le fantastiche stelle che hanno illuminato tutte le sere della nostra adolescenza, suonando e cantando tutte le sigle del tubo catodico creato dal fisico Carl Ferdinand Braun, lasciando una scia di ricordi indelebili come Fantastico 5, Il pranzo è servito di Corrado Montoni, Happy Days, A-Team, Chips, Zorro, Kit, da un'idea di Sassà di Salvatore.

Avanti! Il signore desidera una lavatrice? Un frigorifero? Una lavastoviglie? No? Allora un ferro da stiro? Un ventilatore? No, no? Che sfiga! Forse ho capito quello che fa al caso suo. Un televisore di quelli di Cucù che fantastica TV. Ogni sabato sera i varietà più celebri. Canzonissima, Carosello, le ragazze cin cin. Tutte le più belle stelle sono passate prima da noi. RCS Network, la radio che ti affascina.

Evviva! Evviva! La domenica è festa grande a RCS Network. Tutte le sigle storiche della TV che ci hanno accompagnato nella nostra adolescenza, che ci hanno fatto innamorare. Goldrake, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, Raffaella Carrà, Sylvie Vartan, Mina e la Banda. Un'idea di Salvo Di Gennaro.

0: teme tanto?
1: Temo perché ho tanta paura del compito in classe che dovremo fare. Ridi tu, ma io da aritmetica non ho mai capito niente.
2: Attenti! Problema! La vostra mamma va al mercato ed acquista 15 uova a lire 40 l'una. Quanto spende? Ed ora ascoltatemi, il primo che sorprendo a copiare lo sbatto fuori come una ramazza, capito?
0: Sì. Bene, bene, bene, qui si parla di uova e le uova sono il mio forte.
1: Oh, mamma mia!
0: Che facile! Su, su, scriviamo! Soluzione! La mia mamma non spende niente perché le uova non le compra. Se le fa, ecco fatto.
3: Se le fa, ecco fatto.
0: Copione! Per te non è la stessa cosa. Hai mai visto la tua mamma fare le uova?
2: Calimero, cosa fai?
0: Volevo vedere cosa scriveva.
2: Ah, tu allora volevi copiare, eh?
0: Ma veramente io?
2: Fuori ti dico!
0: Signor maestro!
2: Vattene via, piccolo sgorbio nero!
0: Che maniere! Qui fanno sempre così perché loro sono grandi e io sono piccolo e nero. È un'ingiustizia però.
4: Siamo alle solite, Calimero. Tu non sei nero, sei solo sporco. Là!
0: Ava, come lava!
5: Sì, perché Ava è bucato garanzia. Garanzia di un bucato bianco e perfetto. Sì, Ava è davvero
6: bucato garanzia. Garanzia di un corredo sempre nuovo.
5: Ne volete la prova? Guardatelo contro luce.
6: Lavato con Ava, il tessuto si mantiene integro, intatto, come nuovo. Bucato garanzia.
5: La stessa garanzia che vi dà Ava per lavatrici extra. Vedete? Il tessuto tiene.
6: Sono prodotti che partecipano al grande concorso Miralanta.
7: Cucù, che fantastica TV! Nell'anno 1971 nascono i grandi Colossal, come le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi e Luigi Comencini, e i più celebri sceneggiati, Il segno del comando di Flaminio ed Agata, e Andromeda di Cremaschi e Elliot, da non dimenticare Belfagor interpretato da Juliette Greco, il fantasma del Louvre di Arthur Bernet, straordinariamente affascinante. Abbiamo vissuto quei momenti surreali, riportando le lancette del passato in sinergia con i tempi di oggi. Brivido e mistero, tutto racchiuso nelle magiche teche senza tempo di RCS Network. Da un'idea letteraria di Jerry Dauria, inimitabile!

0: contraddizione, ma semplicemente RCS Network, che diventa QQ che fantastica TV. Tutte le sigle, migliaia delle trasmissioni di alto gradimento le trovi qui. Raffaella Carrà, Sandra Mondaini, Loretta Goggi, Sylvie Vartan, Mina, Zoom Zoom Zoom, Zoom Zoom Zoom, da un'ideazione di Salvo Di Gennaro. Lo spettacolo continua. RCS Network diventa the Legend.
1: The Legend.
0: Tutti i ritratti italiani riportati alla luce. Grandi colossal che hanno fatto epoca e marchiato le nostre storie d'amore. Collage, due ragazzi nel sole. Dick Dick, viaggio di un poeta. Lucio Battisti, pensieri e parole. Umberto Balsamo, l'angelo azzurro. Stefania Rotolo, cocktail d'amore, un'esclusiva di Cuore Italiano su RCS.

0: RCS Network, un faro nell'oscurità, una melodia illuminata dalle stelle, nell'universo di note. E le suoniamo in un viaggio nel tempo, sfogliando tutte le classifiche degli anni 60, 70, 80, 90.
1: 60, 70, 80, 90.
0: Canzoni trascendentali che restano per sempre nel nostro cuore. Cuore italiano. Ricordando Raffaella Carrà e Salutala per me. Joe Sentieri e Mezzanotte. Richard Anthony, Cin Cin. Ornella Vanoni, Ricetta di donna. Mina, L'importante è finire. Adriano Celentano, Cosa ti farei? Claudia Mori, Non succederà più. Un'esclusiva di RCS Network. The Legend.

Scesi su quella spiaggia immensa ed assolata. Bastò uno sguardo e poi un bacio. Ti presi per mano e segnammo sulla sabbia un cuore italiano. Così iniziò la nostra storia d'amore. Ti cerco senza trovarti in questo tempo d'inverno. Ritorno su quel litorale, alzo gli occhi al cielo e vedo quegli stessi gabbiani. Il mare agitato che cancella le impronte sulla sabbia, ma non nel cuore. Ricordo solo le nostre canzoni d'amore, quelle che cantavamo insieme. Alunni del sole, l'aquilone, Nico Fidenco, con te sulla spiaggia. Homo sapiens, bella da morire. La bottega dell'arte, bella sarai. Harmonium, dolce amore mio. RCS Network, The Legend.

0: RCS Network, la leggenda supera se stessa e ti trasporta come in un sogno onirico in luoghi dove hai lasciato il cuore e l'anima. Luoghi senza tempo dove si sente ancora risuonare Umberto Balsamo. Balla,
1: balla, balla per me, balla, balla, tutta la notte te bella.
0: Gli alunni del sole, concerto.
2: Concerto di un mare senza te.
0: Jenny e la bambola, Roberto Carlos, la donna dell'amico mio, Mina Moliendo Caffè, Domenico Modugno, Dio come ti amo, Massimo Ranieri, Se bruciasse la città.
3: Se bruciasse la città.
0: Un master di RCS Network, da un'idea di Sassà Di Gennaro.
4: Sassà Di Gennaro.

lasciato indietro questa pattumiera. La vita è come un viaggio, il mondo è fiera.

0: A tutti i cavalieri della corte di Re Artù, vi leggo il mandato del re. Dovete recarvi a Sanremo per prelevare tutta la musica più bella che fa pulsare il vero cuore italiano, per portarla a RCS Network.
1: A RCS Network.
0: Dove tutti i giorni rivivono le opere più leggendarie. The Legend. L'immersione in un mondo fantastico di note memorabili, indimenticabili. Come non ricordare Dalida? L'ultimo valzer. Wes Dorighezzi, Un corpo e un'anima. Alberto Fortis, La nena del Salvador. I Pooh, Pierre. Franco Califano, Tutto il resto è noia. Giuni Russo, Un'estate al mare. Fiorella Mannoia, La Aiuola. E tante altre. Da un'idea di

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Firenze per un tuffo negli anni 20 attraverso un'esposizione che riporta al centro dell'attenzione il ruolo della città nella diffusione dell'Art Déco in Italia e in Europa. Ceramiche, vetri, arredi, gioielli, tessuti, abiti, manifesti e costumi teatrali. Dai lavori di Gio Ponti per Richard Ginori alle opere di Galileo Chini, fino alle preziose sete apprezzate da Gabriele D'Annunzio e manifesti pubblicitari dell'epoca. La mostra propone una visione ampia e non limitata al contesto locale del Déco fiorentino, evidenziandone l'importanza a livello nazionale e internazionale. Un percorso immersivo che restituisce il fascino di un'epoca capace di influenzare profondamente l'identità moderna della città. Firenze Déco fino al 25 agosto a Palazzo Medici Riccardi di Firenze. Ci spostiamo a Milano, dove a 30 anni dalla mostra personale Cappelle Medice torna a esporre Aurelio Amendola, figura centrale della fotografia d'arte contemporanea. Attraverso 85 scatti di grande formato realizzati tra il 1976 e il 2025, il progetto espositivo celebra gli aspetti più emblematici della carriera di Amendola, che con il suo sguardo sensibile e intenso si distingue per la capacità di attraversare la storia dell'arte e trasformare la luce in racconto. Cuore della mostra è il dialogo che il fotografo ha saputo instaurare attraverso il proprio obiettivo con alcuni dei più grandi protagonisti della storia dell'arte. Aurelio Amendola, capolavori fotografati fino al 6 settembre a Palazzo Reale di Milano. E ora a Torino, dove ogni venerdì e sabato la Reggia di Venaria prolunga l'orario di apertura al pubblico fino alle 23 con biglietto speciale. Sarà possibile visitare la Galleria Grande, la Sala di Diana, la Cappella di Sant'Uberto e le altre magnifiche sale del complesso e le mostre in corso. La magia prosegue nei giardini, che ospitano spettacoli e musica dal vivo, piacevoli momenti di relax, aperitivo al tramonto e che all'imbrunire si illuminano della luce di migliaia di candele. Sere d'estate alla Reggia di Torino fino al 5 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. La strada giovane di Antonio Albanese. Nino, giovane panettiere siciliano, viene catturato dopo l'8 settembre. Dell'armistizio non ha capito granché, credeva che i tedeschi lo rispedissero a casa, invece quel treno lo ha portato in un campo di prigionia in Austria, a patire fame, freddo e paura. Ispirato ad una storia familiare, questo è il primo romanzo di Antonio Albanese, che rivela un talento per la narrazione tesa, a tratti drammatica, venata di tenerezza. È un omaggio ai ragazzi, alla loro forza, al loro potenziale ignorato. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Fermati, Robin Hood! Cosa succede?
1: Stanotte, nella nostra corte di Camelot, i briganti hanno rubato la radio della regina Ginevra, sempre sintonizzata su RCS Network. La regina è inconsolabile, è in lacrime, e il nostro sovrano Re Artù non sa più cosa fare. Il tuo compito è recuperare il maltolto. Avrai una ricompensa di 100.000 penny e oro in abbondanza. Parola del gran sovrano.
0: Va bene, ci proverò.
1: Robin Hood ce l'ha fatta. Entri nel reame con tutti gli onori.
0: Restituisco alla regina la magica radio.
1: Ecco la ricompensa. Giusto in tempo perché la regina possa ascoltare The Legend su RCS Network.

Un viaggio fantastico e travolgente, pieno di emozioni, teletrasportati in full immersion nella ruota del tempo, dove tante stelle canore di un'epoca che fu hanno brillato per una stagione irripetibile e che oggi rievochiamo con The Legend, le opere più belle del cuore italiano che suonano solo su RCS Network, la radio degli innamorati. Ricordando Alan Sorrenti, tu sei l'unica donna per me, Sergio Endrico, io che amo solo te, Gino Paoli, sapore di sale, Teresa De Sio, voglio tornare, Umberto Balsamo, l'angelo azzurro, Sassà i nobili Graziella, da un'idea di Sassà di Salvatore,

0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
2: Network.
0: Passaparola.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con Confessions 2, il nuovo album della regina del pop che è finalmente disponibile. Madonna, nelle 16 tracce, scandisce un racconto autobiografico e musicale tra passato e presente, senza interruzioni, utilizzando i ritmi ipnotici da discoteca fra dance pop, post disco, trip hop, hip hop e continui richiami al suo percorso. Fra le canzoni manifesto c'è Danzetteria, il nuovo singolo dal nome di uno dei locali della scena newyorkese che frequentava e dove proponeva la sua musica nei primi anni Ottanta. E passiamo ad uno dei più grandi successi di Gianna Nannini, che viene riproposto in una nuova versione, prodotta dalla stessa Gianna a quattro mani con Dardust e ricantata a due voci con Marracash, king del rap italiano. Tutto questo è American Ink, primo capitolo del progetto Gianna Gold per i 50 anni di carriera della mitica Nannini. E passiamo a Sienna Spyro, la ventenne cantautrice britannica già definita da molti la nuova voce della musica inglese, che ha pubblicato il suo attesissimo album di debutto intitolato Visitor, confermando il suo talento con un lavoro che mescola soul profondo e pop sinfonico, esplorando la fragilità della vita e dell'amore. Il nuovo singolo è Great Expectation, che insieme ai due singoli precedenti sono entrati contemporaneamente nella Billboard Hot 100, segnando un record raro. E intanto si è aperto un nuovo capitolo nel percorso artistico della Nina, la 34enne cantautrice napoletana che continua a distinguersi per una ricerca musicale capace di fondere tradizione e contemporaneità in un linguaggio personale intenso e profondamente identitario. Rare che è il suo nuovo singolo, a raccontarne la nascita è la stessa Nina. Sono i fiori ad aver scritto questa canzone. Io l'ho solo eseguita. E voliamo a Milano. Viverla ad agosto sembra una prova di sopravvivenza e in uno scenario quasi apocalittico Fabio Rovazzi decide di farsi un giro in Costiera Amalfitana. Questo è il titolo del suo nuovo singolo realizzato con Nino D'Angelo e Arisa. Tra l'altro Nino D'Angelo quest'anno celebra 50 anni di carriera, figura simbolo della musica popolare italiana. E passiamo a Sambre, che ha pubblicato la sua nuova ballad intitolata My Body Isn't Ready, un pezzo in cui si mostra nella sua versione più vulnerabile e affronta il tema dell'immagine del proprio corpo, la percezione di sé e le pressioni estetiche che spesso subiamo. A soli 20 anni Sambre continua a distinguersi per la sua sincerità emotiva e il suo magnetico talento compositivo. E di ventenne in ventenne raggiungiamo anche Benson Boone, The Time of My Life, il titolo della sua nuova canzone che cattura la strana sensazione di distacco che si prova nell'andare avanti nella vita senza la persona che pensavi sarebbe rimasta al tuo fianco fino alla fine. The Time of My Life entra in scena come un sogno malinconico, solo chitarra acustica e la voce struggente di Benson Boone, per poi crescere fino a raggiungere parti vocali vertiginose. Ci spostiamo ora in Scozia con gli Snow Patrol, che hanno pubblicato These Alarms insieme a Kylie Minogue. La storia di questa canzone risale alle sessioni di un album del 2024. Il pezzo era stato scritto fin dall'inizio pensando alla voce della pop star australiana e portava provvisoriamente il titolo di Kylie. Gli Snow Patrol decisero allora di accantonarlo nella speranza di riuscire a coinvolgere davvero Kylie Minogue. Beh, ci sono riusciti. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche con Katy Perry, che abbraccia un lato più rabbioso nel suo ultimo singolo Watch It Burn, che vede la cantante riflettere su anni di rabbia repressa prima di scegliere finalmente se stessa, rivelando che la canzone nasce da un periodo particolarmente difficile della sua vita. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Katy Perry: non ho bisogno del principe azzurro per avere il mio lieto fine.
0: Music Express, in viaggio con la musica.

Grande festa RCS Network. Grande festa RCS Network. Accendiamo 70 candeline. Festeggiamo The Legend, i più grandi colossal dell'epoca gloriosa che fu. Auguri, auguri, auguri! Con il cuore italiano che batte più forte di sempre, accompagnando interpretazioni leggendarie. Roberto Soffici, Ti voglio tanto bene, Riccardo Fogli, Scene da un amore, Lucio Battisti, Si viaggiare, Antonello Venditti, Bomba o non bomba, Domenico Modugno, Volare, Gio Sentieri e Mezzanotte, Pino Daniele, Notte che se ne va, Raul Casadei, Ciao ciao mare. Sì, le suoniamo tutte e brindiamo a questo grande festival. Da un'idea di Jerry Dauria.

0: Le bellissime, le più strabilianti, emozionanti, fantastiche storie d'amore che suonano solo su RCS Network. La radio nella radio che diventa The Legend. I classici che ritornano nel nostro tempo, senza tempo, ricordando Renato Zero, più su, Pino Daniele, Volisse Serallero, Fabio Concato, Domenica Bestiale, Stefano Rosso, Allora senti cosa fo, Francesco De Gregori, Rimmel.
1: E qualcosa rimane.
0: Da un illustre ricordo di Jerry Dauria.
2: Di Jerry Dauria.

0: Legend, grandi firme della musica riproposte da RCS Network. Solo con indimenticati autori e compositori scelti da noi, riproponendo opere fantastiche e insuperabili. Come non ricordare i Mattia Bazar, Solo tu,
1: Solo tu,
0: Collage, Tu mi rubi l'anima, Rino Gaetano, Gianna,
2: Gianna,
0: Umberto Tozzi, Notte Rosa, Sandro Giacobbe, Sarà la primavera, Alunni del sole, Liu. Un'esclusiva di RCS Network.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Prima la Sicilia, poi il colpo di scena. Per settimane gli esperti di gossip avevano giurato che Damiano David e Dove Cameron fossero in missione segreta tra le bellezze di Taormina per scegliere la location del matrimonio. Peccato che il sopralluogo fosse un falso allarme. Le nozze infatti hanno cambiato coordinate. Niente teatro greco sullo sfondo, ma romantiche colline toscane. È lì che il frontman dei Maneskin e l'attrice americana dovrebbero pronunciare il fatidico sì a fine settembre. Se le chiacchiere saranno confermate, la patria di Dante si aggiudicherà un altro matrimonio da favola. Del resto, tra vigneti, ville storiche e panorami da sogno, è difficile trovare un set più romantico. E chissà se questa volta i paparazzi riusciranno ad arrivare prima degli invitati. L'estate intanto è ufficialmente iniziata e per Matteo Berrettini sembra esserci un nuovo capitolo sentimentale da single. Lui e l'ex ballerina di Amici, Vanessa Bellini, non si seguono più su Instagram e nell'era dei social un unfollow vale più di qualsiasi comunicato ufficiale. Nel frattempo il tennista romano è stato avvistato a Ibiza, dove si è regalato qualche giorno di relax tra amici, musica e mare. Sorridente, rilassato, lontano dai campi da gioco, lo sportivo è sembrato deciso a godersi l'estate senza troppi pensieri. Una cosa è certa, quando si parla di Matteo, il gossip corre veloce quanto il suo servizio, se non addirittura di più. E a proposito di velocità, altro che utilitaria, Stefano De Martino ha deciso di affrontare la strada verso Sanremo con il piede ben piantato sull'acceleratore. Il conduttore è stato paparazzato a Milano al volante di una fiammante rossa, impossibile da non notare, ma a catturare l'attenzione dei flash non è stata solo la supercar. Sul sedile del passeggero c'era ancora una volta Gilda Ambrosio, presenza fissa tra le amicizie più strette del presentatore. Una complicità che puntualmente riaccende la fantasia degli appassionati di gossip, anche se i due hanno sempre parlato di un rapporto speciale fatto di stima e affetto. Ma anche stavolta è bastato un giro in auto per mettere in moto le fantasie più bollenti. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: RCS Network si trasforma in The Legend. Romantiche, strabilianti, immortali opere italiane che splendono oggi più di ieri.
1: Direi noi più di ieri.
0: Il Giardino dei Semplici, concerto in la minore dedicato a lei. Toto Cutugno, l'italiano. Loretta Goggi, sabato sera. Ricchi e poveri, come vorrei. Peppino Di Capri e Mo e Mo. I Pooh, ci penserò domani. Donatella Rettore. Insomma, RCS.

0: su RCS Network. The Legend.
1: The Legend.
2: The Legend.
0: La più bella musica è qui. Tra Angelo Branduardi, Cogli la prima mela. Viola Valentino, Comprami. Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni. I Pooh, Linda. Gianni Bella, E più ci penso. Marcella Bella, Resta con me. I Pooh, La leggenda di Mao. Dai su, brindiamo. Tutte le stelle suonano su RCS Network. Inimitabile.

Ehi Joe, stanotte al castello di Nottingham ci sarà la festa della leggenda. Chi parteciperà alla gara di ballo si porterà a casa un baule di monete d'oro, ma quel che più conta è la magica radio con il cuore italiano di RCS Network e che lancia nell'aria note d'oro. Anna Oxa, un'emozione da poco. Renato Zero, più su. Franco Primo e Franco Quarto, ho scritto t'amo sulla sabbia. E tanti altri successi che solo RCS Network ti fa sentire. Un sogno mistico di Sasà di Gennaro.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Domenica 5 luglio 2026 è il 186esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.41 e tramonta alle 20.48. Il santo del giorno è Sant'Antonio Maria Zaccaria. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 5 luglio del 1687 Isaac Newton pubblica i Principi matematici della filosofia naturale, noto come Principia, unanimemente considerata una delle più importanti opere del pensiero scientifico. In essa Newton enunciò le leggi della dinamica e la legge di gravitazione universale. Nel 1841 il tipografo inglese Thomas Cook organizza il primo pacchetto turistico moderno. Nel 1946 il sarto francese Louis Réard presenta alla piscina Molitor di Parigi un nuovo costume da bagno, destinato a cambiare radicalmente e per sempre la moda estiva femminile, il bikini. Nel 1994 Jeff Bezos fonda nel suo garage di Seattle Amazon, il più grande e-commerce al mondo. E nel 1996 ad Edimburgo, nei laboratori del Roslin Institute, nasce la pecora Dolly, il primo mammifero frutto di clonazione. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 5 luglio del 1982, allo stadio di Sarriá di Barcellona, la nazionale di calcio italiana batte il Brasile 3-2 durante il secondo turno eliminatorio del campionato mondiale di Spagna. Tale partita, considerata da alcuni come uno dei più grandi incontri di calcio di tutti i tempi, comportò l'eliminazione della nazionale brasiliana dalla competizione e venne definita dalla stampa verde-oro tragedia del Sarriá. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 5 luglio del 1968 i Pooh rilasciano l'album Contrasto. Nel 1969 Pensando a te di Albano Carrisi è al primo posto della hit parade. E nel 2003 Neffa entra in rotazione radiofonica con Prima di andare via. Passiamo a Renati oggi. Compie 79 anni l'autore e conduttore televisivo italiano Giancarlo Magalli. Spegne 60 candeline Gianfranco Zola, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano di ruolo attaccante. 58 candeline sulla torta del giornalista, conduttore televisivo e autore televisivo italiano Milo Infante. 44 candeline sulla torta di Alberto Gilardino, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano di ruolo attaccante. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 5 luglio 2021 del caschetto biondo più popolare della televisione italiana e non solo, Raffaella Carrà. È stata una soubrette, cantante, ballerina, attrice, conduttrice televisiva, radiofonica, attivista, showgirl e autrice televisiva italiana. Oggi vi lascio con questo proverbio. Dinanzi a falsi amici, attento a quel che dici.

0: Cara Margaret, stasera ci recheremo a Sanremo Story, dove risplendono ancora i fasti musicali dal cuore italiano. Eccoci, lo spettacolo sta per iniziare. D'incanto si accendono migliaia di luci colorate, ma guarda che scenografia originale! C'è un fonografo gigantesco, già, che fu inventato da Thomas Edison nel 1877. È fantastico restare qui con tanti artisti della canzone che ricorderemo per sempre, come Orietta Berti, Finché la barca va, Ornella Vanoni, Musica Musica, Patti Pravo, Pensiero stupendo, Peppino Di Capri, Champagne, Raul Casadei, Romagna mia, e tante altre stelle indimenticabili. Ed è naturalmente un'esclusiva di RCS Network.
1: Perché

Des pieux, quand même.

una stella cadente. Come si usa fare? Esprimo un desiderio. Anzi, due. Il primo non si può svelare, ma il secondo è dentro ad una grande radio stereo di quelle dei tempi della leggenda. Cosa c'è dentro? RCS Network, la radio degli innamorati della vita e della musica vera che non scorderemo mai. Ipu, tanta voglia di lei. Loretta Goggi, dirtelo o non dirtelo. Roberto Carlos, a che serve volare? Pupo, su di noi. Franco Battiato, 100.

0: centro di gravità permanente. Edoardo Bennato, sono solo canzonette.
1: Sono solo canzonette.
0: Daniel Santa Cruz Ensemble, Mezzanotte e tante altre collezioni.

0: Ehi, Salvo, cosa stai sbirciando nella cassapanca di mamma?
1: Guarda quanti dischi!
0: Fai vedere? Oh, c'è Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Sì viaggiare. Antonello Venditti, Sara. I Pooh, Storia di una lacrima. Antoni Dallara, Tu sei romantica. Renato Zero, Triangolo. Julio Iglesias, Sono un vagabondo. Che gusto però. Tutti i giorni su RCS Network c'è The Legend, tutto il gusto della musica italiana che non troverai altrove. Alla console, Salvo Di Gennaro.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che vi augurano, con i loro consigli, una buona domenica. Ariete, novità lavorative in arrivo, insieme a maggiori responsabilità. Siate sicuri di voi e delle vostre capacità. La vostra determinazione e il vostro impegno saranno premiati. Toro, giornate turbolente al lavoro. Non accettate passivamente tutto ciò che vi viene proposto. Le relazioni di coppia durature saranno favorite. È importante mantenere la calma e fare scelte ponderate. Gemelli, potreste trovarvi oggi di fronte ad un bivio. Adattatevi alle novità e non rimanete fermi sulle vostre convinzioni. Osate nella vita e non abbiate paura di uscire dalla vostra zona di comfort. Cancro, partecipate di più in amore e anche in famiglia. Al lavoro mostratevi creativi e approfittate delle opportunità che si presentano. La vostra originalità e il vostro spirito innovativo saranno apprezzati. Leone, se siete indecisi, lasciate che sia il cuore a guidarvi. Al lavoro è importante rimanere vigili, fidatevi del vostro istinto e non abbiate paura di prendere decisioni audaci. Vergine, ampliate i vostri orizzonti e non perdete tempo in chiacchiere. Siate risoluti e determinati nel lavoro e ascoltate di più il cuore in amore. L'apertura mentale e la determinazione vi porteranno lontano. Bilancia. Situazioni risolte in amore potrebbero crearvi qualche difficoltà. Focalizzatevi sui vostri obiettivi e non soffermatevi troppo sul passato. È importante guardare avanti e lavorare su ciò che potete controllare. Scorpione, le stelle vi consigliano di essere più collaborativi. Evitate di restare rigidi nelle vostre posizioni e considerate punti di vista diversi. La flessibilità e l'apertura mentale vi aiuteranno a superare eventuali conflitti. Sagittario, nuove dinamiche nei rapporti interpersonali sono in arrivo. Nel lavoro potreste attraversare momenti di stasi, ma non preoccupatevi. Presto arriveranno delle riprese. Rimanete pazienti e aperti ai cambiamenti che si presenteranno. Capricorno, prestate attenzione alle discussioni al lavoro. È meglio non contraddire il superiore o qualche collega nevrotico. Resistete, perché nel pomeriggio già vi sentirete molto meglio e le vostre idee saranno più chiare. Acquario, se dovete sistemare i conti o pagare delle bollette, organizzatevi in anticipo per evitare complicazioni nei prossimi giorni. In questo periodo siete molto passionali e i cuori solitari potrebbero incontrare qualcuno con cui approfondire una certa conoscenza. Pesci, investite le vostre energie soprattutto nelle prime ore della giornata. Possibili indisposizioni. Forse soffrite di mal di testa o dolori articolari a causa dello stress, oppure di pressione bassa per il caldo. Prendetevi cura di corpo e mente e riposate. Oggi vi saluto con le parole di Camillo Benso, conte di Cavour. La libertà non è dono gratuito. Essa si conquista con sacrificio e intelligenza. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: La leggenda continua su RCS Network.
1: Ehi, sceriffo, perché avete messo i cartelli Wanted?
2: Cerco urgentemente una radio che mi aiuti a riempire le mie vuote ore d'ufficio.
1: Sceriffo, e che taglia avete messo?
2: Sono $120,000.
1: $120,000 per una radio? Adesso mi metto subito in sella. Eccola qua, visto? È straordinaria. Ed è pure sintonizzata sul cuore italiano.
2: Grande. Ah, solo Radio Camaldoli Stereo può far volare con la fantasia, immersi in un mondo di note fantastiche e indimenticabili. Grazie, la ricompensa te la meriti tutta.

0: RCS Network, lo spettacolo continua con le grandi collezioni italiane,
1: direttamente dai vinili originali d'epoca.
0: Sono targate The Legend. Un canale radiofonico esclusivo che oggi brinda e festeggia assieme a te 60 anni di grandi successi. Noi le suoniamo e le cantiamo così: I Pooh, Pier, Pino Daniele, Notte che se ne va, Francesco De Gregori, Buonanotte Fiorellino,
2: Buonanotte tra il talento,
0: Lucio Dalla, Attenti al lupo, Lucio Battisti, Neanche un minuto di non amore, Antonello Venditti, Giulia e tante altre note che entrano nel tuo cuore italiano.

Ehi, sì, dico te, vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio. Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air. On air.

0: Mia moglie è letteralmente impazzita. Si è messa in testa una Lamborghini completa di accessori autoradio stereo creata da Chrysler e Philco, sviluppata nel 1955. Ma come potrei mai averla con quel che guadagno? Lei non può fare a meno di ascoltare The Legend su RCS Network. Per lei è una terapia per la mente, ma per me... una tempesta! Perché proprio una Lamborghini? The Legend funziona benissimo anche se l'ascolti ovunque e comunque. Basta vedere cosa succede quando parte La gatta di Gino Paoli. O senti la voce celestiale di Mina con Le mille bolle blu. E il ritmo irresistibile di Edoardo Vianello con Abbronzatissima. E poi Roberto Carlos sa che serve volare. Franco Califano, L'ultimo amico va via. Lucio Battisti, Sì viaggiare. The Rocks, Bisogna saper perdere. È un'esclusiva di RCS Network.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Il viaggio nell'isola più grande del Mediterraneo, la Sicilia, può iniziare da Palermo. Passeggiare nel suo centro storico significa attraversare secoli di storia, dai quattro canti al Teatro Massimo, dal Palazzo dei Normanni con la splendida Cappella Palatina, fino ai vicoli dei mercati storici, Ballarò, Il Capo e la Vucciria. A pochi chilometri da Palermo sorge Monreale, celebre per il suo Duomo, uno dei massimi capolavori dell'arte arabo normanna, con l'interno completamente ricoperto da mosaici dorati. Prima di proseguire, vale la pena fare una deviazione verso Cefalù, con il centro storico affacciato sul mare, dominato dalla rocca e dalla cattedrale normanna. Poi si può raggiungere Trapani, città profondamente legata al mare e alla tradizione della pesca. Il simbolo del territorio sono le saline, dove piazzate montagne di sale creano un paesaggio particolarmente suggestivo al tramonto. E ancora Erice, che domina la costa da oltre 700 metri d'altitudine. Le sue stradine lastricate, le antiche mura e il castello di Venere restituiscono l'atmosfera di un borgo medievale rimasto quasi immutato nei secoli. Lasciando la zona del Trapanese, un tour della Sicilia che tocchi alcune delle tappe imprescindibili non può che veder protagonista senza dubbio anche Agrigento e i suoi dintorni. Se il tempo lo consente, merita una sosta anche Sciacca, cittadina marinara famosa per il porto peschereccio, le ceramiche artistiche e il vivace centro storico. Nell'entroterra c'è Enna, conosciuta come il Belvedere di Sicilia. Domina l'isola dall'alto dei suoi quasi 1000 metri. Dai bastioni del castello di Lombardia lo sguardo spazia fino all'Etna nelle giornate più limpide. Chi ama la natura può proseguire verso il Parco delle Madonie, dove piccoli borghi in pietra, sentieri panoramici e anche antiche tradizioni raccontano una Sicilia completamente diversa da quella balneare. Poi c'è Catania, una città che nasce e rinasce continuamente dalla sua stessa distruzione. L'eruzione dell'Etna e i terremoti hanno più volte ridisegnato il suo volto, lasciandole in eredità una bellezza intensa, costruita sulla pietra lavica. Poco più a nord, Taormina, arroccata su una terrazza naturale sospesa tra mare e montagna, è una delle destinazioni più famose del Mediterraneo, amata dai viaggiatori di tutto il mondo.

0: Orlando fin dall'Ottocento e il teatro greco è il suo simbolo assoluto. Il viaggio continua verso una delle città più importanti della storia del Mediterraneo, Siracusa. Fondata dai greci nell'VIII secolo a.C., fu per secoli una delle potenze più influenti del mondo antico, al pari di Atene. Il parco archeologico della Neapolis ne conserva testimonianze straordinarie. L'ultima parte del tour porta verso il nord-est della Sicilia, dove lo stretto di Messina separa l'isola dalla Calabria, con un paesaggio in continuo movimento tra correnti e luci mutevoli. Messina è spesso considerata una città di passaggio, ma custodisce elementi di grande interesse, come il Duomo, con il suo celebre orologio astronomico, che è uno dei più complessi del mondo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Ogni viaggio lo vivi 3 volte, quando lo sogni, quando lo vivi e quando lo ricordi. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

RCS Network diventa cuore italiano. Canzoni senza tempo che hanno fatto la storia d'Italia, trasformandosi in vere chicche indimenticabili. Alunni del Sole, Concerto, Donatella Rettore, Cobra, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, Amedeo Minghi, 1950. RCS, The Legend.

0: Ehi, dormiglione, sono le 7, tu devi andare a scuola?
1: Fammi dormire ancora un po'. Avrei bisogno di una carica per svegliarmi.
0: Un caffè forte?
1: Ma no, basta RCS Network.
0: È vero, tutte le mattine c'è la leggenda della musica italiana, la giusta carica che ci serve. Tipu, dammi solo un minuto. Umberto Tozzi, ti amo. Daniele Pace, Picre, Giuliola Cinguetti, Dio come ti amo. Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire. Mina, La Banda, Adriano Celentano, Il tempo se ne va. The Legend.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del giorno a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Domenica 5 luglio 2026 è il 186esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.41 e tramonta alle 20.48. Il santo del giorno è Sant'Antonio Maria Zaccaria. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 5 luglio del 1687 Isaac Newton pubblica i Principi matematici della filosofia naturale, noto come Principia, unanimemente considerata una delle più importanti opere del pensiero scientifico. In essa Newton enunciò le leggi della dinamica e la legge di gravitazione universale. Nel 1841 il tipografo inglese Thomas Cook organizza il primo pacchetto turistico moderno. Nel 1946 il sarto francese Louis Réard presenta alla piscina Molitor di Parigi un nuovo costume da bagno, destinato a cambiare radicalmente e per sempre la moda estiva femminile, il bikini. Nel 1994 Jeff Bezos fonda nel suo garage di Seattle Amazon, il più grande e-commerce al mondo. E nel 1996 ad Edimburgo, nei laboratori del Roslin Institute, nasce la pecora Dolly, il primo mammifero frutto di clonazione. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 5 luglio del 1982, allo stadio di Sarriá di Barcellona, la nazionale di calcio italiana batte il Brasile 3-2 durante il secondo turno eliminatorio del campionato mondiale di Spagna. Tale partita, considerata da alcuni come uno dei più grandi incontri di calcio di tutti i tempi, comportò l'eliminazione della nazionale brasiliana dalla competizione e venne definita dalla stampa verde-oro tragedia del Sarriá. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 5 luglio del 1968 i Pooh rilasciano l'album Contrasto. Nel 1969 Pensando a te di Albano Carrisi è al primo posto della hit parade. E nel 2003 Neffa entra in rotazione radiofonica con Prima di andare via. Passiamo a Renati oggi. Compie 79 anni l'autore e conduttore televisivo italiano Giancarlo Magalli. Spegne 60 candeline Gianfranco Zola, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano di ruolo attaccante. 58 candeline sulla torta del giornalista, conduttore televisivo e autore televisivo italiano Milo Infante. 44 candeline sulla torta di Alberto Gilardino, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano di ruolo attaccante. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 5 luglio 2021 del caschetto biondo più popolare della televisione italiana e non solo, Raffaella Carrà. È stata una soubrette, cantante, ballerina, attrice, conduttrice televisiva, radiofonica, attivista, showgirl e autrice televisiva italiana. Oggi vi lascio con questo proverbio. Dinanzi a falsi amici, attento a quel che dici.

Ritratti d'autore italiani. Un volo nel passato con le più celebri canzoni indimenticabili che hanno segnato un tempo che fu. Oggi le suoniamo tutte qui. Marco Ferradini, Teorema, Mattia Bazar per un'ora d'amore, Umberto Tozzi, Stella Stai, Cugini di Campagna, meravigliosamente, Alessandro Canino, Brutta. RCS Network. The Legend.

0: La vita è piena di emozioni, non fermarle. In auto, fai allacciare la cintura anche a chi è con te.
1: Meno incidenti stradali. Ecco la meta da raggiungere. Siamo sulla buona strada.
2: Spot Time.
3: MNS, Media e Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media e Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media e Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078 www.mns.it.
2: RCS Network, la radio che ti ascolta. Ed oggi ovviamente ci siamo adeguati al mondo globale e digitale. Oggi far conoscere il prodotto commerciale su una radio con uno storico di milioni di ascoltatori al giorno, il successo è garantito, sempre. Noi pubblicizziamo tutte le medie alte imprese di ogni format aziendale. Quindi fatti conoscere in questo canale pubblicitario, il successo è assicurato. Scrivi alla nostra email pubblicità@rcsnetwork.it. Basta solo un click. Indica il nome del referente aziendale con un contatto telefonico e denominazione della tua azienda e verrai subito contattato dal nostro ufficio Spot Time Radio Camaldoli Stereo.

Scesi su quella spiaggia immensa ed assolata. Bastò uno sguardo e poi un bacio. Ti presi per mano e segnammo sulla sabbia un cuore italiano. Così iniziò la nostra storia d'amore. Ti cerco senza trovarti in questo tempo d'inverno. Ritorno su quel litorale, alzo gli occhi al cielo e vedo quegli stessi gabbiani. Il mare agitato che cancella le impronte sulla sabbia, ma non nel cuore. Ricordo solo le nostre canzoni d'amore, quelle che cantavamo insieme. Alunni del sole, l'aquilone, Nico Fidenco, con te sulla spiaggia. Homo sapiens, bella da morire. La bottega dell'arte, bella sarai. Harmonium, dolce amore mio. RCS Network, The Legend.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che vi augurano, con i loro consigli, una buona domenica. Ariete, novità lavorative in arrivo, insieme a maggiori responsabilità. Siate sicuri di voi e delle vostre capacità. La vostra determinazione e il vostro impegno saranno premiati. Toro, giornate turbolente al lavoro. Non accettate passivamente tutto ciò che vi viene proposto. Le relazioni di coppia durature saranno favorite. È importante mantenere la calma e fare scelte ponderate. Gemelli, potreste trovarvi oggi di fronte ad un bivio. Adattatevi alle novità e non rimanete fermi sulle vostre convinzioni. Osate nella vita e non abbiate paura di uscire dalla vostra zona di comfort. Cancro, partecipate di più in amore e anche in famiglia. Al lavoro mostratevi creativi e approfittate delle opportunità che si presentano. La vostra originalità e il vostro spirito innovativo saranno apprezzati. Leone, se siete indecisi, lasciate che sia il cuore a guidarvi. Al lavoro è importante rimanere vigili, fidatevi del vostro istinto e non abbiate paura di prendere decisioni audaci. Vergine, ampliate i vostri orizzonti e non perdete tempo in chiacchiere. Siate risoluti e determinati nel lavoro e ascoltate di più il cuore in amore. L'apertura mentale e la determinazione vi porteranno lontano. Bilancia. Situazioni irrisolte in amore potrebbero crearvi qualche difficoltà. Focalizzatevi sui vostri obiettivi e non soffermatevi troppo sul passato. È importante guardare avanti e lavorare su ciò che potete controllare. Scorpione, le stelle vi consigliano di essere più collaborativi. Evitate di restare rigidi nelle vostre posizioni e considerate punti di vista diversi. La flessibilità e l'apertura mentale vi aiuteranno a superare eventuali conflitti. Sagittario, nuove dinamiche nei rapporti interpersonali sono in arrivo. Nel lavoro potreste attraversare momenti di stasi, ma non preoccupatevi. Presto arriveranno delle riprese. Rimanete pazienti e aperti ai cambiamenti che si presenteranno. Capricorno, prestate attenzione alle discussioni al lavoro. È meglio non contraddire il superiore o qualche collega nevrotico. Resistete, perché nel pomeriggio già vi sentirete molto meglio e le vostre idee saranno più chiare. Acquario, se dovete sistemare i conti o pagare delle bollette, organizzatevi in anticipo per evitare complicazioni nei prossimi giorni. In questo periodo siete molto passionali e i cuori solitari potrebbero incontrare qualcuno con cui approfondire una certa conoscenza. Pesci, investite le vostre energie soprattutto nelle prime ore della giornata. Possibili indisposizioni. Forse soffrite di mal di testa o dolori articolari a causa dello stress, oppure di pressione bassa per il caldo. Prendetevi cura di corpo e mente e riposate. Oggi vi saluto con le parole di Camillo Benso, conte di Cavour. La libertà non è dono gratuito. Essa si conquista con sacrificio e intelligenza. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: l'orecchio delle mie brame. Dimmi qual è la più leggendaria radio del reame, quella che ti fa innamorare.
1: Si chiama RCS Network e sprigiona Energy 80s. Un tuffo nel sole splendente degli 80, quando il sangue ribolliva di vita e il cuore batteva forte, mentre si sentiva l'eco di Mattia Bazar, Cavallo Bianco, Dario Baldambembo, Autostrada,

0: lo spettacolo continua. RCS Network diventa The Legend.
1: The Legend.
0: Tutti i ritratti italiani riportati alla luce. Grandi colossal che hanno fatto epoca e marchiato le nostre storie d'amore. Collage, due ragazzi nel sole. Dick Dick, viaggio di un poeta. Lucio Battisti, pensieri e parole. Umberto Balsamo, l'angelo azzurro. Stefania Rotolo, cocktail d'amore. Un'esclusiva di Cuore Italiano su RCS.

0: RCS Network, un faro nell'oscurità, una melodia illuminata dalle stelle, nell'universo di note. E le suoniamo in un viaggio nel tempo, sfogliando tutte le classifiche degli anni 60, 70, 80, 90.
1: 60, 70, 80, 90.
0: Canzoni trascendentali che restano per sempre nel nostro cuore. Cuore italiano. Ricordando Raffaella Carrà e Salutala per me. Joe Sentieri e Mezzanotte. Richard Anthony, Cin Cin. Ornella Vanoni, Ricetta di donna. Mina, L'importante è finire. Adriano Celentano, Cosa ti farei? Claudia Mori, Non succederà più. Un'esclusiva di RCS Network. The Legend.

0: ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 7:03.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
2: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Nonostante la pioggia violenta che aveva costretto ad ordinare lo sgombero del National Mall, Donald Trump alla fine è salito sul palco di Washington per pronunciare il suo discorso dedicato ai 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. Gli americani non permetteranno mai a nessuno di portar via la loro libertà. Non accadrà, ha detto il presidente. Poi, ripercorrendo la storia americana, ha elogiato i successi del paese, aggiungendo: stiamo facendo meglio di quanto non abbiamo mai fatto prima. E ancora, oggi il nostro paese è più ricco, più sicuro, più orgoglioso che mai. Poi un nuovo attacco sulla scia di quello del giorno prima. L'America non diventerà mai un paese comunista. Il presidente russo Putin ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump. Lo ha reso noto il Cremlino. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca ad una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina, basata sugli approcci russi. Raid aerei russi su Zaporizhzhia hanno danneggiato intanto un palazzo e si temono vittime o feriti. Dolore e rabbia contro gli Stati Uniti nella grande moschea di Teheran, dove sono iniziati i funerali di Ali Khamenei, una prova di potere del regime che giura vendetta e morte all'America. Nelle cerimonie funebri, che dureranno 6 giorni, attese circa 20 milioni di persone. Mojtaba Khamenei, figlio dell'Ayatollah, ucciso nell'attacco del 28 febbraio scorso all'inizio della guerra, vorrebbe esserci per la tumulazione prevista per il 9 luglio. Subito dopo, secondo Al-Arabiya, ovvero l'11 luglio, dovrebbero riprendere i negoziati con gli Stati Uniti in Pakistan. I nodi negoziali restano sempre gli stessi: le sanzioni a Teheran, i fondi iraniani congelati e il programma nucleare della Repubblica Islamica. La cronaca, quasi un giorno intero di ricerche e poi il drammatico epilogo nella serata di ieri, quando è stato individuato il corpo senza vita di Michele Strazzella, 78 anni, residente a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli, nelle Marche. L'uomo era uscito in mare al mattino per una nuotata, ma non aveva più fatto ritorno a riva, facendo scattare l'allarme. Considerato un nuotatore esperto, era entrato in acqua indossando muta e pin. Il ritrovamento è avvenuto all'altezza del lungomare sud della città. La musica, ultimo, si prende Tor Vergata e mette a segno il concerto dei record, quello da 250.000 spettatori arrivati da tutta Italia e che lo incorona il re dei live. Scippando lo scettro a Vasco e ai suoi 225.000 del Modena Park del 2017, è proprio il comandante il primo a congratularsi. Ogni record è fatto per essere battuto, largo ai giovani è giusto così, scrive Vasco. Il cantante romano, dopo i live sui social, scrive: siamo nella storia. Lo sport, il calcio, il Marocco surclassa 3-0 il Canada ai mondiali. Ai quarti trova la Francia, che ha battuto per 1-0 il Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Per il tennis, a Wimbledon, Paolini supera con facilità la greca Sakkari e vola agli ottavi. Cobolli parte in salita, lotta e vince contro Kachanov. Sonego è fuori, perde contro Fritz. Berrettini va al quinto set, ma non ce la fa contro Dimitrov. È tutto, a più tardi.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde all'899 48 46 10 per scrutare il tuo futuro.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi orientali, con qualche rovescio sul Friuli Venezia Giulia. Temperature in aumento, massime tra 32 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato, con qualche innocua nube diurna sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, condizioni di stabilità e bel tempo su tutte le regioni. Nel pomeriggio qualche innocua nube cumuliforme in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi.
1: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story. L'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story. Un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Story. RCS Store. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Story. La musica che ha fatto la storia d'Italia.

Ragazzi, sveglia! Tra poco su RCS Network le epiche sigle dei cartoon anni 80, i miti dell'infanzia di tanti. Daitan 3, Lady Oscar, l'Uomo Tigre, Lupin 3, Mazinga Z, il grande Mazinga, Gigrobot, l'Ape Magà. I sogni più belli suonano su RCS Network, da un'idea di

0: Sì.
1: Ti sento, Alan.
0: Stiamo atterrando su Marte, ci sono evidenze spaventose. Pare vi sia un'invasione di automi dotati di superintelligenza sintetica. È già stata costruita una città e una potente centrale atomica di 40 chilometri, con missili puntati verso la base lunare. C'è il pericolo di una catastrofe mai vista nell'universo. La fine del satellite. Avvertite subito il comandante Strider. Allarme rosso, allarme rosso. Mayday, mayday. Comandante Strider, serve subito la migliore flotta spaziale per distruggere questa minaccia mai vista.
1: Ricevuto, invio subito il meglio. Il grande Mazinger, Goldrake, Daitan 3, UFO Robot. Da un'idea di Jerry.

0: Alan Carter osserva sul monitor l'avvicinamento di una navicella sospetta. Sono i Wish, i distruttori del pianeta Terra. Mayday, Mayday! Capitano, vogliono attaccare la Terra!
1: Alzate subito la copertura magnetica e inviate un contatto!
0: Capitano, ci dicono niente paura! Vogliono atterrare sulla stazione di RCS Network per salutare gli amici Gig Robot e Daitan 3. Una missione nata da un'idea di Gennaro Dauria. Evviva Daitan 3!
2: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro Dauria. L'oroscopo di Maya.
3: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che vi augurano, con i loro consigli, una buona domenica. Ariete, novità lavorative in arrivo, insieme a maggiori responsabilità. Siate sicuri di voi e delle vostre capacità. La vostra determinazione e il vostro impegno saranno premiati. Toro, giornate turbolente al lavoro. Non accettate passivamente tutto ciò che vi viene proposto. Le relazioni di coppia durature saranno favorite. È importante mantenere la calma e fare scelte ponderate. Gemelli, potreste trovarvi oggi di fronte ad un bivio. Adattatevi alle novità e non rimanete fermi sulle vostre convinzioni. Osate nella vita e non abbiate paura di uscire dalla vostra zona di comfort. Cancro, partecipate di più in amore e anche in famiglia. Al lavoro mostratevi creativi e approfittate delle opportunità che si presentano. La vostra originalità e il vostro spirito innovativo saranno apprezzati. Leone, se siete indecisi, lasciate che sia il cuore a guidarvi. Al lavoro è importante rimanere vigili, fidatevi del vostro istinto e non abbiate paura di prendere decisioni audaci. Vergine, ampliate i vostri orizzonti e non perdete tempo in chiacchiere. Siate risoluti e determinati nel lavoro e ascoltate di più il cuore in amore. L'apertura mentale e la determinazione vi porteranno lontano. Bilancia, situazioni risolte in amore potrebbero crearvi qualche difficoltà. Focalizzatevi sui vostri obiettivi e non soffermatevi troppo sul passato. È importante guardare avanti e lavorare su ciò che potete controllare. Scorpione, le stelle vi consigliano di essere più collaborativi. Evitate di restare rigidi nelle vostre posizioni e considerate punti di vista diversi. La flessibilità e l'apertura mentale vi aiuteranno a superare eventuali conflitti. Sagittario, nuove dinamiche nei rapporti interpersonali sono in arrivo. Nel lavoro potreste attraversare momenti di stasi, ma non preoccupatevi. Presto arriveranno delle riprese. Rimanete pazienti e aperti ai cambiamenti che si presenteranno. Capricorno, prestate attenzione alle discussioni al lavoro. È meglio non contraddire il superiore o qualche collega nevrotico. Resistete, perché nel pomeriggio già vi sentirete molto meglio e le vostre idee saranno più chiare. Acquario, se dovete sistemare i conti o pagare delle bollette, organizzatevi in anticipo per evitare complicazioni nei prossimi giorni. In questo periodo siete molto passionali e i cuori solitari potrebbero incontrare qualcuno con cui approfondire una certa conoscenza. Pesci, investite le vostre energie soprattutto nelle prime ore della giornata. Possibili indisposizioni. Forse soffrite di mal di testa o dolori articolari a causa dello stress, oppure di pressione bassa per il caldo. Prendetevi cura di corpo e mente e riposate. Oggi vi saluto con le parole di Camillo Benso, conte di Cavour. La libertà non è dono gratuito. Essa si conquista con sacrificio e intelligenza. Ciao a tutti e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Pool, che succede? Che si vede al monitor?
1: Il pianeta Urano, qui sotto. Onde azzurre e rosse stanno alterando il campo magnetico e la nostra aquila sembra essere risucchiata.
0: Cos'è questa sensazione di gelo?
1: Non capisco, siamo nello spazio, veniamo avvolti dal ghiaccio e l'aria è sempre più pesante.
0: Non si respira.
1: Eppure la produzione di ossigeno è al massimo. In più stiamo perdendo quota. I motori sembrano non rispondere. 10 minuti e 44 secondi all'impatto.
0: All'impatto? Su Urano? Serve un intervento immediato. Mayday, mayday, comandante Strager, allarme rosso, Aquila 10 sta per schiantarsi su Urano. Serve la flotta dei migliori, UFO Robot, Gaikin, Daitan 3, il grande Mazinger. Aquila 10 sarà

Sveglia ragazzi, la domenica c'è una grande festa spaziale a RCS Network. Le più belle sigle dei cartoons, un successo mondiale senza precedenti che ha catturato la mente, l'anima e il cuore di tutti noi. Noi che li ameremo e li ricorderemo per sempre. Daitan 3, Capitan Harlock, Goldrake, Gaiking, G-Robot, Mazinger. Un'esclusiva di RCS Network.

0: Jackpot Time.
1: MNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078 www.mns.it.
2: E ora su RCS Network è il momento di parlare di te.
3: Di me?
2: Sì, proprio di te e della tua attività.
4: RCS Network Pubblicità porta nelle case, nelle auto, sugli smartphone, tablet e iPod della tua azienda. Scegli una pubblicità vincente, uno spot che fa sempre colpo, un target di clienti mirato e selezionato. Scegli RCS Network Pubblicità, la radio giovane che parla della tua azienda. Per tutte le info
5: invia una mail a info@rcsnetwork.it.

0: Guarda la Apul, stiamo sorvolando il pianeta Marte. Pensa a quanti miliardi di anni fa si è formata la galassia.
1: Carter, atterriamo, dai, scendiamo. Esploriamo. C'è anche un lago e poi a sinistra c'è un ingresso di una grotta. Entriamo. Carter, qua ci sono segni di vita. C'è vissuto qualcuno qua e c'è passato prima di noi in un'epoca remota. Quale mistero si cela dietro tutto questo? Forse è una distorsione del tempo. Carter, c'è anche una radiolina. Ah sì, sono quelli di RCS Network, dove vivono i nostri amici supereroi Jig Robot, Daitan 3, Atlas, Ufo Robot, Gaiking. Da un'ideazione di Jerry Dauria.

0: Cool!
1: Dimmi, Carter.
0: Osserva il monitor.
1: Oh cielo, non riesco a credere ai miei occhi. Ci sono due lune nella galassia a 10 miglia di distanza e ci siamo imbattuti in una tempesta magnetica di onde gamma.
0: Cool, attiva lo scudo magnetico protettivo. Stiamo perdendo quota, i comandi non rispondono più. Siamo in rotta di collisione con le lune. Avvisa immediatamente il nostro comandante Straker.
1: Allarme rosso, Mayday, Mayday. Aquila 10 chiama base lunare. Comandante, la nostra Aquila non risponde più ai comandi.
0: Tra 100 minuti e 3 secondi si verificherà un impatto esplosivo.
1: Niente paura, Carter. Invio subito l'armata spaziale in aiuto. Gig-Robot, Daitan 3, Atlas, UFO-Robo, Gaiking. Da un'ideazione di Jerry Dauria.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Domenica 5 luglio 2026 è il 186esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.41 e tramonta alle 20.48. Il santo del giorno è Sant'Antonio Maria Zaccaria. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 5 luglio del 1687 Isaac Newton pubblica i Principi Matematici della Filosofia Naturale, noto come Principia, unanimemente considerata una delle più importanti opere del pensiero scientifico. In essa Newton enunciò le leggi della dinamica e la legge di gravitazione universale. Nel 1841 il tipografo inglese Thomas Cook organizza il primo pacchetto turistico moderno. Nel 1946 il sarto francese Louis Réard presenta alla piscina Molitor di Parigi un nuovo costume da bagno, destinato a cambiare radicalmente e per sempre la moda estiva femminile, il bikini. Nel 1994 Jeff Bezos fonda nel suo garage di Seattle Amazon, il più grande e-commerce al mondo. E nel 1996 ad Edimburgo, nei laboratori del Roslin Institute, nasce la pecora Dolly, il primo mammifero frutto di clonazione. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 5 luglio del 1982, allo stadio di Sarriá di Barcellona, la nazionale di calcio italiana batte il Brasile 3-2 durante il secondo turno eliminatorio del campionato mondiale di Spagna. Tale partita, considerata da alcuni come uno dei più grandi incontri di calcio di tutti i tempi, comportò l'eliminazione della nazionale brasiliana dalla competizione e venne definita dalla stampa verde-oro tragedia del Sarriá. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 5 luglio del 1968 i Pooh rilasciano l'album Contrasto. Nel 1969 Pensando a te di Albano Carrisi è al primo posto della hit parade. E nel 2003 Neffa entra in rotazione radiofonica con Prima di andare via. Passiamo a Renati oggi. Compie 79 anni l'autore e conduttore televisivo italiano Giancarlo Magalli. Spegne 60 candeline Gianfranco Zola, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano di ruolo attaccante. 58 candeline sulla torta del giornalista, conduttore televisivo e autore televisivo italiano Milo Infante. 44 candeline sulla torta di Alberto Gilardino, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano di ruolo attaccante. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 5 luglio 2021 del caschetto biondo più popolare della televisione italiana e non solo, Raffaella Carrà. È stata una soubrette, cantante, ballerina, attrice, conduttrice televisiva, radiofonica, attivista, showgirl e autrice televisiva italiana. Oggi vi lascio con questo proverbio. Dinanzi a falsi amici, attento a quel che dici.
2: Ragazzi, sveglia! Tra poco su RCS Network le epiche sigle dei cartoon anni 80, i miti dell'infanzia di tanti. Daitan 3, Lady Oscar, l'Uomo Tigre, Lupin 3, Mazinga Z, il Grande Mazinga, Gigrobot, l'Ape Magà. I sogni più belli suonano su RCS Network, da un'idea

0: Aquila 1 chiama Aquila 2, rispondi, Carter.
1: Dimmi, Joe, sto osservando il pianeta Marte. Vedo nel radar una meteora con una massa gigantesca. Può creare un impatto distruttivo sul pianeta Terra. Alan, chiama Johnny. Forse possiamo evitare la catastrofe che sarebbe prevista per le ore 7:10 del mattino. Allarme rosso! Il pianeta Terra è in pericolo, ma per fortuna sta arrivando l'esercito degli eroi. Capitan Harlock, Titan 3, Atlas, UFO Robot, G-Robot. Per attivare lo scudo magnetico e la forza gravitazionale per evitare un impatto devastante. Da un'idea di Gennaro D'Auria.

un mondo fantastico, pieno di emozioni e travolgente di anime racchiuse nelle teche personali di RCS Network. Rianimando gli eroi del passato che hanno fatto sognare, ridere e innamorare, resa unica e speciale la nostra adolescenza. Un'idea

0: Johnny, stiamo ricevendo segnali video molto interferiti. Non capiamo cosa stia accadendo. Attivate lo schermo gigante della sala controllo 1. Potrebbe trattarsi di un segnale codificato.
1: Salve, mi presento, sono Solarium, il comandante del pianeta Nettuno. Vengo a portare pace su questa base lunare. Il nostro popolo nell'anno 8171 è stato attaccato dai Gorik, che hanno distrutto e saccheggiato la nostra base di sopravvivenza.
0: Sono il comandante Straker della base lunare. Cosa cercate qui?
1: Noi e i miei superstiti desideriamo ospitalità e unirci a voi.
0: Solarium, la nostra base è tarata per il sostegno vitale dei nostri uomini. Mi dispiace, ma rigettiamo la tua richiesta.
1: Allora farete la stessa fine del mio popolo.
2: Comandante, tutti i nostri comandi e tutti gli schermi sono inattivi e manca l'energia in quasi tutta la base. Rischiamo di andare a 270 gradi sotto lo zero e di congelarci.
0: Niente paura. Mayday, Mayday! Il comandante Straker chiama il pianeta Terra. Inviateci immediatamente il robot G-Robot Titan 3. È un'esclusiva da un'ideazione di Jerry Dauria. RCS Network ti invita al cinema per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
17: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
13: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami.
1: Notte di polizia.
0: Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
2: Sono le 8.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Si è concluso con i giochi pirotecnici il discorso di Donald Trump sui 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Un discorso atteso e rinviato di un paio d'ore, visto il maltempo che si è abbattuto su Washington e fatto evacuare il National Mall. Gli americani non permetteranno mai a nessuno di portar via la loro libertà, ha detto il presidente, aggiungendo: oggi il nostro paese è più ricco, più sicuro e più orgoglioso che mai. Siamo la migliore nazione del mondo da sempre. Il tycoon ha attaccato di nuovo il comunismo, poi ha rivendicato le vittorie in Venezuela e in Iran. Li abbiamo annientati, abbiamo vinto il male, siamo l'impero della libertà.
3: A Teheran prende il via il secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei e di quattro membri della sua famiglia, tutti uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Migliaia di persone provenienti da diverse città dell'Iran partecipano alle preghiere pubbliche. Mojtaba Khamenei, figlio dell'Ayatollah, vorrebbe esserci per la tumulazione prevista per il 9 luglio. Subito dopo, ovvero l'11 luglio, dovrebbero riprendere i negoziati con gli USA in Pakistan.
4: Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump, lo ha reso noto il Cremlino. Una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina basata sugli approcci russi. E intanto blackout in tutta la Crimea causati da attacchi di Kiev.
3: Dopo la rapida fase di maltempo è arrivato l'anticiclone delle Azzorre che, unito alle roventi masse d'aria in risalita dal Nord Africa, darà il via a una nuova ondata di calore. Atteso un deciso aumento delle temperature con punte massime di 34 gradi in città come Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. L'afa si farà sentire con maggiore intensità soprattutto sulle pianure del nord, nelle zone interne e sulle due isole maggiori. Non sarà una fiammata transitoria.
4: Ancora due settimane scatta l'obbligo dell'RC per coloro che posseggono o noleggiano un monopattino elettrico. Il vincolo arriva dopo un rinvio stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in accordo con le società assicuratrici. Le società di sharing fanno sapere di essersi già adeguate alla nuova normativa. Ciò che resta da capire, denunciano, è come si comporteranno i conducenti privati, che sarebbero circa 1 milione.
3: Lo sport in chiusura con il calcio. Il Marocco surclassa 3-0 il Canada ai mondiali. Ai quarti trova la Francia, che ha battuto per 1-0 il Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Per il tennis, a Wimbledon, Paolini supera con facilità la greca Sakkari e vola agli ottavi. Cobolli parte in salita, lotta e vince contro Khachanov. Sonego è fuori, perde contro Fritz. Berrettini va al quinto set ma non ce la fa contro Dimitrov.
4: È tutto, a più tardi.
0: Il meteo è presentato da Gennaro Dauria, cartomante, astrologo e veggente. Risponde tutti i giorni al 899-48-46-10. Un viaggio verso la luce per avere una risposta e un percorso di soluzione dei tuoi problemi.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi orientali, con qualche rovescio sul Friuli Venezia Giulia. Temperature in aumento, massime tra 32 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato, con qualche innocua nube diurna sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, condizioni di stabilità e bel tempo su tutte le regioni. Nel pomeriggio qualche innocua nube cumuliforme in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi.
6: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story, l'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story, un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Store. RCS Store su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Store, la musica che ha fatto la storia d'Italia.

Ehi ragazzi, non credo alle mie orecchie! Radio Camaldoli Stereo, semplicemente RCS Network, la radio che ti ascolta, ha improvvisamente rotto il monopolio della sua programmazione musicale di sempre. E dopo aver ricevuto in redazione migliaia di cartoline, ha deciso di riavvolgere il nastro del passato e aprire le teche per servire agli ascoltatori ricordi indelebili da brivido! Ogni domenica dalle 7:10 c'è Sveglia ragazzi! Le sigle originali dei cartoon che hanno fatto la storia. Eccellenze per veri eletti. Atlas, UFO Robot, il grande Mazinger, Daitan 3, Capitan Harlock, Jig Robot e via!

0: Capitano Straker, sta per accadere una catastrofe senza precedenti.
1: Cosa dici, Victor?
0: Guardate, comandante, i miei calcoli astrofisici mi dicono che la Luna si è spostata dall'asse astrale uscendo fuori orbita. Non più 27 giorni, 7 ore e 43 minuti intorno alla Terra, ma la rotazione si è limitata a 7 giorni e 10 minuti. In teoria è in rotta di collisione con il pianeta Terra, un'apocalisse irreversibile.
1: Victor, cosa proponi per evitare l'impatto?
0: Capitano, bisognerebbe posizionare una potente carica esplosiva di 100.000 neutroni per creare una forza d'urto e riportare la Luna nella sua posizione e nel suo tempo.
1: Ok, Victor, mando un messaggio radio sulla Terra.
2: Mayday, mayday, allarme rosso, chiediamo aiuto ai nostri robot Daiking, Daitan 3, UFO Robot Goldrake.
1: Da un'ideazione di Jerry Dauria.

Gennaro D'Auria ha prelevato dalle sue teche impolverate dal tempo tutta la produzione originale delle sue anime ormai degradate e ora rimasterizzate. Eroi che hanno segnato il loro tempo e il nostro, mai dimenticati. Un lavoro di precisione che ha riportato al massimo splendore un mondo che sembrava perduto per sempre. Mazinga Z, Gig Robot, Daltanius, Tech Man, il grande Mazinga Venus, UFO Robot Goldrake. Un'esclusiva da non perdere su RCS Network.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Domenica 5 luglio 2026 è il 186esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.41 e tramonta alle 20.48. Il santo del giorno è Sant'Antonio Maria Zaccaria. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 5 luglio del 1687 Isaac Newton pubblica i Principi matematici della filosofia naturale, noto come Principia, unanimemente considerata una delle più importanti opere del pensiero scientifico. In essa Newton enunciò le leggi della dinamica e la legge di gravitazione universale. Nel 1841 il tipografo inglese Thomas Cook organizza il primo pacchetto turistico moderno. Nel 1946 il sarto francese Louis Réard presenta alla piscina Molitor di Parigi un nuovo costume da bagno, destinato a cambiare radicalmente e per sempre la moda estiva femminile, il bikini. Nel 1994 Jeff Bezos fonda nel suo garage di Seattle Amazon, il più grande e-commerce al mondo. E nel 1996 ad Edimburgo, nei laboratori del Roslin Institute, nasce la pecora Dolly, il primo mammifero frutto di clonazione. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 5 luglio del 1982, allo stadio di Sarriá di Barcellona, la nazionale di calcio italiana batte il Brasile 3-2 durante il secondo turno eliminatorio del campionato mondiale di Spagna. Tale partita, considerata da alcuni come uno dei più grandi incontri di calcio di tutti i tempi, comportò l'eliminazione della nazionale brasiliana dalla competizione e venne definita dalla stampa verde-oro tragedia del Sarriá. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 5 luglio del 1968 i Pooh rilasciano l'album Contrasto. Nel 1969 Pensando a te di Albano Carrisi è al primo posto della Hit Parade. E nel 2003 Neffa entra in rotazione radiofonica con Prima di andare via. Passiamo a Renati oggi. Compie 79 anni l'autore e conduttore televisivo italiano Giancarlo Magalli. Spegne 60 candeline Gianfranco Zola, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano di ruolo attaccante. 58 candeline sulla torta del giornalista, conduttore televisivo e autore televisivo italiano Milo Infante. 44 candeline sulla torta di Alberto Gilardino, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano di ruolo attaccante. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 5 luglio 2021 del caschetto biondo più popolare della televisione italiana e non solo, Raffaella Carrà. È stata una soubrette, cantante, ballerina, attrice, conduttrice televisiva, radiofonica, attivista, showgirl e autrice televisiva italiana. Oggi vi lascio con questo proverbio. Dinanzi a falsi amici, attento a quel che dici.
2: Ragazzi, sveglia! Tra poco su RCS Network le epiche sigle dei cartoon anni 80, i miti dell'infanzia di tanti. Daitan 3, Lady Oscar, L'Uomo Tigre, Lupin 3, Mazinga Z, Il Grande Mazinga, Gig Robot, L'Ape Magà. I sogni più belli suonano su RCS Network. Da un'idea

0: Pool.
1: Dimmi, Carter.
0: Osserva il monitor.
1: Oh cielo, non credo ai miei occhi. Ci sono due lune nella galassia a 10 miglia di distanza e ci stiamo imbattendo in una tempesta magnetica di onde gamma.
0: Pool, attiva lo scudo magnetico protettivo. Stiamo perdendo quota e i comandi non rispondono più. Siamo in rotta di collisione con le lune. Avverti subito il nostro comandante Straker.
1: Allarme rosso, Mayday, Mayday. Aquila 10 chiama base lunare, shutdown.
0: Comandante, comandante, la nostra Aquila non risponde più ai comandi. Fra 100 minuti e 3 secondi ci sarà un impatto esplosivo.
1: Niente paura, Carter. Mando subito l'armata spaziale. In aiuto Jig Robot, Daitan 3, Atlas, UFO Robot, Guy King. Da una ideazione di Jerry Dauria.
2: Non c'è niente di più forte ed eccitante che pensare con la propria testa e sentirsi vivi. Decidi di non bere. Sei tu che guidi. Aiutateci a proteggervi.
1: Spot Time.
3: NNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. NNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078, www.mns.it.
4: RCS Network Ufficio Pubblicità ti aiuta a farti conoscere, a immettere e rendere fruibile sul mercato il tuo marchio. Fai marketing, quindi fai conoscere la tua attività. È la soluzione perfetta per negozi, supermercati e tanti altri esercizi commerciali. Contattaci via email su pubblicità@rcsnetwork.it e lasciaci i tuoi contatti. La tua richiesta verrà immediatamente presa in carico dall'ufficio pubblicità di RCS Network. Sarà un piacere veder crescere la tua attività assieme a noi.

Ehi, hey John, guarda, stiamo atterrando su un pianeta a 90.000 miglia dalla Terra. Sembra perfetto per viverci, come sulla Terra. C'è l'ossigeno, un lago, alberi. Sicuramente qui c'è stata una civiltà e si è estinta. Chissà perché. Joe, abbassa il ponte elevatore che scendiamo. C'è un messaggio scolpito sulla pietra. C'è scritto: sveglia ragazzi! Domenica su RCS Network i miti dei cartoon che hanno fatto la storia nel mondo e nell'universo! Da un'idea spaziale di Gennaro Dauria.

Famiglia Ragazzi, ogni domenica alle 7:10 del mattino su RCS Network si svolge la grande festa spaziale con tutti i celebri eroi della galassia, quelli che hanno segnato un'epoca indelebile. Noi brindiamo, suoniamo e festeggiamo con loro i 50 anni dei più grandi cartoni animati dell'epoca. Capitan Harlock, Daltanius e G-Grobot, da un'ideazione di Jerry Dauri.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che vi augurano, con i loro consigli, una buona domenica. Ariete, novità lavorative in arrivo, insieme a maggiori responsabilità. Siate sicuri di voi e delle vostre capacità. La vostra determinazione e il vostro impegno saranno premiati. Toro, giornate turbolente al lavoro. Non accettate passivamente tutto ciò che vi viene proposto. Le relazioni di coppia durature saranno favorite. È importante mantenere la calma e fare scelte ponderate. Gemelli, potreste trovarvi oggi di fronte ad un bivio. Adattatevi alle novità e non rimanete fermi sulle vostre convinzioni. Osate nella vita e non abbiate paura di uscire dalla vostra zona di comfort. Cancro, partecipate di più in amore e anche in famiglia. Al lavoro mostratevi creativi e approfittate delle opportunità che si presentano. La vostra originalità e il vostro spirito innovativo saranno apprezzati. Leone, se siete indecisi, lasciate che sia il cuore a guidarvi. Al lavoro è importante rimanere vigili, fidatevi del vostro istinto e non abbiate paura di prendere decisioni audaci. Vergine, ampliate i vostri orizzonti e non perdete tempo in chiacchiere. Siate risoluti e determinati nel lavoro e ascoltate di più il cuore in amore. L'apertura mentale e la determinazione vi porteranno lontano. Bilancia. Situazioni risolte in amore potrebbero crearvi qualche difficoltà. Focalizzatevi sui vostri obiettivi e non soffermatevi troppo sul passato. È importante guardare avanti e lavorare su ciò che potete controllare. Scorpione, le stelle vi consigliano di essere più collaborativi. Evitate di restare rigidi nelle vostre posizioni e considerate punti di vista diversi. La flessibilità e l'apertura mentale vi aiuteranno a superare eventuali conflitti. Sagittario, nuove dinamiche nei rapporti interpersonali sono in arrivo. Nel lavoro potreste attraversare momenti di stasi, ma non preoccupatevi. Presto arriveranno delle riprese. Rimanete pazienti e aperti ai cambiamenti che si presenteranno. Capricorno, prestate attenzione alle discussioni al lavoro. È meglio non contraddire il superiore o qualche collega nevrotico. Resistete, perché nel pomeriggio già vi sentirete molto meglio e le vostre idee saranno più chiare. Acquario, se dovete sistemare i conti o pagare delle bollette, organizzatevi in anticipo per evitare complicazioni nei prossimi giorni. In questo periodo siete molto passionali e i cuori solitari potrebbero incontrare qualcuno con cui approfondire una certa conoscenza. Pesci, investite le vostre energie soprattutto nelle prime ore della giornata. Possibili indisposizioni. Forse soffrite di mal di testa o dolori articolari a causa dello stress, oppure di pressione bassa per il caldo. Prendetevi cura di corpo e mente e riposate. Oggi vi saluto con le parole di Camillo Benso, conte di Cavour. La libertà non è dono gratuito. Essa si conquista con sacrificio e intelligenza. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima.

guarda Alan, stiamo avvicinandoci alla base dei nostri amici di RCS Network, dove Gennaro D'Auria fa rivivere tutte le anime preziose accuratamente conservate nelle sue teche, fin dagli anni Ottanta. Quindi disinserisci l'allarme rosso, voglio atterrare nella città di RCS Network per conoscere tutti gli eroi che hanno animato la mia infanzia. Mazinga Z, Gig Robot, Daitan 3 e Ryu, il ragazzo delle caverne, gli eroi che hanno lasciato un segno indelebile in TV.

ragazzi, è tempo di sognare! No, non è un controsenso. Su RCS Network ci immergiamo in un'epoca fantastica di sogni ed emozioni, con i cartoon più belli di sempre, come Heidi, l'ape Maya, UFO Robot, Goldrake, Grand Prix, Ryu, l'uomo delle caverne, veri e propri colossal, scolpiti nelle nostre memorie. Su RCS.

0: verso il pianeta Giove.
1: E cos'è, un incubo?
0: Una creatura mostruosa, un mostro della galassia interstellare.
1: Sembra un gigantesco polipo. Ma che fa? Cerca di catturarci con quei tentacoli enormi. Carter, inserisci il campo magnetico alimentato a 120.000 volt.
0: Niente da fare! I motori non reagiscono! I monitor si spengono! Spenti anche i reattori! Sta risucchiandoci in quella specie di bocca immensa! È la fine! Prova a contattare il comandante Strager con la radio d'emergenza!
1: Mayday, mayday, comandante! Servono subito i massimi supereroi! Aquila 20 sta per essere inghiottita!
0: I nostri ce la faranno! UFO Robot!

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19. Un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Grease, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 9:01.
0: Tra poco, le breaking news di RCS Network. L'edicola. Edizione del mattino.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Dalla condanna del comunismo alla difesa del Save America Act fino ai presunti successi in Iran e in Venezuela, al rilancio dell'economia e all'esaltazione del sogno americano. Sono questi i temi al centro del discorso pronunciato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump al National Mall di Washington in occasione delle celebrazioni per il 250° anniversario dell'indipendenza americana. Gli americani non permetteranno mai a nessuno di portar via la loro libertà, non accadrà, ha detto il tycoon, aggiungendo sicuro e più orgoglioso che mai.
0: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avuto intensi colloqui telefonici con il leader russo Putin e il presidente ucraino Zelensky in occasione della festa dell'indipendenza americana. Durante la conversazione di quasi 90 minuti con Putin, Trump si è offerto di aiutare a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina, promettendo un impegno diretto durante il prossimo vertice NATO in Turchia. Il consigliere del Cremlino Yuri Ushakov ha definito il colloquio costruttivo, ribadendo che la Russia cerca una soluzione politico-diplomatica che tenga conto dei propri interessi, ma ha anche accusato Kiev e gli alleati europei di puntare a un'escalation del conflitto.
1: A Teheran prende il via il secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei e di quattro membri della sua famiglia, tutti uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Migliaia di persone provenienti da diverse città dell'Iran partecipano alle preghiere pubbliche. La cerimonia funebre per l'ex leader proseguirà a Qom martedì e nelle città irachene di Najaf e Karbala mercoledì. Sarà sepolto poi nella sua città natale, Mashhad, giovedì. Alla tumulazione vorrebbe partecipare anche Mujtaba Khamenei, figlio dell'Ayatollah. Subito dopo, secondo l'Arabia, l'11 luglio dovrebbero riprendere i negoziati con gli Stati Uniti in Pakistan.
0: Giornata complicata per il trasporto aereo che vede in corso diversi scioperi con conseguenze su tutto il settore. A incrociare le braccia a livello nazionale sono il personale delle aziende del comparto aereo aeroportuale e dell'indotto aderente. Nei primi mesi del 2026 sono già 15 gli scioperi che hanno interessato aeroporti e velivoli, creando inevitabili disagi a milioni di passeggeri.
1: Ultimo si prende Tor Vergata, siamo nella storia, scrive il cantante romano sui social, quasi a caldo, al termine del concerto di ieri sera da 250.000 spettatori. Un record che lo incorona il re dei live, scippando lo scettro a Vasco e ai suoi 225.000 del Modena Park del 2017. E proprio il comandante è il primo a congratularsi. Complimenti, ogni record è fatto per essere battuto, largo ai giovani, è giusto così, le parole di Vasco.
0: Lo sport in chiusura, cade un altro muro dell'atletica italiana, a infrangerlo è Larissa Iapichino che nella tappa di Diamond League di Eugene in Oregon vola a 7.12 in lungo, un centimetro in più del primato italiano che dal 22 agosto 1998, quindi da quasi 28 anni, deteneva mamma Fiona May, quel giorno argento agli europei di Budapest.
1: È tutto, a più tardi.
2: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, veggente, cartomante, astrologo. Risponde all'899 48 46 10.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile generalmente soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi orientali, con qualche rovescio sul Friuli Venezia Giulia. Temperature in aumento, massime tra 32 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato con qualche innocua nuve diurna sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, condizioni di stabilità e bel tempo su tutte le regioni. Nel pomeriggio qualche innocua nube cumuliforme in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi.
2: La nostra sfida continua.

0: RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
2: Network.
0: Passaparola. Ragazzi, sveglia! Tra poco su RCS Network le epiche sigle dei cartoon anni 80, i miti dell'infanzia di tanti. Daitan 3, Lady Oscar, l'Uomo Tigre, Lupin 3, Mazinga Z, il Grande Mazinga, Gig Robot, l'Ape Magà. I sogni più belli suonano su RCS Network, da un'idea di...

0: anno 8170.
1: Comandante Straker, stiamo ricevendo dei segnali di disturbo che bloccano i nostri comandi nella sala centrale.
0: Alzate subito i tre ponti elevatori, fate decollare le tre aquile per analizzare la provenienza di queste onde gamma.
1: Comandante Straker, stiamo sorvolando il pianeta Venere e abbiamo perso il controllo dei comandi delle nostre aquile. Non riusciamo più a entrare in contatto, sembra che il tempo si sia fermato qui. Stiamo perdendo quota, siamo dirottati sul pianeta. Le nostre aquile segnalano una forza gravitazionale, stiamo per disintegrarci.
0: Allarme rosso, il comandante chiama Terra, rispondete. Mandateci subito i nostri eroi dello spazio per evitare una catastrofe irreversibile. Gigrobot, Mazinger, Guy King, da un'ideazione di Jerry Dauria.

0: Allarme rosso, allarme rosso.
1: Victor, osserviamo sui nostri monitor una flotta spaziale aliena che sta bombardando le nostre ali. A, A1, A5, A10, dove ci sono i nostri depositi di mantenimento.
2: È il comandante Straker che vi parla. A tutta la base lunare, recatevi nella sala comandi A1, attivate subito lo scudo magnetico e inviate subito un messaggio radio per sapere cosa vogliono.
1: Sì, comandante, sono i Dragos Sterminator, ci vogliono

subito la doppia copertura magnetica, comandante. Occorre aiuto. Mayday, mayday! Base lunare chiama terra, mandateci subito i nostri robot guerrieri. Daitan 3, Daltanius, Mazinger.

Ragazzi, sveglia! Tra poco su RCS Network le epiche sigle dei cartoon anni 80, i miti dell'infanzia di tanti. Daitan 3, Lady Oscar, l'Uomo Tigre, Lupin 3, Mazinga Z, il grande Mazinga, Gigrobot, l'Ape Magà. I sogni più belli suonano su RCS Network. Da un'idea

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con Confessions 2, il nuovo album della regina del pop che è finalmente disponibile. Madonna, nelle 16 tracce, scandisce un racconto autobiografico e musicale tra passato e presente, senza interruzioni, utilizzando i ritmi ipnotici da discoteca fra dance pop, post disco, trip hop, hip hop e continui richiami al suo percorso. Tra le canzoni manifesto c'è Danzetteria, il nuovo singolo dal nome di uno dei locali della scena newyorkese che frequentava e dove proponeva la sua musica nei primi anni 80.

0: E passiamo ad uno dei più grandi successi di Gianna Nannini, che viene riproposto in una nuova versione, prodotta dalla stessa Gianna a quattro mani con Dardust e ricantata a due voci con Marracash, king del rap italiano. Tutto questo è American Ink, primo capitolo del progetto Gianna Gold per i 50 anni di carriera della mitica Nannini. E passiamo a Sienna Spyro, la ventenne cantautrice britannica già definita da molti la nuova voce della musica inglese, che ha pubblicato il suo attesissimo album di debutto intitolato Visitor, confermando il suo talento con un lavoro che mescola soul profondo e pop sinfonico, esplorando la fragilità della vita e dell'amore. Il nuovo singolo è Great Expectation, che insieme ai due singoli precedenti sono entrati contemporaneamente nella Billboard Hot 100, segnando un record raro. E intanto si è aperto un nuovo capitolo nel percorso artistico della Nigna, la 34enne cantautrice napoletana che continua a distinguersi per una ricerca musicale capace di fondere tradizione e contemporaneità in un linguaggio personale intenso e profondamente identitario. Rare che è il suo nuovo singolo, a raccontarne la nascita è la stessa Nigna. Sono i fiori ad aver scritto questa canzone. Io l'ho solo eseguita. E voliamo a Milano. Viverla ad agosto sembra una prova di sopravvivenza e in uno scenario quasi apocalittico Fabio Rovazzi decide di farsi un giro in Costiera Amalfitana. Questo è il titolo del suo nuovo singolo realizzato con Nino D'Angelo e Arisa. Tra l'altro Nino D'Angelo quest'anno celebra 50 anni di carriera, figura simbolo della musica popolare italiana. E passiamo a Sambr, che ha pubblicato la sua nuova ballad intitolata My Body Isn't Ready, un pezzo in cui si mostra nella sua versione più vulnerabile e affronta il tema dell'immagine del proprio corpo, la percezione di sé e le pressioni estetiche che spesso subiamo. A soli 20 anni Sambr continua a distinguersi per la sua sincerità emotiva e il suo magnetico talento compositivo. E di ventenne in ventenne raggiungiamo anche Benson Boone, The Time of My Life, il titolo della sua nuova canzone che cattura la strana sensazione di distacco che si prova nell'andare avanti nella vita senza la persona che pensavi sarebbe rimasta al tuo fianco fino alla fine. The Time of My Life entra in scena come un sogno malinconico, solo chitarra acustica e la voce struggente di Benson Boone, per poi crescere fino a raggiungere parti vocali vertiginose. Ci spostiamo ora in Scozia con gli Snow Patrol, che hanno pubblicato These Alarms insieme a Kylie Minogue. La storia di questa canzone risale alle sessioni di un album del 2024. Il pezzo era stato scritto fin dall'inizio pensando alla voce della pop star australiana e portava provvisoriamente il titolo di Kylie. Gli Snow Patrol decisero allora di accantonarlo nella speranza di riuscire a coinvolgere davvero Kylie Minogue. Beh, ci sono riusciti. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche con Katy Perry, che abbraccia un lato più rabbioso nel suo ultimo singolo Watch It Burn, che vede la cantante riflettere su anni di rabbia repressa prima di scegliere finalmente se stessa, rivelando che la canzone nasce da un periodo particolarmente difficile della sua vita. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Katy Perry: non ho bisogno del principe azzurro per avere il mio lieto fine.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: E anche di domenica ci sentiamo qui su RCS Napoli, la grande radio di Napoli. Io sono Max Martinelli, buon divertimento.

0: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart. Belli, pronti, freschi, danzanti, ecco la Exclusive Dance Chart, lo classifico che piace a tutti quanti. Primo appuntamento luglio 2026 con le 15 tracce dance più forti. A presentarli ci sono io, Ono Mike, Max Martinelli, al Mix and Play i bravissimi Paolo Mariani e Isa La B, DJ.
1: Lascia la chart questa settimana.
0: Segnaliamo in uscita Molly Molella e Boosty Kids, ma lo ritroveremo con una grande novità in chart questa settimana. Al momento è Show Bell, ci sentiamo presto con And It Goes Like, uscita Molella Boosty Kids.
2: Solo i più belli con Max Martinelli.

posizione numero 2 per Talk to You degli Another e dei 54 Ultra. Numero 2. Magia, la numero 1 con i The Bowser. Magnetic, number 1.

con la novità della posizione numero 15 entra nel club dei più belli Mr. Colvin Harris, la cantante irlandese Jazzy, una song house estiva che già dalle prime note ti riavviva. Satisfy, numero 15.

Bene, devi solo alzare il volume e farti avvolgere dai suoni e dai colori dell'estate 2026. Noi abbiamo la giusta fantasia, una chart esplosiva che la balla anche zio Tobia. E pensate, a 90 anni si diverte ancora di più con Gordo e Loco Loco. Posizione numero 14, si viaggia!

E lui o non è lui? Ma certo che lui, Mr. Topic, batte bandiera number 9. Grande rientri per Sorry Papi, un super singolo realizzato con la superstar mondiale Becky G. Si canta in spagnolo, lo balli come vuoi perché tu ci

0: Una piccola pausa, torniamo subito. Exclusive Dance Chart. Dance
1: Chart. E la cintura?
2: Non ce l'ho.
1: È un grosso rischio. Anche voi non prendete fischi per fiaschi, solo questo è un gesto maschio senza rischio.
3: L'ho detta bene.
4: Stop! Buona!
1: E te credo, ricordati sempre di allacciare la cintura di sicurezza. E falla allacciare anche a chi sta dietro. Guidare non è uno scherzo. Va bene?
0: Spot Time.
5: NNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. NNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078, www.mns.it.
6: Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse le lancette del suo orologio.
7: RCS Network, da sempre, è in sintonia con te. Conosciamo le tue idee. Sappiamo quanto è importante il tuo business. Studiamo strategie di comunicazione per farti conoscere nel modo più semplice. Se ancora non l'hai fatto, entra in un mondo di vantaggi. Entra in RCS Pubblicità. Richiedi informazioni senza impegno o invia una mail a info@rcsnetwork.it.
6: RCS Network, sempre in sintonia con te.
8: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
9: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Nadia Sessa. L'avocado è un superfood o semplice moda? Pochi alimenti nella storia dell'alimentazione contemporanea hanno conquistato le tavole italiane con la stessa velocità. Del resto è un frutto millenario che ha attraversato la preistoria per arrivare fino ai giorni nostri. Prove fossili attestano la presenza dell'avocado sul pianeta da oltre 66 milioni di anni, molto prima che comparisse l'Homo sapiens. Gli aztechi lo chiamavano aguacatl, un termine legato ai concetti di forza e fertilità, e lo consideravano un alimento sacro capace di donare vigore ai guerrieri prima delle battaglie. Non era considerato semplicemente cibo, ma una medicina, un simbolo e quasi un rito. Oggi l'avocado è diventato un fenomeno globale. Dal punto di vista botanico viene classificato addirittura come una bacca, proprio come uva e mirtilli. A differenza di molti altri frutti, contiene pochi zuccheri e una quota importante di grassi monoinsaturi, gli stessi presenti anche nell'olio extravergine d'oliva. L'avocado viene spesso inserito nelle diete equilibrate per il suo profilo nutrizionale. È una fonte di grassi monoinsaturi, fibre e potassio e contiene vitamine liposolubili come vitamina E e vitamina K. Il contenuto di potassio è superiore a quello della banana, mentre la presenza di grassi buoni lo rende particolarmente versatile in cucina. Un'altra caratteristica interessante riguarda la combinazione con altri vegetali. I grassi dell'avocado aiutano infatti l'organismo ad assorbire meglio alcune vitamine liposolubili presenti in altri alimenti come pomodori e carote. Proprio per la sua presenza di grassi è però un alimento calorico. Un avocado intero, di medie dimensioni, apporta tra le 300 e le 320 calorie, di cui la maggior parte proviene dai grassi. Scegliere l'avocado perfetto non è semplice. Si parte dal colore. Per la varietà Hass, la più diffusa in Italia, la buccia matura dovrebbe essere scura, quasi nera. Altre varietà invece restano verdi anche a piena maturazione. Per aiutarci nella scelta possiamo fare il test del palmo. Tenendo delicatamente il frutto nel palmo della mano si applica una lieve pressione. Se cede leggermente, senza mollare del tutto, è pronto. Se è duro come una pietra, bisognerà aspettare ancora qualche giorno. Oppure possiamo provare con il test del picciolo. Rimuoviamo il piccolo cappuccio all'estremità. Se viene via facilmente, rivelando un colore verde o giallastro, l'avocado è perfetto. Se è difficile da rimuovere, è acerbo. Per farlo maturare velocemente, possiamo posizionarlo in un sacchetto di carta, all'interno del quale possiamo aggiungere delle mele, che accelereranno ulteriormente la maturazione. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di T. Colin Campbell. Se volete la vitamina C o il beta-carotene, non ricorrete al flacone nell'armadietto dei medicinali, ma al cestino della frutta o alla verdura verde in foglia.
8: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

In chart, occhio all'intreccio, la numero 5 ci propone la traccia I Don't Mind, uno dei pezzi più shazzammati della settimana con protagonisti Sam Jacobs e l'artista Estra Nurey. E a un passo dal podio in quarta arriveranno I ritmi frizzanti e abbronzanti di chi vuole davvero vivere sempre colorato. I Move Into The Sun e di Jugel degli Ultranate. Exclusive Dance Chart, dillo che piace anche a te. Yes,

Wow, finalmente podio, gradino più basso, numero 3 per un pezzo coinvolgente, orecchiabile, incredibilmente magico. Magia, magia, portami via, così diceva zio Franchino. Uno che ha fatto sto pezzo è un gran volpino. Talk to you, ed è gli Another, ed è

Ah, miei cari aficionados, anche come in questo caso alcune volte mi sento davvero di un'altra epoca, ma devo informarvi e regalarvi il top della dance. Li ricordate New Order? Sono stati gli artefici di un pezzo di successo come How Does It Feel? Ecco la new version ad opera del duo brasiliano Dub Dogs. Piani alti, numero 2.

Numero 1, The Bausa è sinonimo di I boss della dance siamo noi. La traccia più contagiosa del momento è quella di Magnetic. Loro sono i The Bausa, number 1.

0: novità ci aspettano nel prossimo appuntamento con la Exclusive Dance Chart. Grazie per oggi, è davvero tutto. Saluti da Max Martinelli e grazie a loro al Mix and Play, a Paolo Mariani, Asia, la B, DJ. Ciao belli, alla prossima. Exclusive Dance
1: Chart. Lavora con noi, RCS Network ti vuole.
2: We want you.
1: Se sei giovane, carina o carino, maggiorenne e con tanta voglia di fare, RCS Network investe su di te. RCS Network seleziona ragazze e ragazzi per un nuovo progetto di marketing. Scegli di essere dei nostri. Scegli RCS Network, la scelta vincente. Invia subito un'email con i tuoi dati, il titolo di studio e il numero di cellulare a info@rcsnetwork.it. RCS Network. Con te, per te.
3: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
4: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Prima la Sicilia, poi il colpo di scena. Per settimane gli esperti di gossip avevano giurato che Damiano David e Dove Cameron fossero in missione segreta tra le bellezze di Taormina per scegliere la location del matrimonio. Peccato che il sopralluogo fosse un falso allarme. Le nozze infatti hanno cambiato coordinate. Niente teatro greco sullo sfondo, ma romantiche colline toscane. È lì che il frontman dei Maneskin e l'attrice americana dovrebbero pronunciare il fatidico sì a fine settembre. Se le chiacchiere saranno confermate, la patria di Dante si aggiudicherà un altro matrimonio da favola. Del resto, tra vigneti, ville storiche e panorami da sogno, è difficile trovare un set più romantico. E chissà se questa volta i paparazzi riusciranno ad arrivare prima degli invitati. L'estate intanto è ufficialmente iniziata e per Matteo Berrettini sembra esserci un nuovo capitolo sentimentale da single. Lui e l'ex ballerina di Amici, Vanessa Bellini, non si seguono più su Instagram e nell'era dei social un unfollow vale più di qualsiasi comunicato ufficiale. Nel frattempo il tennista romano è stato avvistato a Ibiza, dove si è regalato qualche giorno di relax tra amici, musica e mare. Sorridente, rilassato, lontano dai campi da gioco, lo sportivo è sembrato deciso a godersi l'estate senza troppi pensieri. Una cosa è certa, quando si parla di Matteo, il gossip corre veloce quanto un suo servizio, se non addirittura di più. E a proposito di velocità, altro che utilitaria, Stefano De Martino ha deciso di affrontare la strada verso Sanremo con il piede ben piantato sull'acceleratore. Il conduttore è stato paparazzato a Milano al volante di una fiammante rossa, impossibile da non notare, ma a catturare l'attenzione dei flash non è stata solo la supercar. Sul sedile del passeggero c'era ancora una volta Gilda Ambrosio, presenza fissa tra le amicizie più strette del presentatore. Una complicità che puntualmente riaccende la fantasia degli appassionati di gossip, anche se i due hanno sempre parlato di un rapporto speciale fatto di stima e affetto. Ma anche stavolta è bastato un giro in auto per mettere in moto le fantasie più bollenti. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
3: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
5: Facciamo di tutto per proteggervi, ma voi avete vite complicate, auto potenti e la testa altrove. Noi vi diciamo di controllare la velocità e le distanze. Non bere prima di guidare. Ma fate qualcosa anche voi. Ricordatevi di allacciare le cinture di sicurezza.

0: aiutateci a proteggervi.
1: Spot Time.
2: NNS Media & Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. NNS Media & Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078. www.mns.it.
3: RCS Network, la radio che ti ascolta. Ed oggi ovviamente ci siamo adeguati al mondo globale e digitale. Oggi far conoscere il prodotto commerciale su una radio con uno storico di milioni di ascoltatori al giorno, il successo è garantito, sempre. Noi pubblicizziamo tutte le medie alte imprese di ogni format aziendale. Quindi fatti conoscere in questo canale pubblicitario, il successo è assicurato. Scrivi alla nostra email pubblicità@rcsnetwork.it. Basta solo un click. Indica il nome del referente aziendale con un contatto telefonico e denominazione della tua azienda e verrai subito contattato dal nostro ufficio Spot Time Radio Camaldoli Stereo.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che vi augurano, con i loro consigli, una buona domenica. Ariete, novità lavorative in arrivo, insieme a maggiori responsabilità. Siate sicuri di voi e delle vostre capacità. La vostra determinazione e il vostro impegno saranno premiati. Toro, giornate turbolente al lavoro. Non accettate passivamente tutto ciò che vi viene proposto. Le relazioni di coppia durature saranno favorite. È importante mantenere la calma e fare scelte ponderate. Gemelli, potreste trovarvi oggi di fronte ad un bivio. Adattatevi alle novità e non rimanete fermi sulle vostre convinzioni. Osate nella vita e non abbiate paura di uscire dalla vostra zona di comfort. Cancro, partecipate di più in amore e anche in famiglia. Al lavoro mostratevi creativi e approfittate delle opportunità che si presentano. La vostra originalità e il vostro spirito innovativo saranno apprezzati. Leone, se siete indecisi, lasciate che sia il cuore a guidarvi. Al lavoro è importante rimanere vigili, fidatevi del vostro istinto e non abbiate paura di prendere decisioni audaci. Vergine, ampliate i vostri orizzonti e non perdete tempo in chiacchiere. Siate risoluti e determinati nel lavoro e ascoltate di più il cuore in amore. L'apertura mentale e la determinazione vi porteranno lontano. Bilancia, situazioni risolte in amore potrebbero crearvi qualche difficoltà. Focalizzatevi sui vostri obiettivi e non soffermatevi troppo sul passato. È importante guardare avanti e lavorare su ciò che potete controllare. Scorpione, le stelle vi consigliano di essere più collaborativi. Evitate di restare rigidi nelle vostre posizioni e considerate punti di vista diversi. La flessibilità e l'apertura mentale vi aiuteranno a superare eventuali conflitti. Sagittario, nuove dinamiche nei rapporti interpersonali sono in arrivo. Nel lavoro potreste attraversare momenti di stasi, ma non preoccupatevi. Presto arriveranno delle riprese. Rimanete pazienti e aperti ai cambiamenti che si presenteranno. Capricorno, prestate attenzione alle discussioni al lavoro. È meglio non contraddire il superiore o qualche collega nevrotico. Resistete, perché nel pomeriggio già vi sentirete molto meglio e le vostre idee saranno più chiare. Acquario, se dovete sistemare i conti o pagare delle bollette, organizzatevi in anticipo per evitare complicazioni nei prossimi giorni. In questo periodo siete molto passionali e i cuori solitari potrebbero incontrare qualcuno con cui approfondire una certa conoscenza. Pesci, investite le vostre energie soprattutto nelle prime ore della giornata. Possibili indisposizioni. Forse soffrite di mal di testa o dolori articolari a causa dello stress, oppure di pressione bassa per il caldo. Prendetevi cura di corpo e mente e riposate. Oggi vi saluto con le parole di Camillo Benso, conte di Cavour. La libertà non è dono gratuito. Essa si conquista con sacrificio e intelligenza. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

RCS Network suona Mix Dance House e ballerai solo grandi successi internazionali con Master Joe DJ. Master Joe DJ.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
12: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
13: Capisci quello che dice?
14: Roba senza senso.
13: Io invece sì.
15: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
14: Cosa vuoi fare?
13: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days! A RCS Network
1: sono le 11:01.
0: Tra poco, le breaking news di RCS Network. L'edicola. Edizione del mattino.

0: Ben trovati dalla redazione.
1: Apriamo con gli esteri. Nonostante il nubifragio, Donald Trump è riuscito a tenere il discorso celebrativo per il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza al National Mall di Washington. Nel corso dei circa 40 minuti di intervento, il presidente ha celebrato gli Stati Uniti come una nazione di vincitori, tornando ad attaccare con forza il comunismo, già al centro del discorso pronunciato al Monte Rushmore. Trump ha contrapposto il modello americano fondato sulla libertà a quello comunista, definendolo un fallimento. Ha poi richiamato l'approvazione del Save America Act, il disegno di legge sulle elezioni federali, e ha rivendicato l'annientamento delle forze armate iraniane. In chiusura, il tycoon ha definito quella attuale l'alba dell'età dell'oro dell'America, assicurando che il paese raggiungerà traguardi senza precedenti.
0: Una folla immensa di persone in lutto ha partecipato oggi a Teheran alle preghiere funebri per il defunto leader supremo iraniano, l'ayatollah Ali Khamenei, e per i quattro membri della famiglia uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio scorso. Le preghiere pubbliche si sono svolte nella grande moschea di Mosallah, dove le salme sono deposte in bare di vetro da ieri mattina, quando è iniziata la cerimonia di commiato di due giorni. La cerimonia funebre per l'ex leader proseguirà a Qom martedì e nelle città irachene di Najaf e Karbala mercoledì. L'ex leader sarà sepolto giovedì nella città natale Mashhad.
1: Continua a devastare la zona vicino alla città greca di Salonicco un incendio che, stando a quanto riferito dai vigili del fuoco locali, è divampato intorno alle 20:30 di ieri e si è rapidamente esteso. Le fiamme sarebbero partite da un burrone in una zona montuosa vicino a Salonicco, la seconda città più grande della Grecia. Da lì il drogo si sarebbe propagato in direzione di Oreocastro, devastando tutto ciò che trovava sulla strada, comprese due grandi fabbriche. Il lavoro dei vigili del fuoco è reso più complicato dal caldo e dal forte vento, stessi fattori che hanno portato ad emettere allerta arancione per rischio incendi molto elevato anche in altre regioni della Grecia.
0: Per la cronaca, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio un uomo di 47 anni che nel torinese ha cercato di dare fuoco alla compagna. L'uomo, di origini moldave, al culmine di una lite all'interno della casa della coppia Ivrea, in frazione San Bernardo, ha cosparso la donna di gasolio nel tentativo di darle fuoco. In quel momento però in casa c'era anche un amico che è riuscito a frapporsi tra i due e a trattenere l'aggressore già con un accendino in mano fino all'arrivo dei carabinieri.
1: Il gasolio al self-service in autostrada torna seppur di poco sopra la soglia dei 2 euro al litro, segnando un nuovo aumento dei prezzi dei carburanti in Italia. Si tratta del secondo giorno consecutivo di rialzi dopo lo stop al taglio delle accise avviato lo scorso 3 luglio.
0: L'Italia si conferma regina europea del turismo anche per l'estate 2026, registrando un tasso di saturazione OTA superiore a competitor come Francia e Spagna e a una tariffa media a 153 euro più bassa rispetto a Spagna e Grecia, stando alle elaborazioni dell'ufficio statistica del Ministero del Turismo. In particolare i tassi di saturazione più elevati si osservano in Veneto, Emilia Romagna, nella provincia autonoma di Trento e nella provincia autonoma di Bolzano.
1: È tutto, a più tardi.
2: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, veggente, medium. Risponde all'899 48 46 10 per dare una svolta risolutiva ai tuoi problemi.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi orientali, con qualche rovescio sul Friuli Venezia Giulia. Temperature in aumento, massime tra 32 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato, con qualche innocua nube diurna sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, condizioni di stabilità e bel tempo su tutte le regioni. Nel pomeriggio qualche innocua nube cumuliforme in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi.
4: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.
5: Tell me a story.

Hey muchachos, scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche. RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio. RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche. Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. In

Stappiamo non una, ma 60 bottiglie di Don Perignon per festeggiare sulla Playa del Sol tutta la notte. Esagerato? No, no, sono presenti tutte le regine della disco dance. Brindiamo con le Miss Hit Dance, anche quella premiata dal Giglio d'Oro. Balliamo senza sosta e a mezzanotte il bacio. Sì, il grande bacio della mezzanotte è tutto per un party speciale, come quello che solo RCS Network sa organizzare. Un cin cin speciale.

0: trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
1: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale l'8 luglio direttamente dall'ultima Berlinale Rosebush Pruning, il film all-star che coinvolge Callum Turner, Elle Fanning, Jamie Bell e Riley Q, in una rivisitazione a cura di Karim Aynouz del primo film cult di Marco Bellocchio, I Pugni Chiusi. La storia si svolge all'interno di una sfarzosa e isolata tenuta di campagna situata nei pressi di Barcellona, dove vive una ricchissima ma profondamente disfunzionale famiglia americana. I quattro figli adulti, Jack, Ed, Anna e Robert, sono segnati da un passato torbido, manipolatorio e schiacciato dall'ombra di gravi malattie genetiche. Nonostante l'alienazione, i giovani restano ancorati alla villa e all'opulenza sterile garantita dal padre cieco. Il precario equilibrio fraterno si spezza in modo irreversibile quando il primogenito, Jack, introduce nella dimora la fidanzata Martha, scatenando una spirale di drammi personali e gelosie. Sul grande schermo dall'8 luglio anche L'Hangar Rosso, opera prima del cileno Juan Pablo Sayato, questo thriller storico ambientato in Cile durante il golpe dell'11 settembre 1973. Segue Jorge Silva, capitano dell'aeronautica Santiago. Ricevuto l'ordine di trasformare il centro di addestramento in un luogo di detenzione, Silva affronta un lacerante dilemma etico tra obbedienza e moralità sotto lo sguardo del sergente Hernandez. Politica e scandalo nella nuova commedia, in sala dal 9 luglio, Election Day, scritta e diretta da Giorgio Amato, che vanta un cast eccezionale a partire dai protagonisti Angela Finocchiaro e Giorgio Tirabassi. Nella pellicola una deputata progressista è a un passo dal diventare ministra, ma proprio mentre il suo destino politico sembra prendere forma, uno scandalo che coinvolge il compagno, noto cronista sportivo, esplode, mettendo in discussione ogni equilibrio tra pubblico e privato, ambizione e sentimento. Passiamo ora alle serie TV. Dopo oltre 4 decenni dalla conclusione della celebre serie, La Casa nella Prateria si prepara a tornare sul piccolo schermo grazie a Netflix, con una versione aggiornata e ovviamente nuovi interpreti, con Luke Bracey nel ruolo che fu di Michael Landon. Ma il fulcro della storia è immutato. Ispirata agli omonimi romanzi di Laura Ingalls Wilder, la trama segue la famiglia Ingalls nel loro viaggio a bordo di un carro coperto, dal Wisconsin verso il Kansas, alla ricerca di una nuova vita nella frontiera americana. Dal 9 luglio su Netflix. Arriva il 12 luglio su MGM Plus The Westies. Crime in 8 puntate a rilascio settimanale racconta la storia di una violenta gang irlandese a New York nei primi anni 80. La banda controlla il quartiere di Hell's Kitchen e i criminali sfidano la potente mafia italiana per guadagnare soldi con la costruzione del centro convegni Jacob K. Javits. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
0: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Il vostro Cristiano Militello in le scuse più incredibili ai posti di blocco. Buono il vino, eh? Il trasgressore dichiara: non ho bevuto, ho solo baciato una che era ubriaca.
3: Sì.
2: Sicché? Non sono ubriaca, mi hanno fatto un gavettone di Cuba Libre.
3: Non c'è niente da ridere, non ci sono scuse. Quando guidi non bere, mai. Quando guido, io non scherzo.
4: Spot Time.
5: NNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. NNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078, www.mns.it.
6: E ora su RCS Network è il momento di parlare di te.
7: Di me?
6: Sì, proprio di te e della tua attività.
7: RCS Network Pubblicità porta nelle case, nelle auto, sugli smartphone, tablet e iPod della tua azienda. Scegli una pubblicità vincente, uno spot che fa sempre colpo, un target di clienti mirato e selezionato. Scegli RCS Network Pubblicità, la radio giovane che parla della tua azienda. Per tutte le info
8: invia una mail a info@rcsnetwork.com.

0: soy.
1: Mega Mix. Tutte le hit del momento. Tutte le emozioni di successo. Mega Mix su RCS Network.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Prima la Sicilia, poi il colpo di scena. Per settimane gli esperti di gossip avevano giurato che Damiano David e Dove Cameron fossero in missione segreta tra le bellezze di Taormina per scegliere la location del matrimonio. Peccato che il sopralluogo fosse un falso allarme. Le nozze infatti hanno cambiato coordinate. Niente teatro greco sullo sfondo, ma romantiche colline toscane. È lì che il frontman dei Maneskin e l'attrice americana dovrebbero pronunciare il fatidico sì a fine settembre. Se le chiacchiere saranno confermate, la patria di Dante si aggiudicherà un altro matrimonio da favola. Del resto, tra vigneti, ville storiche e panorami da sogno, è difficile trovare un set più romantico. E chissà se questa volta i paparazzi riusciranno ad arrivare prima degli invitati. L'estate intanto è ufficialmente iniziata e per Matteo Berrettini sembra esserci un nuovo capitolo sentimentale da single. Lui e l'ex ballerina di Amici, Vanessa Bellini, non si seguono più su Instagram e nell'era dei social un unfollow vale più di qualsiasi comunicato ufficiale. Nel frattempo il tennista romano è stato avvistato a Ibiza, dove si è regalato qualche giorno di relax tra amici, musica e mare. Sorridente, rilassato, lontano dai campi da gioco, lo sportivo è sembrato deciso a godersi l'estate senza troppi pensieri. Una cosa è certa, quando si parla di Matteo, il gossip corre veloce quanto il suo servizio, se non addirittura di più. E a proposito di velocità, altro che utilitaria, Stefano De Martino ha deciso di affrontare la strada verso Sanremo con il piede ben piantato sull'acceleratore. Il conduttore è stato paparazzato a Milano al volante di una fiammante rossa, impossibile da non notare, ma a catturare l'attenzione dei flash non è stata solo la supercar. Sul sedile del passeggero c'era ancora una volta Gilda Ambrosio, presenza fissa tra le amicizie più strette del presentatore. Una complicità che puntualmente riaccende la fantasia degli appassionati di gossip, anche se i due hanno sempre parlato di un rapporto speciale fatto di stima e affetto. Ma anche stavolta è bastato un giro in auto per mettere in moto le fantasie più bollenti. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

RCS Network vola in Sud America, in Brasile, per stregarti con suoni e ritmi tradizionali che nascono nell'anima e arrivano fino in vetta alle classifiche internazionali, sapientemente selezionati da DJ Master Joe.

Balla, balla e suona tutta la notte con le nostre star d'eccellenza. Su RCS Network, Hit Dance, classifiche ufficiali del momento remixate.

0: Lavora con noi. RCS Network ti vuole.
1: We want you!
0: Se sei giovane, carina o carino, maggiorenne e con tanta voglia di fare, RCS Network investe su di te. RCS Network seleziona ragazzi per marketing. Scegli di essere dei nostri. Scegli RCS Network, la scelta vincente. Invia subito un'email con i tuoi dati, il titolo di studio e il numero di cellulare a info@rcsnetwork.it. RCS Network, con te, per

ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

Mega Mix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network.

0: cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentornati da Marzia Lucarini. Oggi dedicherei la nostra rubrica ai muffin. Ma da dove derivano i muffin? La parola viene citata per la prima volta in Inghilterra nel 1703 con la scrittura muffin, che qualcuno vuole derivato dal francese mufflé, che significa soffice come il pane, mentre altri risalgono alla parola tedesca muffen, che significa piccole torte, così come i muffin si presentavano all'origine. Le prime versioni di muffin erano poco nobili. Il fornaio di famiglia inizialmente li cucinava per la servitù con i rimasugli del pane del giorno prima o con i resti della lavorazione di biscotti, mescolando il tutto con delle patate schiacciate. Il composto veniva poi fatto friggere, divenendo peraltro leggero e croccante. Solo successivamente i signori scoprirono la bontà del preparato, che divenne il compagno ideale all'epoca per l'ora del tè. Ora sono diventati un must delle merende e delle colazioni per i nostri ragazzi e possiamo davvero sbizzarrirci con tante varianti. Pensate che ce ne sono anche di salati. Il muffin si distingue nella preparazione da altri tipi di cake o tortini, perché nel procedimento è sempre prevista la preparazione di due composti, uno con gli ingredienti in polvere, farina, bicarbonato di sodio, lievito chimico e, se la ricetta lo prevede, anche il cacao o spezie varie, e un composto a base di ingredienti umidi, latte, burro fuso o olio di

0: semi, uova e a volte yogurt. Per quel che riguarda lo zucchero, può essere messo sia nel composto in polvere sia in quello umido. Dopodiché si amalgamano questi due composti. Una volta amalgamati, si versano in pirottini di carta posti in uno stampo per muffin. C'è chi usa una brocca, chi usa l'attrezzo per mettere le palline di gelato sui coni, chi la tasca da pasticcere e chi invece si serve anche semplicemente di due cucchiai. Allora, io oggi volevo proporvi una variante a base di caffè, che potrà dare un po' di energia anche a noi adulti golosi. Che ne pensate? Allora, segnate gli ingredienti per circa 12 muffin. 250 g di farina 00, 150 g di zucchero semolato, 100 ml di caffè, un cucchiaino di cannella in polvere, un pizzico di sale, 100 g di burro, due uova fresche e 150 ml di latte, una bustina di zucchero vanigliato, due cucchiaini di lievito in polvere per dolci. Cominciate col versare in un recipiente la farina, lo zucchero, il lievito in polvere, la cannella, il sale ed amalgamate il tutto. Fate fondere il burro e versatelo in un altro recipiente, aggiungendo e mescolando per bene le uova, il latte, il caffè e lo zucchero vanigliato. Versate poco a poco il preparato del burro nella farina e mescolate bene il tutto fin tanto che la farina non si amalgami completamente. Versate poi il composto così ottenuto negli stampini per muffin, nei quali avrete disposto precedentemente dei pirottini di carta. Se avete modo, procuratevi anche dei chicchi di caffè interi da disporre su ciascuno per un maggior effetto decorativo. Infornate per circa 20 minuti e il gioco è fatto. Beh, a volte per cominciare bene la giornata basta un buongiorno detto dalla persona giusta. Ed io che ho a cuore tutti voi, non potevo che consigliarvi questa ricetta. Ciao!
1: Cucina con noi, gustosi!

0: RCS Network del gruppo Camaldoli Stereo si moltiplica per 3. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire: Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale.
1: È bello viaggiare con il vento in faccia, sentirsi liberi. Ma non possiamo fare miracoli se non tenete il casco allacciato. Aiutateci a proteggervi.
0: Spot Time.
2: MNS Media & Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media & Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media & Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078, www.mns.it.
0: RCS Network Ufficio Pubblicità ti aiuta a farti conoscere, a immettere e rendere fruibile sul mercato il tuo marchio. Fai marketing, quindi fai conoscere la tua attività. È la soluzione perfetta per negozi, supermercati e tanti altri esercizi commerciali. Contattaci via email su pubblicita@rcsnetwork.it e lasciaci i tuoi contatti. La tua richiesta verrà immediatamente presa in carico dall'ufficio pubblicità di RCS Network. Sarà un piacere veder crescere la tua attività assieme.

nel nostro mondo da sueño, se mira del fumo no preocuparte, è solo amor. Carboni accesi toda la noche e grande fuego sulla playa de amor. El sangre brucia a la cabeza, se riempie de sueño afrodisíacos, tantra e ritmi tropicali, balli de grupo e sono.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Dacia Bigster Eco G 150 Hybrid 4x4. Il sistema presente rappresenta una novità assoluta a livello globale. Tecnologia ibrida, alimentazione bifuel e trazione integrale. La base è il motore 1.2 3 cilindri turbo da 130 cavalli e 230 Nm di coppia, già presente su tutta la gamma del SUV rumeno e su tante altre vetture del marchio e del gruppo Renault. A questo propulsore si integra un sistema mild hybrid a 48 volt che porta 140 cavalli combinati con la novità assoluta di un'alimentazione anche a GPL. La Toyota Aygo X-Hybrid sta riscontrando un gran interesse da parte degli automobilisti italiani. D'altronde fin qui è unica. Un gruppo motopropulsore full hybrid, ovvero ibrida senza la spina, da 116 cavalli in 377 cm di lunghezza. Il che significa sulla carta consumi ridotti, maneggevolezza, facilità di parcheggio. Di queste, la voce che interessa le tasche dei guidatori è quella che riguarda i costi di gestione. Passiamo alle due ruote. Can-Am Pulse. Il propulsore e-power a magneti permanenti, sviluppato dall'azienda austriaca Rotax, appartenente al medesimo gruppo industriale di Can-Am, è stato accreditato di 35 kW di potenza massima e di 72 Nm di coppia sempre disponibili. Numeri che non fanno gridare al miracolo, ma che vanno letti anche alla luce di un peso dichiarato relativamente contenuto per una moto elettrica di questa categoria, 177 kg. 0XE. Il motore elettrico non va interpretato con la mentalità della potenza pura. La scheda parla di un'unità a magneti permanenti con potenza di picco intorno ai 15,5 kW, ma quello che si percepisce davvero è la risposta istantanea. Si sfiora l'acceleratore e succede subito qualcosa, senza il tempo morto tipico dei termici piccoli quando li trovi fuori coppia. Chiudiamo con una curiosità. Fernando Alonso non smette di stupire. Il pilota spagnolo è stato avvistato tra le strade del Principato di Monaco al volante del suo ultimo incredibile acquisto, la Pagani Zonda 760 Roadster Diamante Verde. Non si tratta di una semplice hypercar, ma di un pezzo unico al mondo, one-off, il cui valore stimato supera i 10 milioni di euro. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

notti incandescenti tra i grandi falò sulla Playa del Sol. Baila, baila toda noche fino all'alba con Hit Dance e tutte le classifiche cubane e sudamericane per trasportarti in un mondo immerso in un ritmo che non molla mai. RCS Network, baila sempre con te. Alla console Peter Pan DJ.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 13.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Gli appelli al patriottismo, alla celebrazione della potenza militare e degli eroi nazionali. Il classico sogno americano mescolato al programma elettorale e all'attacco ai comunisti, un cancro da estirpare. Così Donald Trump ha chiuso le lunghe celebrazioni per i 250 anni degli Stati Uniti. Un discorso comizio partito in ritardo di quasi 2 ore per una tempesta di fulmini che si è abbattuta sul National Mall di Washington e che ha costretto la sicurezza ad evacuare il pubblico. Imponenti fuochi d'artificio per i festeggiamenti, sfiorato un incidente con un aereo proveniente da Atlanta. 8 i feriti invece in una sparatoria a Brooklyn durante i festeggiamenti del 4 luglio. 4 sono minorenni.
2: È il giorno della preghiera funebre a Teheran, dove proseguono le lunghe esequie per l'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un raid aereo il primo giorno della guerra lanciata da Israele e Stati Uniti contro l'Iran lo scorso 28 febbraio. Le immagini diffuse dall'agenzia Tasnim legate ai Pasdaran mostrano alcuni partecipanti mentre sventolano striscioni e scandiscono slogan che incitano a uccidere Trump e Netanyahu, invocando vendetta. Tra i milioni di persone sono presenti in piazza anche i 3 figli di Khamenei, ma non Mojtaba, la nuova guida suprema dell'Iran, rimasto ferito nel raid.
3: La cronaca: schianto sull'autostrada 11 Firenze Mare. Stando alle prime ricostruzioni, sembra che nel gravissimo incidente avvenuto poco dopo le 9 di questa mattina siano rimasti coinvolti un camper e una moto. A perdere la vita sarebbe stato un motociclista di 21 anni. L'incidente è avvenuto tra Chiesina Uzzanese e Montecatini in direzione Firenze, all'altezza del chilometro 42. Traffico in tilt.
2: In prognosi riservata, ma sta lentamente migliorando. Il 55enne accoltellato ieri mattina da uno sconosciuto in un bar a Milano mentre stava facendo colazione col padre. Ricoverato all'ospedale di Guarda dopo essere stato colpito da oltre 20 coltellate dalla 22enne Lamin Saidilli, l'uomo è stato operato ieri sera e la sua situazione è stabile, ma si prevede che la prognosi possa venire sciolta in giornata.
3: Cantieri e trasporti: come già annunciato, ci sarà uno stop da oggi fino al 10 luglio sul nodo ferroviario di Firenze. Questo comporta fino a 3 ore in più, ad esempio, per andare da Roma a Milano, con deviazione sulla Tirrenica. Molto preoccupato il governatore toscano Eugenio Giani. Si tratta di un'emergenza nazionale, ma messa in atto per la sicurezza stessa dei pendolari. Ponte Alpino ha 140 anni e va sostituito. E sempre oggi è previsto uno sciopero di 24 ore del comparto aereo.
2: Calciomercato: non era un segreto e ora ci sono le ufficialità. Denzel Dumfries è un nuovo calciatore del Real Madrid. Firmato un contratto quadriennale fino a giugno 2030. I Blancos hanno esercitato la clausola rescissoria da circa 20 milioni di euro presente nel contratto dell'esterno olandese con l'Inter. Questa sarà sempre casa tua, il saluto dei nerazzurri. Intanto Jurgen Klopp esce allo scoperto, ho ricaricato le batterie e sono pronto per tornare ad allenare. Secondo Sky Deutschland, l'uomo più chiacchierato di Germania avrebbe già l'accordo verbale con la Red Bull per lasciare il suo incarico da responsabile del settore calcio globale del gruppo e assumere la guida della nazionale tedesca dopo le dimissioni di Julian Nagelsmann arrivate in seguito alla deludente eliminazione della Germania dal mondiale.
3: È tutto, a più tardi.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde solo all'899 48 46 10 per vederci chiaro e dare una risposta giusta ai tuoi problemi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile generalmente soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi orientali, con qualche rovescio sul Friuli Venezia Giulia. Temperature in aumento, massime tra 32 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato, con qualche innocua nube diurna sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, condizioni di stabilità e bel tempo su tutte le regioni. Nel pomeriggio qualche innocua nube cumuliforme in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi.
1: non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia e suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80. On.

0: Sì, dimmi, Zagor.
1: Siamo quasi arrivati in vetta.
0: In vetta?
1: Sì, ecco, sto toccando la vetta delle hit brasiliane, caraibiche e sudamericane.
0: Questa è vita!
1: Si vola in Sud America tra le regine dell'Afro Dance. È il mix della settimana di RCS Network e

0: aspetta, io le...
1: Oh, che orrore! Adesso basta, Tonia! Non ne posso più! Eccola la mia salvezza! La grande radio che, come Aladino, si sprigiona da Alexa. Dove risiedono tutte le radio tematiche del globo terrestre. E con un volo tra terre sconfinate eccomi a Napoli, dove posso finalmente sintonizzarmi su RCS Melody o RCS Story. E da non dimenticare RCS Network Napoli. Un tocco di classe e una goccia scintillante. Con le hit in anteprima su RCS Network, la radio del tuo pentagramma dance con DJ Sasà di Salvatore.

0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Preparare l'armadio per i mesi più caldi richiede metodo e un pizzico di strategia per evitare di trovarsi sommersi da abiti superflui o inadatti alle alte temperature. Ecco quindi 10 capi estivi imprescindibili per una stagione all'insegna del benessere e del buon gusto. Iniziamo dal vertice della comodità, l'abito di lino. Questo tessuto naturale, leggero e traspirante è l'alleato perfetto contro l'afa. Una linea scivolata garantisce freschezza da mattina a sera. Al secondo posto troviamo la camicia bianca, rigorosamente in cotone o canapa, da portare sbottonata sulla pelle o annodata in vita per un tocco informale. Il terzo elemento fondamentale è il pantalone ampio. Che sia a palazzo o alla caviglia, l'importante è che accarezzi la figura senza stringere, permettendo all'aria di circolare. Il quarto capo è la gonna a ruota, un classico intramontabile che richiama la dolce vita e offre grande libertà di movimento, ideale per le passeggiate lungo il mare o in città. Per quanto riguarda i piedi, il quinto e sesto posto spettano alle calzature. I sandali bassi in cuoio, resistenti e versatili per il giorno, e le scarpe di tela leggere, perfette per le escursioni o le gite fuori porta. Entrambi garantiscono comodità senza sacrificare l'aspetto estetico. Il settimo pezzo irrinunciabile è il costume da bagno intero. Oltre a essere perfetto per le nuotate, si trasforma facilmente in un corpetto elegante se abbinato a un pantalone morbido o a una gonna per l'aperitivo serale. L'ottavo elemento è la maglia a righe, un omaggio allo stile marinaro che non passa mai di moda e dona vivacità a qualsiasi abbinamento. Infine gli accessori che completano e definiscono la figura. Il nono elemento è il cappello di paglia a tesa larga, essenziale per proteggere il viso dai raggi solari con innegabile classe. Il decimo ed ultimo elemento è la borsa in raffia o in corda intrecciata, tanto capiente da contenere il telomare quanto raffinata per accompagnare le cene all'aperto. 10 semplici elementi bastano per creare un perfetto guardaroba estivo capace di coniugare la funzionalità necessaria per combattere il caldo con un'eleganza sobria e misurata per vivere ogni giorno con grande serenità. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore italiano Giuseppe Caputo. Ci sono momenti che chiudiamo nell'armadio dei ricordi per non indossarli mai più.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: Il grande spettacolo continua. Un suono potente e puro che scatena i decibel nel tuo hi-fi d'ultima generazione. Eredità dell'inventore scienziato ingegnere Alexander Graham Bell, che ci porta al lontano 1876. Oggi RCS Network suona a 0,001 suoni purissimi di lontane terre tropicali, proponendoti le grandi hit sudamericane, grandi star di tutte le classifiche mondiali nate in questo emisfero magico. Suoni e ritmi della dance progressiva, dall'alba al tramonto. Alla console, Sassà di Salvatore DJ. Sassà di Salvatore DJ. Spot Time.
1: NNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. NNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078, www.mns.it.
2: Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse le lancette del suo orologio. RCS Network, da sempre, è in sintonia con te. Conosciamo le tue idee. Sappiamo quanto è importante il tuo business. Studiamo strategie di comunicazione per farti conoscere nel modo più semplice. Se ancora non l'hai fatto, entra in un mondo di vantaggi. Entra in RCS Pubblicità. Richiedi informazioni senza impegno o invia una mail a info@rcsnetwork.it. RCS Network, sempre in sintonia con te.

Mega Mix, Mega Mix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Mega Mix, Mega Mix. Solo su RCS Network.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Prima la Sicilia, poi il colpo di scena. Per settimane gli esperti di gossip avevano giurato che Damiano David e Dove Cameron fossero in missione segreta tra le bellezze di Taormina per scegliere la location del matrimonio. Peccato che il sopralluogo fosse un falso allarme. Le nozze infatti hanno cambiato coordinate. Niente teatro greco sullo sfondo, ma romantiche colline toscane. È lì che il frontman dei Maneskin e l'attrice americana dovrebbero pronunciare il fatidico sì a fine settembre. Se le chiacchiere saranno confermate, la patria di Dante si aggiudicherà un altro matrimonio da favola. Del resto, tra vigneti, ville storiche e panorami da sogno, è difficile trovare un set più romantico. E chissà se questa volta i paparazzi riusciranno ad arrivare prima degli invitati. L'estate intanto è ufficialmente iniziata e per Matteo Berrettini sembra esserci un nuovo capitolo sentimentale da single. Lui e l'ex ballerina di Amici, Vanessa Bellini, non si seguono più su Instagram e nell'era dei social un unfollow vale più di qualsiasi comunicato ufficiale. Nel frattempo il tennista romano è stato avvistato a Ibiza, dove si è regalato qualche giorno di relax tra amici, musica e mare. Sorridente, rilassato, lontano dai campi da gioco, lo sportivo è sembrato deciso a godersi l'estate senza troppi pensieri. Una cosa è certa, quando si parla di Matteo, il gossip corre veloce quanto il suo servizio, se non addirittura di più. E a proposito di velocità, altro che utilitaria, Stefano De Martino ha deciso di affrontare la strada verso Sanremo con il piede ben piantato sull'acceleratore. Il conduttore è stato paparazzato a Milano al volante di una fiammante rossa, impossibile da non notare, ma a catturare l'attenzione dei flash non è stata solo la supercar. Sul sedile del passeggero c'era ancora una volta Gilda Ambrosio, presenza fissa tra le amicizie più strette del presentatore. Una complicità che puntualmente riaccende la fantasia degli appassionati di gossip, anche se i due hanno sempre parlato di un rapporto speciale fatto di stima e affetto. Ma anche stavolta è bastato un giro in auto per mettere in moto le fantasie più bollenti. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

Sono Peter Pan, il tuo master disc jockey, DJ. Ti ricordo che la grande protagonista della tua vita è la musica, ma non una musica qualsiasi, la musica di RCS Network. Qui c'è il tuo ritmo vitale, Hit Dance. Scoprilo anche su RCS Napoli e tra le perle colte nelle migliori discoteche brasiliane e sudafricane. Tutte le classifiche universali suonano nella nostra Maxi Radio, unite da un filo conduttore, Dance Hit, mixato da Master Joe e Peter Pan DJ. Bailando e sognando.

0: RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle New Entry Internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Salvo Di Gennaro. RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembiate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
13: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami. Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
1: Sono le 14.
0: Tra poco l'edicola di Studio Aperto, edizione pomeridiana.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Gli appelli al patriottismo, la celebrazione della potenza militare degli eroi nazionali, il sogno americano mescolato al programma elettorale e all'attacco ai comunisti. Così Donald Trump ha chiuso le lunghe celebrazioni per i 250 anni degli Stati Uniti. Un discorso comizio partito in ritardo di quasi 2 ore per una tempesta di fulmini che si è abbattuta sul National Mall di Washington e ha costretto la sicurezza ad evacuare il pubblico. Imponenti i fuochi d'artificio per i festeggiamenti. Sfiorato un incidente con un aereo proveniente da Atlanta. 8 i feriti invece in una sparatoria a Brooklyn durante i festeggiamenti del 4 luglio. 4 sono minorenni.
2: Il presidente russo ha avuto un colloquio telefonico proprio con Trump, lo ha reso noto il Cremlino. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina basata sugli approcci russi. Intanto raid aerei russi su Zaporizhzhia hanno danneggiato un palazzo e si temono vittime e feriti.
3: La cronaca non solo si è divertito ma sarebbe anche pronto a rifarlo. Sono le prime dichiarazioni rilasciate alle forze dell'ordine dal 22enne ivoriano arrestato nella giornata di ieri dopo aver accoltellato un 55enne fuori da un bar in zona San Siro a Milano. Per lui l'accusa è di tentato omicidio. Le condizioni del 55enne ricoverato al Niguarda di Milano restano critiche.
2: È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio un uomo di 47 anni che nel torinese ha cercato di dare fuoco alla compagna. L'uomo di origini moldave, al culmine di una lite all'interno dell'abitazione della coppia a Ivrea, ha cosparso la donna di gasolio nel tentativo di darle fuoco. In quel momento però in casa c'era anche un amico che è riuscito a frapporsi tra i due e a trattenere l'aggressore fino all'arrivo dei carabinieri.
3: Ritorna la truffa sul rinnovo della tessera sanitaria. Da diversi giorni circolano false email e comunicazioni che invitano i cittadini a un presunto rinnovo, citando in modo fraudolento il nome del Ministero della Salute. Si tratta di una campagna di phishing finalizzata a sottrarre dati personali e sensibili, avverte lo stesso Ministero, invitando a non aprire il link.
2: Calciomercato. Denzel Dumfries lascia l'Inter. Il club nerazzurro ha pubblicato un comunicato sul proprio sito per salutare il terzino olandese, diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Real Madrid. L'esterno lascia il club dopo 5 stagioni e 207 partite, con 27 gol, 28 assist e 2 scudetti. Contemporaneo il comunicato del Real Madrid che conferma l'accordo con il difensore olandese per 4 stagioni, fino al 30 giugno 2030. Esercitata la clausola rescissoria di 20 milioni di euro, che era nel contratto del calciatore.
3: Ed è tutto. A più tardi.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, medium, veggente e cartomante. Risponde solo al 899 48 46 10. Analizza a fondo i tuoi problemi e cerca la giusta risposta, il più possibile risolutiva. Gennaro D'Auria ti aspetta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi orientali, con qualche rovescio sul Friuli Venezia Giulia. Temperature in aumento, massime tra 32 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato, con qualche innocua nube diurna sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, condizioni di stabilità e bel tempo su tutte le regioni. Nel pomeriggio qualche innocua nube cumuliforme in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
4: Network.
0: Passaparola.

Ehi, ehi, sì, dico te, vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Un chilo di pane che peserebbe più di un chilo di piume, un cane che può volare, indicazioni rassicuranti a fronte delle richieste pericolose, come regalare un'arma ad un bambino. Screenshot, meme, commenti, critiche, ironia. È stato accolto così dai social media il debutto di Emma, l'intelligenza artificiale italiana lanciata dalla Egomnia Spa. Emma, la I nata in Italia, così si presenta sulla schermata di accesso. È stata lanciata ufficialmente il 20 giugno scorso. Inizialmente nata come piattaforma di lavoro per mettere in contatto candidati e aziende, oggi si presenta come attiva nei servizi tecnologici. OpenAI ha presentato il suo primo chip progettato per ChatGPT e per far girare l'intelligenza artificiale più velocemente e in modo più economico. Si chiama Jalapeño ed è sviluppato in collaborazione con l'azienda di semiconduttori Broadcom. Il chip è stato progettato per funzionare con un'ampia gamma di modelli di IA, non solo con i prodotti di OpenAI, e sarà implementato nei data center gestiti da Microsoft e da altri partner a partire dal 2026. Controllando la progettazione dei propri chip, OpenAI punta a ridurre la dipendenza da fornitori esterni come Nvidia. 6 anni dopo il Nest Audio, Google torna sul mercato degli smart speaker con un dispositivo pensato dall'origine per Gemini Forum, nuovo assistente vocale che sostituisce l'assistente Google. Il design del Google Home Speaker riprende la linea minimale della famiglia Nest. Corpo sferico rivestito in tessuto, nessun pulsante visibile a parte un interruttore posteriore per disattivare i microfoni e un anello luminoso alla base che segnala quando l'assistente ascolta o risponde. Un altoparlante smart, ma pur sempre un altoparlante, ovvero con una certa qualità audio. L'universo di Geolie conquista anche Google. Il rapper napoletano è infatti il primo artista musicale italiano a cui il colosso di Mountain View dedica un easter egg, una delle celebri animazioni nascoste che si attivano digitando particolari parole chiave nella barra di ricerca. Un omaggio riservato a pochissimi nomi di fama internazionale che questa volta celebra uno dei protagonisti assoluti della scena musicale italiana. Per un mese, cercando Geolie su Google, la pagina dei risultati si trasformerà con una pioggia di simboli ispirati al suo immaginario artistico, regalando ai fan un'esperienza interattiva destinata a sorprendere. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: Spot Time.
1: MNS Media & Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchinari di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media & Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078. www.mns.it.
2: RCS Network, la radio che ti ascolta. Ed oggi ovviamente ci siamo adeguati al mondo globale e digitale. Oggi far conoscere il prodotto commerciale su una radio con uno storico di milioni di ascoltatori al giorno, il successo è garantito, sempre. Noi pubblicizziamo tutte le medie alte imprese di ogni format aziendale. Quindi fatti conoscere in questo canale pubblicitario, il successo è assicurato. Scrivi alla nostra email pubblicità@rcsnetwork.it. Basta solo un click. Indica il nome del referente aziendale con un contatto telefonico e denominazione della tua azienda e verrai subito contattato dal nostro ufficio Spot Time Radio Camaldoli Stereo.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Firenze per un tuffo negli anni 20 attraverso un'esposizione che riporta al centro dell'attenzione il ruolo della città nella diffusione dell'Art Deco in Italia e in Europa. Ceramiche, vetri, arredi, gioielli, tessuti, abiti, manifesti e costumi teatrali. Dai lavori di Gio Ponti per Richard Ginori alle opere di Galileo Chini, fino alle preziose sete apprezzate da Gabriele D'Annunzio e manifesti pubblicitari dell'epoca. La mostra propone una visione ampia e non limitata al contesto locale del Deco fiorentino, evidenziandone l'importanza a livello nazionale e internazionale. Un percorso immersivo che restituisce il fascino di un'epoca capace di influenzare profondamente l'identità moderna della città. Firenze Deco fino al 25 agosto a Palazzo Medici Riccardi di Firenze. Ci spostiamo a Milano, dove a 30 anni dalla mostra personale Cappelle Medice torna a esporre Aurelio Amendola, figura centrale della fotografia d'arte contemporanea. Attraverso 85 scatti di grande formato realizzati tra il 1976 e il 2025, il progetto espositivo celebra gli aspetti più emblematici della carriera di Amendola, che con il suo sguardo sensibile e intenso si distingue per la capacità di attraversare la storia dell'arte e trasformare la luce in racconto. Cuore della mostra è il dialogo che il fotografo ha saputo instaurare attraverso il proprio obiettivo con alcuni dei più grandi protagonisti della storia dell'arte. Aurelio Amendola, capolavori fotografati fino al 6 settembre a Palazzo Reale di Milano. E ora a Torino, dove ogni venerdì e sabato la Reggia di Venaria prolunga l'orario di apertura al pubblico fino alle 23 con biglietto speciale. Sarà possibile visitare la Galleria Grande, la Sala di Diana, la Cappella di Sant'Uberto e le altre magnifiche sale del complesso e le mostre in corso. La magia prosegue nei giardini, che ospitano spettacoli e musica dal vivo, piacevoli momenti di relax, aperitivo al tramonto e che all'imbrunire si illuminano della luce di migliaia di candele. Sere d'estate alla Reggia di Torino fino al 5 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. La strada giovane di Antonio Albanese. Nino, giovane panettiere siciliano, viene catturato dopo l'8 settembre. Dell'armistizio non ha capito granché, credeva che i tedeschi lo rispedissero a casa, invece quel treno lo ha portato in un campo di prigionia in Austria, a patire fame, freddo e paura. Ispirato ad una storia familiare, questo è il primo romanzo di Antonio Albanese, che rivela un talento per la narrazione tesa, a tratti drammatica, venata di tenerezza. È un omaggio ai ragazzi, alla loro forza, al loro potenziale ignorato. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lundemiel, The Narrow, Via Verdi, Baciotti, UMD e tante altre star internazionali. Alla console DJ Capitan Harlock.

0: Lavora con noi. RCS Network ti vuole.
1: We want you!
0: Se sei giovane, carina o carino, maggiorenne e con tanta voglia di fare, RCS Network investe su di te. RCS Network seleziona ragazze e ragazzi per un nuovo progetto di marketing. Scegli di essere dei nostri. Scegli RCS Network, la scelta vincente. Invia subito un'email con i tuoi dati, il titolo di studio e il numero di cellulare a info@rcsnetwork.it. RCS Network. Con te.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lundemiel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, UMD e tante altre star internazionali. Alla console DJ Capitan Harlock.

festeggia i nostri 50 anni con i nostri DJ di Disco Bar. Vinili ormai introvabili, rimasterizzati per un ascolto digitale di qualità superiore. Quindi immergiti con noi in una fantastica dimensione storica, irripetibile, ballando con i Village People, Kool & Gang, Diana Ross, Michael Zagar Band, Barry White, Sister Sledge, Tavares, Chic, Youth Corporation, Andrea True Connection. Un'esclusiva firmata RCS Network.

magnifici successi del disco bar, le fantastiche emozioni, suonano per l'eccellenza su RCS Network 80% di oro puro.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lundemiel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24.

Prossimo giro, prossima corsa. Si ricomincia con i nostri vinili 100% oro puro, stappando e brindando con le teste fumanti di Disco Bar ogni sabato e domenica. Chic, Dead or Alive, Didi Jackson, Fop Cats, Olivia Newton-John, John Travolta, Summer Night, Blondie, Freddie Mercury, Living on My Own, Banana Rama. Sono tutte qui le stelle intramontabili dalle teche di RCS Network. Ti aspettiamo sabato e domenica alla console DJ Peter Pan.

0: Spot Time.
1: MNS Media e Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media e Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media e Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078 www.mns.it.
2: E ora su RCS Network è il momento di parlare di te.
3: Di me?
2: Sì, proprio di te e della tua attività.
4: RCS Network Pubblicità porta nelle case, nelle auto, sugli smartphone, tablet e iPod della tua azienda. Scegli una pubblicità vincente, uno spot che fa sempre colpo, un target di clienti mirato e selezionato. Scegli RCS Network Pubblicità, la radio giovane che parla della tua azienda. Per tutte le info
5: invia una mail a info@rcsnetwork.it.

le più belle suonano solo su RCS Network. KC and the Sunshine Band, More More More Andrea True Connection, Disco Best The Rich Family, Trump Disco Inferno e poi Barry White, Village People, Baciotti Black Jack, Luna de Miel e tante tante altre stelle per sempre splendenti, da un'idea di Peter Pan DJ.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Green, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 15:59 minuti.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Il presidente russo ha avuto un colloquio telefonico con Trump, lo ha reso noto il Cremlino. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca ad una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina basata sugli approcci russi. Intanto però il portavoce del Cremlino Peskov minaccia la Polonia: rifletta sulla propria sicurezza se produce droni per Kiev. Poche ore dopo il colloquio telefonico tra il leader russo e il capo della Casa Bianca, il presidente ucraino Zelensky ha reso noto su X di aver parlato al telefono con il suo omologo francese Macron. La nostra posizione è che l'Europa debba essere coinvolta nel processo diplomatico e che la sua voce debba avere un peso, ha sostenuto Zelensky.
2: La cronaca: un uomo è stato ucciso a coltellate in un appartamento in via San Polo 486 a Palermo, a quanto pare dopo una discussione nata per futili motivi. La vittima si chiamava Francesco Spataro, palermitano di 53 anni. Viveva insieme con due coinquilini. Uno al momento della lite era fuori a fare la spesa, l'altro si sarebbe barricato in casa. I vigili del fuoco hanno rilevato la presenza di una fuga di gas e stanno facendo evacuare il palazzo.
3: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Queste le parole di Lamin Saidi Lib, 22 anni, alle forze dell'ordine che lo hanno fermato ieri dopo che ha coltellato uno sconosciuto in un bar di Milano. Ha aggredito la vittima dalle spalle con un coltello di 21 centimetri, colpendolo con 20 fendenti alla testa, al collo, al torace e all'addome. L'accusa per lui è di tentato omicidio. Migliorano intanto le condizioni del 55enne ferito.
2: Ispezioni del nucleo investigativo dei carabinieri della capitale assieme a quelli del NAS nell'ospedale israelitico, dove nei giorni scorsi sono state rubate 80 fiale di fentanyl, potente oppiaceo da rivendere presumibilmente sul mercato nero delle droghe. I militari hanno effettuato verifiche sui documenti, sui registri dell'acquisizione di medicinale e sulla gestione della chiave dell'armadietto degli stupefacenti che conteneva le fiale di fentanyl. Sono state inoltre ascoltate alcune persone all'interno dell'ospedale.
3: Mentre alla Camera dei Deputati è in corso il confronto sulla nuova legge elettorale, arriva l'appello bipartisan di alcune deputate. Il voto di preferenza tende a penalizzare la rappresentanza femminile, quindi non votiamo l'introduzione delle preferenze nella nuova legge elettorale, la richiesta delle deputate di alcuni partiti di maggioranza e opposizione.
2: Il calcio: Italia-Ucraina è la partita degli europei under 19 che vale la qualificazione alla semifinale. Il match della terza e ultima giornata della fase a gironi si gioca oggi alle 17 al Bangor City Stadium in Galles e per gli azzurrini di Bollini è un banco di prova importante. Il pareggio senza gol contro la Croazia.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, veggente, medium e cartomante. Per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro D'Auria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi orientali, con qualche rovescio sul Friuli Venezia Giulia. Temperature in aumento, massime tra 32 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato, con qualche innocua nuve diurna sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, condizioni di stabilità e bel tempo su tutte le regioni. Nel pomeriggio qualche innocua nube cumuliforme in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi.
4: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story, l'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story, un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Story, RCS Story su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Story, la musica che ha fatto la storia d'Italia.

Ehi, hey, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Grand Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

0: Spot Time.
1: NNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media e Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media e Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078 www.mns.it.
0: RCS Network Ufficio Pubblicità ti aiuta a farti conoscere, a immettere e rendere fruibile sul mercato il tuo marchio. Fai marketing, quindi fai conoscere la tua attività. È la soluzione perfetta per negozi, supermercati e tanti altri esercizi commerciali. Contattaci via email su pubblicita@rcsnetwork.it e lasciaci i tuoi contatti. La tua richiesta verrà immediatamente presa in carico dall'ufficio pubblicità di RCS Network. Sarà un piacere veder crescere la tua attività assieme a noi.

i fantastici Colossal di Disco Bar, in esclusiva con le maggiori case discografiche internazionali, archivi unici che selezioniamo 100%, un pubblico di veri intenditori. Singers anni 80, 900, Captain Sensible, OMD, The Twins, Face to Face, Heart to Heart. AC and Sunshine Band, She, Barry White, Let the Music Play, and Pop Music, Spargo, You and Me, The Industry, State of Nation, Sandra Maria Maddalena, tutte le pietre miliari in esclusiva su RCS Network.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, De Niro, Lun de Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere. Ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24.

RCS Network ha riavvolto il nastro del passato. E tutte le stelle sono volate via, formando una scia di capolavori indelebili che rimarranno incastonati nella storia della musica disco 70-80. Donna Summer, Key and the Sunshine Band, Bee Gees, Frankie Valli, Sarrone, Sylvester e tante altre stelle che magicamente suonano solo su RCS Network. RCS.

I grandi Colossal brillano e trionfano con le pietre miliari degli anni 80. Tutte da ballare su RCS Network.

0: Lavora con noi. RCS Network ti vuole.
1: We want you!
0: Se sei giovane, carina o carino, maggiorenne e con tanta voglia di fare, RCS Network investe su di te. RCS Network seleziona ragazze e ragazzi per un nuovo progetto di marketing. Scegli di essere dei nostri. Scegli RCS Network, la scelta vincente. Invia subito un'email con i tuoi dati, il titolo di studio e il numero di cellulare a info@rcsnetwork.it. RCS Network, con te.

Ehi, hey, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Grand Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con Confessions 2, il nuovo album della regina del pop che è finalmente disponibile. Madonna, nelle 16 tracce, scandisce un racconto autobiografico e musicale tra passato e presente, senza interruzioni, utilizzando i ritmi ipnotici da discoteca fra dance pop, post disco, trip hop, hip hop e continui richiami al suo percorso. Tra le canzoni manifesto c'è Danzetteria, il nuovo singolo dal nome di uno dei locali della scena newyorkese che frequentava e dove proponeva la sua musica nei primi anni Ottanta. E passiamo ad uno dei più grandi successi di Gianna Nannini, che viene riproposto in una nuova versione, prodotta dalla stessa Gianna a quattro mani con Dardust e ricantata a due voci con Marracash, king del rap italiano. Tutto questo è American.

0: tradizione e contemporaneità in un linguaggio personale intenso e profondamente identitario. Rare che è il suo nuovo singolo, a raccontarne la nascita è la stessa Niña. Sono i fiori ad aver scritto questa canzone. Io l'ho solo eseguita. E voliamo a Milano. Viverla ad agosto sembra una prova di sopravvivenza e in uno scenario quasi apocalittico Fabio Rovazzi decide di farsi un giro in Costiera Amalfitana. Questo è il titolo del suo nuovo singolo realizzato con Nino D'Angelo e Arisa. Tra l'altro Nino D'Angelo quest'anno celebra 50 anni di carriera, figura simbolo della musica popolare italiana. E passiamo a Sambre, che ha pubblicato la sua nuova ballad intitolata My Body Isn't Ready, un pezzo in cui si mostra nella sua versione più vulnerabile e affronta il tema dell'immagine del proprio corpo, la percezione di sé e le pressioni estetiche che spesso subiamo. A soli 20 anni Sambre continua a distinguersi per la sua sincerità emotiva e il suo magnetico talento compositivo. E di ventenne in ventenne raggiungiamo anche Benson Boone, The Time of My Life, il titolo della sua nuova canzone che cattura la strana sensazione di distacco che si prova nell'andare avanti nella vita senza la persona che pensavi sarebbe rimasta al tuo fianco fino alla fine. The Time of My Life entra in scena come un sogno malinconico, solo chitarra acustica e la voce struggente di Benson Boone, per poi crescere fino a raggiungere parti vocali vertiginose. Ci spostiamo ora in Scozia con gli Snow Patrol, che hanno pubblicato These Alarms insieme a Kylie Minogue. La storia di questa canzone risale alle sessioni di un album del 2024. Il pezzo era stato scritto fin dall'inizio pensando alla voce della pop star australiana e portava provvisoriamente il titolo di Kylie. Gli Snow Patrol decisero allora di accantonarlo nella speranza di riuscire a coinvolgere davvero Kylie Minogue. Beh, ci sono riusciti. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche con Katy Perry, che abbraccia un lato più rabbioso nel suo ultimo singolo Watch It Burn, che vede la cantante riflettere su anni di rabbia repressa prima di scegliere finalmente se stessa, rivelando che la canzone nasce da un periodo particolarmente difficile della sua vita. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Katy Perry: non ho bisogno del principe azzurro per avere il mio lieto fine.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Spot Time.
1: MNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078, www.mns.it.
2: Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse le lancette del suo orologio. RCS Network, da sempre, è in sintonia con te. Conosciamo le tue idee. Sappiamo quanto è importante il tuo business. Studiamo strategie di comunicazione per farti conoscere nel modo più semplice. Se ancora non l'hai fatto, entra in un mondo di vantaggi. Entra in RCS Pubblicità. Richiedi informazioni senza impegno o invia una mail a info@rcsnetwork.it.
3: RCS Network, sempre in sintonia con te.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Il viaggio nell'isola più grande del Mediterraneo, la Sicilia, può iniziare da Palermo. Passeggiare nel suo centro storico significa attraversare secoli di storia, dai quattro canti al Teatro Massimo, dal Palazzo dei Normanni con la splendida Cappella Palatina, fino ai vicoli dei mercati storici, Ballarò, Il Capo e la Vucciria. A pochi chilometri da Palermo sorge Monreale, celebre per il suo Duomo, uno dei massimi capolavori dell'arte arabo-normanna, con l'interno completamente ricoperto da mosaici dorati. Prima di proseguire, vale la pena fare una deviazione verso Cefalù, con il centro storico affacciato sul mare, dominato dalla rocca e dalla cattedrale normanna. Poi si può raggiungere Trapani, città profondamente legata al mare e alla tradizione della pesca. Il simbolo del territorio sono le saline, dove mulini a vento, vasche d'acqua salata e montagne di sale creano un paesaggio particolarmente suggestivo al tramonto. E ancora Erice, che domina la costa da oltre 700 metri d'altitudine. Le sue stradine lastricate, le antiche mura e il castello di Venere restituiscono l'atmosfera di un borgo medievale rimasto quasi immutato nei secoli. Lasciando la zona del Trapanese, un tour della Sicilia che tocchi alcune delle tappe imprescindibili non può che veder protagonista senza dubbio anche Agrigento e i suoi dintorni. Se il tempo lo consente, merita una sosta anche Sciacca, cittadina marinara famosa per il porto peschereccio, le ceramiche artistiche e il vivace centro storico. Nell'entroterra c'è Enna, conosciuta come il Belvedere di Sicilia. Domina l'isola dall'alto dei suoi quasi 1000 metri. Dai bastioni del castello di Lombardia lo sguardo spazia fino all'Etna nelle giornate più limpide. Chi ama la natura può proseguire verso il Parco delle Madonie, dove piccoli borghi in pietra, sentieri panoramici e anche antiche tradizioni raccontano una Sicilia completamente diversa da quella balneare. Poi c'è Catania, una città che nasce e rinasce continuamente dalla sua stessa distruzione. L'eruzione dell'Etna e i terremoti hanno più volte ridisegnato il suo volto, lasciandole in eredità una bellezza intensa, costruita sulla pietra lavica. Poco più a nord, Taormina, arroccata su una terrazza naturale sospesa tra mare e montagna, è una delle destinazioni più famose del Mediterraneo, amata dai viaggiatori di tutto il mondo fin dall'Ottocento, e il teatro greco è il suo simbolo assoluto. Il viaggio continua verso una delle città più importanti della storia del Mediterraneo, Siracusa. Fondata dai greci nell'VIII secolo a.C., fu per secoli una delle potenze più influenti del mondo antico, al pari di Atene. Il parco archeologico della Neapolis ne conserva testimonianze straordinarie. L'ultima parte del tour porta verso il nord-est della Sicilia, dove lo stretto di Messina separa l'isola dalla Calabria, con un paesaggio in continuo movimento tra correnti e luci mutevoli. Messina è spesso considerata una città di passaggio, ma custodisce elementi di grande interesse, come il Duomo, con il suo celebre orologio astronomico, che è uno dei più complessi del mondo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Ogni viaggio lo vivi 3 volte, quando lo sogni, quando lo vivi e quando lo ricordi. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lundemiel, The Narrow, Via Verdi, Baciotti, UMD e tante altre star internazionali.

Festeggia i nostri 50 anni con i nostri DJ di Disco Bar. Vinili ormai introvabili, rimasterizzati per un ascolto digitale di qualità superiore. Quindi immergiti con noi in una fantastica dimensione storica, irripetibile, ballando con i Village People, Kool & Gang, Diana Ross, Michael Zagar Band, Barry White, Sister Sledge, Tavares, Chic, Youth Corporation, Andrea True Connection. Un'esclusiva firmata RCS Network. Inimitabile!

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
15: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days! A RCS Network
1: sono le 18:01.
0: Tra poco l'edicola di Studio Aperto, edizione pomeridiana.
2: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
3: Il prossimo vertice della NATO si svolgerà in un contesto in cui Ankara è stata costruita perché tutto funzioni, gli impegni saranno rispettati e ogni paese si presenta avendo fatto la sua parte. Lo ha detto il ministro della difesa Guido Crosetto intervenendo in video a Pantelleria Mediterraneo d'autore, sottolineando che non vede criticità rispetto alla summit precedente. Poi quello che farà Trump lo vedremo, sarà un vertice molto breve, ha aggiunto Crosetto, ribadendo che i rapporti reali con gli Stati Uniti sono ottimi.
2: Intanto il presidente russo ha avuto un colloquio telefonico con Trump. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina basata sugli approcci russi. Intanto però il portavoce del Kremlin rifletta sulla propria sicurezza se produce droni per Kiev. Poche ore dopo il colloquio telefonico tra il leader russo e il capo della Casa Bianca, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha reso noto su X di aver parlato al telefono con il suo omologo francese Emmanuel Macron. La nostra posizione è che l'Europa debba essere coinvolta nel processo diplomatico e che la sua voce debba avere un peso, ha sostenuto Zelensky.
3: La cronaca: il cadavere di una donna è stato trovato questa mattina in un corso d'acqua a Brazzuoli.

0: in provincia di Cremona. Notato da un passante, il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco. Al momento ancora da identificare, la donna avrebbe tra i 65 e i 70 anni. Indossava maglietta e pantaloni e, stando ai primi accertamenti, potrebbe essere stata in acqua da qualche giorno. Delle indagini si occupano i carabinieri, che stanno passando alla Setaccio la banca dati degli scomparsi nel territorio.
1: Potrebbe essere giunta a conclusione la vicenda di Mimmo Piepoli, il 39enne della provincia di Brindisi, scomparso lo scorso 1° maggio mentre faceva kitesurf nelle acque di Porto Cesario, nel Salentino. Dinanzi alla costa libica di Dariana, a est di Bengasi, in Libia, è stato trovato in mare un cadavere di identità sconosciuta, insieme ai resti di quella che sembrerebbe essere proprio una tavola da surf.
0: Prosegue per il 9° giorno consecutivo l'attività eruttiva dell'Etna, con nuove emissioni di cenere, colate laviche e tremori vulcanici. La nube vulcanica ha causato disagi al traffico aereo. L'aeroporto di Catania ha limitato temporaneamente gli arrivi a 5 voli all'ora dopo la chiusura di una porzione dello spazio aereo interessato dalla cenere. La Protezione Civile mantiene l'allerta rossa come misura precauzionale per rafforzare il monitoraggio dell'attività del vulcano e ridurre i rischi nelle aree più esposte.
1: Formula 1. Charles Leclerc vince a Silverstone il Gran Premio di Gran Bretagna, nona prova del Mondiale di Formula 1. Il monegasco precede Russell e Hamilton con la seconda Ferrari. Quarto Norris, sfortunato Antonelli, fuori dai punti per un problema a una sospensione mentre era a caccia della leadership. Ritiro per Verstappen, Albon e Hülkenberg. Il Mondiale ora torna dal 17 al 19 luglio a Spa-Francorchamps in Belgio.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde all'899 48 46 10 per scrutare il tuo futuro.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo un po' di variabilità pomeridiana sulle Alpi orientali, con alcuni piovaschi sul Friuli Venezia Giulia. Temperature in ulteriore rialzo con massime tra 32 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, pur con un po' di variabilità diurna in Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 35 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche temporale pomeridiano lungo la dorsale appenninica campana. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 35 gradi.
4: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story. L'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story. Un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Store, RCS Store su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Store, la musica che ha fatto la storia d'Italia.

I fantastici mostri degli anni Ottanta sono tutti qui. Grandi collezioni esclusive con le star internazionali che hanno fatto sognare tutto il mondo. Madonna, Disco Inferno, The Bass Disco in Town, The Rich Family, Trumps, Cyndi Lauper, Valerie Dore, Kate Bush, ABC. Alla console, Salvo Di Gennaro.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Prima la Sicilia, poi il colpo di scena. Per settimane gli esperti di gossip avevano giurato che Damiano David e Dove Cameron fossero in missione segreta tra le bellezze di Taormina per scegliere la location del matrimonio. Peccato che il sopralluogo fosse un falso allarme. Le notti

0: non si seguono più su Instagram e nell'era dei social un unfollow vale più di qualsiasi comunicato ufficiale. Nel frattempo il tennista romano è stato avvistato a Ibiza, dove si è regalato qualche giorno di relax tra amici, musica e mare. Sorridente, rilassato, lontano dai campi da gioco, lo sportivo è sembrato deciso a godersi l'estate senza troppi pensieri. Una cosa è certa, quando si parla di Matteo, il gossip corre veloce quanto il suo servizio, se non addirittura di più. E a proposito di velocità, altro che utilitaria, Stefano De Martino ha deciso di affrontare la strada verso Sanremo con il piede ben piantato sull'acceleratore. Il conduttore è stato paparazzato a Milano al volante di una fiammante rossa, impossibile da non notare, ma a catturare l'attenzione dei flash non è stata solo la supercar. Sul sedile del passeggero c'era ancora una volta Gilda Ambrosio, presenza fissa tra le amicizie più strette del presentatore. Una complicità che puntualmente riaccende la fantasia degli appassionati di gossip, anche se i due hanno sempre parlato di un rapporto speciale fatto di stima e affetto. Ma anche stavolta è bastato un giro in auto per mettere in moto le fantasie più bollenti. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

i magnifici successi del disco bar, le fantastiche emozioni. Suonano per l'eccellenza su RCS Network 80% di oro puro.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, De Naro, Lun de Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24.

Prossimo giro, prossima corsa. Si ricomincia con i nostri vinili 100% oro puro, stappando e brindando con le teste fumanti di Disco Bar ogni sabato e domenica. Chic, Dead or Alive, Didi Jackson, Fop Cats, Olivia Newton-John, John Travolta, Summer Night, Blondie, Freddie Mercury, Living on My Own, Bananarama. Sono tutte qui le stelle intramontabili dalle teche di RCS Network. Ti aspettiamo

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lunde Miel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, UMD e tante altre star internazionali. Alla console DJ Capitan Harlock.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignana, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
13: No.
12: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Inizia tra poco il Grand Prix di Disco Bar. Tutte le stelle più belle suonano solo su RCS Network. KC and the Sunshine Band. More, more, more, Andrea True Connection. Disco Best, The Rich Family, Trump, Disco Inferno, e poi Barry White, Village People, Baciotti, Black Jack, Luna de Miel e tante tante altre stelle per sempre splendenti, da un'idea di Peter Pan DJ. Tra poco inizia il

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 18:59.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News. Edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Il Cremlino minaccia la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza se ha intenzione di produrre droni destinati all'Ucraina. Lo ha detto il portavoce Peskov. Il presidente russo intanto ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca ad una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina, ma basata sugli approcci russi. Continuano invece raid in Ucraina, mentre Kiev avrebbe colpito 16 centrali elettriche in Crimea nelle ultime 48 ore, causando blackout in tutta la penisola.
2: A Teheran è il giorno della preghiera pubblica per la defunta guida suprema Ali Khamenei e 4 membri della sua famiglia uccisi nel primo giorno dei raid americani e israeliani sull'Iran il 28 febbraio. Migliaia di persone si sono messe in coda per rendere omaggio ai feretri con slogan di minacce a Trump. Il nuovo round negoziale in programma l'11 luglio in Pakistan mirerebbe a far progredire il quadro stabilito dal memorandum d'intesa di Islamabad firmato 2 settimane fa.
3: Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate al secondo piano di un palazzo in via San Polo a Palermo. L'omicidio è stato compiuto da uno dei due inquilini che viveva con la vittima. Si tratta del 38enne Francesco Cusumano, originario di Palermo, poi arrestato. Da quanto risulta, l'uomo sarebbe stato ucciso per via di una discussione nata per futili motivi. L'altro coinquilino, invece, al momento dell'aggressione si trovava fuori casa.
2: È in condizioni stabili ed è ancora sedato. Il 55enne accoltellato ieri mattina senza motivo da un ragazzo italiano di 22 anni con origini del Gambia, Lamine Sadilli, all'esterno di un bar in zona San Siro a Milano. L'uomo è stato colpito alla schiena e all'addome da una ventina di fendenti. Indiscrezioni di stampa oggi riportano presunte dichiarazioni del 22enne agli agenti che lo hanno fermato. Avrebbe detto di essersi divertito e poi, appena esco, lo rifaccio.
3: Dopo la rapida fase di maltempo è arrivato l'anticiclone delle Azzorre che, unito alle roventi masse d'aria in risalita dal Nord Africa, darà il via ad una nuova ondata di calore. Attraverso un deciso aumento delle temperature con punte massime di 33-34 gradi in città come Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. Nuova allerta caldo in Francia. Da domani 16 dipartimenti del sud e dell'ovest del paese saranno posti sotto allerta arancione per ondate di calore.
2: Lo sport in chiusura. A Silverstone succede di tutto negli ultimi 10 giri. Charles Leclerc si aggiudica la vittoria davanti a George Russell, costretto ad un pit stop in più a causa di una foratura lenta, e al suo compagno di squadra Lewis Hamilton, penalizzato di 5 secondi per essersi mosso in anticipo appena prima dello spegnimento del semaforo rosso al via. A propiziare l'esito del Gran Premio favorevole alla Ferrari, un problema ad una sospensione a 10 giri dalla bandiera a scacchi per Kimi Antonelli, in quel momento lanciatissimo all'inseguimento di Leclerc. Il leader del mondiale riesce a proseguire, ma viene penalizzato per track limits e chiude sedicesimo, fuori dai punti iridati, dopo aver tagliato fisicamente il traguardo.
3: Ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, astrologo e veggente. Risponde tutti i giorni al 899 48 46 10. Un viaggio verso la luce. Per avere una risposta e un percorso di soluzione dei tuoi problemi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo un po' di variabilità pomeridiana sulle Alpi orientali, con alcuni piovaschi sul Friuli Venezia Giulia. Temperature in ulteriore rialzo con massime tra 32 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, pur con un po' di variabilità diurna in Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 35 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche temporale pomeridiano lungo la dorsale appenninica campana. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 35 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
5: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
6: Network.
0: Passa

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Dacia Bigster Eco G 150 Hybrid 4x4. Il sistema presente rappresenta una novità assoluta a livello globale. Tecnologia ibrida, alimentazione bifuel e trazione integrale. La base è il motore 1.2 3 cilindri turbo da 130 cavalli e 230 Nm di coppia, già presente su tutta la gamma del SUV rumeno e su tante altre vetture del marchio e del gruppo Renault. A questo propulsore si integra un sistema mild hybrid a 48 volt che porta 140 cavalli combinati con la novità assoluta di un'alimentazione anche a GPL. La Toyota iGo X Hybrid sta riscontrando un gran interesse da parte degli automobilisti italiani. D'altronde fin qui è unica. Un gruppo motopropulsore full hybrid, ovvero ibrida senza la spina, da 116 cavalli in 377 cm di lunghezza, il che significa sulla carta consumi ridotti, maneggevolezza, facilità di parcheggio. Di queste, la voce che interessa le tasche dei guidatori è quella che riguarda i costi di gestione. Passiamo alle due ruote. Can-Am Pulse, il propulsore e-power a magneti permanenti sviluppato dall'azienda austriaca Rotax, appartenente al medesimo gruppo industriale di Can-Am, è stato accreditato di 35 kW di potenza massima e di 72 Nm di coppia sempre disponibili. Numeri che non fanno gridare al miracolo, ma che vanno letti anche alla luce di un peso dichiarato relativamente contenuto per una moto elettrica di questa categoria, 177 kg. Zero XE. Il motore elettrico non va interpretato con la mentalità della potenza pura. La scheda parla di un'unità a magneti permanenti con potenza di picco intorno ai 15,5 kW, ma quello che si percepisce davvero è la risposta istantanea. Si sfiora l'acceleratore e succede subito qualcosa, senza il tempo morto tipico dei termici piccoli quando li trovi fuori coppia. Chiudiamo con una curiosità. Fernando Alonso non smette di stupire. Il pilota spagnolo è stato avvistato tra le strade del Principato di Monaco al volante del suo ultimo incredibile acquisto, la Pagani Zonda 760 Roadster Diamante Verde. Non si tratta di una semplice hypercar, ma di un pezzo unico al mondo, one-off, il cui valore stimato supera i 10 milioni di euro. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

Disco Bar. Suoniamo le più grandi pop star degli 80 e 70. Donna Summer, Bonnie M, Moroder e tante altre grandi stelle su RCS Network.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lun de Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24. Alla console.

i fantastici Colossal di Disco Bar, in esclusiva con le maggiori case discografiche internazionali, archivi unici che selezioniamo 100%, un pubblico di veri intenditori. Singers anni 80, 900, Captain Sensible, OMD, The Twins, Face to Face, Heart to Heart, KC and the Sunshine Band, She, Barry White, Let the Music Play, and Pop Music, Spargo, You and Me, The Industry, State of Nation, Sandra Maria Maddalena, tutte le pietre miliari in esclusiva su RCS Net.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
13: Capisci quello che dice?
14: Roba senza senso.
13: Io invece sì.
15: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
14: Cosa vuoi fare?
13: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami. Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
1: Sono le 20.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News. Edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Il Cremlino minaccia la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza se ha intenzione di produrre droni destinati all'Ucraina. Lo ha detto il portavoce Peskov. Il presidente russo intanto ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca ad una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina, ma basata sugli approcci russi. Continuano invece raid in Ucraina, mentre Kiev avrebbe colpito 16 centrali elettriche in Crimea nelle ultime 48 ore, causando blackout in tutta la penisola.
2: A Teheran è il giorno della preghiera pubblica per la defunta guida suprema Ali Khamenei e 4 membri della sua famiglia uccisi nel primo giorno dei raid americani e israeliani sull'Iran il 28 febbraio. Migliaia di persone si sono messe in coda per rendere omaggio ai feretri con slogan di minacce a Trump. Il nuovo round negoziale in programma l'11 luglio in Pakistan mirerebbe a far progredire il quadro stabilito dal memorandum d'intesa di Islamabad firmato 2 settimane fa.
3: Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate al secondo piano di un palazzo in via San Polo a Palermo. L'omicidio è stato compiuto da uno dei due inquilini che viveva con la vittima. Si tratta del 38enne Francesco Cusumano, originario di Palermo, poi arrestato. Da quanto risulta, l'uomo sarebbe stato ucciso per via di una discussione nata per futili motivi. L'altro coinquilino, invece, al momento dell'aggressione si trovava fuori casa.
2: È in condizioni stabili ed è ancora sedato. Il 55enne accoltellato ieri mattina senza motivo da un ragazzo italiano di 22 anni con origini del Gambia, Lamine Sadilli, all'esterno di un bar in zona San Siro a Milano. L'uomo è stato colpito alla schiena e all'addome da una ventina di fendenti. Indiscrezioni di stampa oggi riportano presunte dichiarazioni del 22enne agli agenti che lo hanno fermato. Avrebbe detto di essersi divertito e poi, appena esco, lo rifaccio.
3: Dopo la rapida fase di maltempo è arrivato l'anticiclone delle Azzorre che, unito alle roventi masse d'aria in risalita dal Nord Africa, darà il via ad una nuova ondata di calore. Attraverso un deciso aumento delle temperature con punte massime di 33-34 gradi in città come Milano, Bologna, Firenze, Roma,

0: e al suo compagno di squadra Lewis Hamilton, penalizzato di 5 secondi per essersi mosso in anticipo appena prima dello spegnimento del semaforo rosso al via. A propiziare l'esito del Gran Premio favorevole alla Ferrari, un problema ad una sospensione a 10 giri dalla bandiera a scacchi per Kimi Antonelli, in quel momento lanciatissimo all'inseguimento di Leclerc. Il leader del mondiale riesce a proseguire, ma viene penalizzato per track limits e chiude sedicesimo, fuori dai punti iridati, dopo aver tagliato fisicamente il traguardo in nona posizione.
1: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, veggente, cartomante, astrologo. Risponde all'899 48 46 10.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo un po' di variabilità pomeridiana sulle Alpi orientali, con alcuni piovaschi sul Friuli Venezia Giulia. Temperature in ulteriore rialzo con massime tra 32 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, pur con un po' di variabilità diurna in Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 35 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche temporale pomeridiano lungo la dorsale appenninica campana. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 35 gradi.
2: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento. E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network. Network. Passa

0: RCS Network diventa Disco Bar International Energy 80%.
1: 80%.
2: Un viaggio verso le stelle del passato.
0: Sheila and B Devotion, Andrea Tree Connection, More More More, Casey and the Sunshine Band, Shake Shake Shake, Imagination, Body Talk, Barry White, Tanaro. Un'esclusiva di RCS Network.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Un chilo di pane che peserebbe più di un chilo di piume, un cane che può volare, indicazioni rassicuranti a fronte delle richieste pericolose, come regalare un'arma ad un bambino. Screenshot, meme, commenti, critiche, ironia. È stato accolto così dai social media il debutto di Emma, l'intelligenza artificiale italiana lanciata dalla Egomnia Spa. Emma, la AI nata in Italia, così si presenta sulla schermata di accesso. È stata lanciata ufficialmente il 20 giugno scorso. Inizialmente nata come piattaforma di lavoro per mettere in contatto candidati e aziende, oggi si presenta come attiva nei servizi tecnologici. OpenAI ha presentato il suo primo chip progettato per ChatGPT e per far girare l'intelligenza artificiale più velocemente e in modo più economico. Si chiama Jalapeño ed è sviluppato in collaborazione con l'azienda di semiconduttori Broadcom. Il chip è stato progettato per funzionare con un'ampia gamma di modelli di IA, non solo con i prodotti di OpenAI, e sarà implementato nei data center gestiti da Microsoft e da altri partner a partire dal 2026. Controllando la progettazione dei propri chip, OpenAI punta a ridurre la dipendenza da fornitori esterni come Nvidia. Sei anni dopo il Nest Audio, Google torna sul mercato degli smart speaker con un dispositivo pensato dall'origine per Gemini Forum, nuovo assistente vocale che sostituisce l'assistente Google. Il design del Google Home Speaker riprende la linea minimale della famiglia Nest. Corpo sferico rivestito in tessuto, nessun pulsante visibile a parte un interruttore posteriore per disattivare i microfoni e un anello luminoso alla base che segnala quando l'assistente ascolta o risponde. Un altoparlante smart, ma pur sempre un altoparlante, ovvero con una certa qualità audio. L'universo di Geolie conquista anche Google. Il rapper napoletano è infatti il primo artista musicale italiano a cui il colosso di Mountain View dedica un easter egg, una delle celebri animazioni nascoste che si attivano digitando particolari parole chiave nella barra di ricerca. Un omaggio riservato a pochissimi nomi di fama internazionale che questa volta celebra uno dei protagonisti assoluti della scena musicale italiana. Per un mese, cercando Geolier su Google, la pagina dei risultati si trasformerà con una pioggia di simboli ispirati al suo immaginario artistico, regalando ai fan un'esperienza interattiva destinata a sorprendere. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

diretta del DJ Peter Sax suona su Disco Bar di RCS Network. Solo star internazionali, 80% di grandi successi. La party DJ saved my life.

Ehi, hey, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Grand Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lunde Miel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, UMD e tante altre star internazionali.

I fantastici mostri degli anni 80 sono tutti qui. Grandi collezioni esclusive con le star internazionali che hanno fatto sognare tutto il mondo. Madonna, Disco Inferno, The Bass Disco in Town, The Rich Family, Trumps, Cyndi Lauper, Valerie Dore, Kate Bush, ABC. Alla console, Salvo Di Gennaro.

magnifici successi del disco bar, le fantastiche emozioni. Suonano per l'eccellenza su RCS Network 80% di oro puro.

festeggia i nostri 50 anni con i nostri DJ di Disco Bar. Vinili ormai introvabili, rimasterizzati per un ascolto digitale di qualità superiore. Quindi immergiti con noi in una fantastica dimensione storica, irripetibile, ballando con i Village People, Kool & Gang, Diana Ross, Michael Zagar Band, Barry White, Sister Sledge, Tavares, Chic, Youth Corporation, Andrea True Connection. Un'esclusiva firmata RCS Network.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lun de Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24.

Prossimo giro, prossima corsa. Si ricomincia con i nostri vinili 100% oro puro, stappando e brindando con le teste fumanti di Disco Bar. Ogni sabato e domenica, Chic, Dead or Alive, Didi Jackson, Fop Cat, Olivia Newton-John, John Travolta, Summer Night, Blondie, Freddie Mercury, Living on My Own, Bananarama. Sono tutte qui le stelle intramontabili dalle teche di RCS Network. Ti aspettiamo sempre.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Firenze per un tuffo negli anni 20 attraverso un'esposizione che riporta al centro dell'attenzione il ruolo della città nella diffusione dell'Art Deco in Italia e in Europa. Ceramiche, vetri, arredi, gioielli, tessuti, abiti, manifesti e costumi teatrali. Dai lavori di Gio Ponti per Richard Ginori alle opere di Galileo Chini, fino alle preziose sete apprezzate da Gabriele D'Annunzio e manifesti pubblicitari dell'epoca. La mostra propone una visione ampia e non limitata al contesto locale del Deco fiorentino, evidenziandone l'importanza a livello nazionale e internazionale. Un percorso immersivo che restituisce il fascino di un'epoca capace di influenzare profondamente l'identità moderna della città. Firenze Deco fino al 25 agosto a Palazzo Medici Riccardi di Firenze. Ci spostiamo a Milano, dove a 30 anni dalla mostra personale Cappelle Medice torna a esporre Aurelio Amendola, figura centrale della fotografia d'arte contemporanea. Attraverso 85 scatti di grande formato realizzati tra il 1976 e il 2025, il progetto espositivo celebra gli aspetti più emblematici della carriera di Amendola, che con il suo sguardo sensibile e intenso si distingue per la capacità di attraversare la storia dell'arte e trasformare la luce in racconto. Cuore della mostra è il dialogo che il fotografo ha saputo instaurare attraverso il proprio obiettivo con alcuni dei più grandi protagonisti della storia dell'arte. Aurelio Amendola, capolavori fotografati fino al 6 settembre a Palazzo Reale di Milano. E ora a Torino, dove ogni venerdì e sabato la Reggia di Venaria prolunga l'orario di apertura al pubblico fino alle 23 con biglietto speciale. Sarà possibile visitare la Galleria Grande, la Sala di Diana, la Cappella di Sant'Uberto e le altre magnifiche sale del complesso e le mostre in corso. La magia prosegue nei giardini, che ospitano spettacoli e musica dal vivo, piacevoli momenti di relax, aperitivo al tramonto e che all'imbrunire si illuminano della luce di migliaia di candele. Sere d'estate alla Reggia di Torino fino al 5 settembre. E in chiusura, come

le più belle suonano solo su RCS Network. KC and the Sunshine Band, More More More Andrea True Connection, Disco Best The Rich Family, Trump Disco Inferno e poi Barry White, Village People, Baciotti Black Jack, Luna de Miel e tante tante altre stelle per sempre splendenti, da un'idea di Peter Pan DJ.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lunde Miel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, UAMD e tante altre star internazionali. Alla

Ehi, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Grand Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Green, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network
1: sono le 22.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News, edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Il Cremlino minaccia la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza se ha intenzione di produrre droni destinati all'Ucraina. Lo ha detto il portavoce Peskov. Il presidente russo intanto ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca ad una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina, ma basata sugli approcci russi. Continuano invece raid in Ucraina, mentre Kiev avrebbe colpito 16 centrali elettriche in Crimea nelle ultime 48 ore, causando blackout in tutta la penisola.
2: A Teheran è il giorno della preghiera pubblica per la defunta guida suprema Ali Khamenei e quattro membri della sua famiglia uccisi nel primo giorno dei raid americani e israeliani sull'Iran il 28 febbraio. Migliaia di persone si sono messe in coda per rendere omaggio ai feretri con slogan di minacce a Trump. Il nuovo round negoziale in programma l'11 luglio in Pakistan mirerebbe a far progredire il quadro stabilito dal memorandum d'intesa di Islamabad firmato due settimane fa.
3: Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate al secondo piano di un palazzo in via San Polo a Palermo. L'omicidio è stato compiuto da uno dei due inquilini che viveva con la vittima. Si tratta del 38enne Francesco Cusumano, originario di Palermo, poi arrestato. Da quanto risulta, l'uomo sarebbe stato ucciso per via di una discussione nata per futili motivi. L'altro coinquilino, invece, al momento dell'aggressione si trovava fuori casa.
2: È in condizioni stabili ed è ancora sedato il 55enne accoltellato ieri mattina senza motivo da un ragazzo italiano di 22 anni con origini del Gambia, Lamine Sadilli, all'esterno di un bar in zona San Siro a Milano. L'uomo è stato colpito alla schiena e all'addome da una ventina di fendenti. Indiscrezioni di stampa oggi riportano presunte dichiarazioni del 22enne agli agenti che lo hanno fermato. Avrebbe detto di essersi divertito e poi, appena esco, lo rifaccio.
3: Dopo la rapida fase di maltempo è arrivato l'anticiclone delle Azzorre che, unito alle roventi masse d'aria in risalita dal Nord Africa, darà il via ad una nuova ondata di calore. Attraverso un deciso aumento delle temperature, con punte massime di 33-34 gradi in città come Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. Nuova allerta caldo in Francia: da domani 16 dipartimenti del sud e dell'ovest del paese saranno posti sotto allerta arancione per ondate di calore.
2: Lo sport in chiusura. A Silverstone succede di tutto negli ultimi 10 giri. Charles Leclerc si aggiudica la vittoria davanti a George Russell, costretto ad un pit stop in più a causa di una foratura lenta, e al suo compagno penalizzato di 5 secondi per essersi mosso in anticipo appena prima dello spegnimento del semaforo rosso al via. A propiziare l'esito del Gran Premio favorevole alla Ferrari, un problema ad una sospensione a 10 giri dalla bandiera a scacchi per Kimi Antonelli, in quel momento lanciatissimo all'inseguimento di Leclerc. Il leader del mondiale riesce a proseguire, ma viene penalizzato per track limit e chiude sedicesimo, fuori dai punti iridati, dopo aver tagliato fisicamente il traguardo in nona posizione.
3: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, veggente, medium. Risponde all'899 48 46 10 per dare una svolta risolutiva ai tuoi problemi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo un po' di variabilità pomeridiana sulle Alpi orientali, con alcuni piovaschi sul Friuli Venezia Giulia. Temperature in ulteriore rialzo con massime tra 32 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, pur con un po' di variabilità diurna in Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 35 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche temporale pomeridiano lungo la dorsale appenninica campana. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 35 gradi.
5: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia. che suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lunde Miel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, UMD e tante altre star internazionali. Alla console DJ Capitan Harlock.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con Confessions 2, il nuovo album della regina del pop che è finalmente disponibile. Madonna, nelle 16 tracce, scandisce un racconto autobiografico e musicale tra passato e presente, senza interruzioni, utilizzando i ritmi ipnotici da discoteca fra dance pop, post disco, trip hop, hip hop e continui richiami al suo percorso. Tra le canzoni manifesto c'è Danzetteria, il nuovo singolo dal nome di uno dei locali della scena newyorkese che frequentava e dove proponeva la sua musica nei primi anni Ottanta. E passiamo ad uno dei più grandi successi di Gianna Nannini, che viene riproposto in una nuova versione, prodotta dalla stessa Gianna a quattro mani con Dardust e ricantata a due voci con Marracash, king del rap italiano. Tutto questo è American Ink, primo capitolo del progetto Gianna Gold per i 50 anni di carriera della mitica Nannini. E passiamo a Sienna Spyro, la ventenne cantautrice britannica già definita da molti la nuova voce della musica inglese, che ha pubblicato il suo attesissimo album di debutto intitolato Visitor, confermando il suo talento con un lavoro che mescola soul profondo e pop sinfonico, esplorando la fragilità della vita e dell'amore. Il nuovo singolo è Great Expectation, che insieme ai due singoli precedenti sono entrati contemporaneamente nella Billboard Hot 100, segnando un record raro. E intanto si è aperto un nuovo capitolo nel percorso artistico della Nina, la 34enne cantautrice napoletana che continua a distinguersi per una ricerca musicale capace di fondere tradizione e contemporaneità in un linguaggio personale intenso e profondamente identitario. Rare che è il suo nuovo singolo, a raccontarne la nascita è la stessa Nina. Sono i fiori ad aver scritto questa canzone. Io l'ho solo eseguita. E voliamo a Milano. Viverla ad agosto sembra una prova di sopravvivenza e in uno scenario quasi apocalittico Fabio Rovazzi decide di farsi un giro in Costiera Amalfitana. Questo è il titolo del suo nuovo singolo realizzato con Nino D'Angelo e Arisa. Tra l'altro Nino D'Angelo quest'anno celebra 50 anni di carriera, figura simbolo della musica popolare italiana. E passiamo a Sambr, che ha pubblicato la sua nuova ballad intitolata My Body Isn't Ready, un pezzo in cui si mostra nella sua versione più vulnerabile e affronta il tema dell'immagine del proprio corpo, la percezione di sé e le pressioni estetiche che spesso subiamo. A soli 20 anni Sambr continua a distinguersi per la sua sincerità emotiva e il suo magnetico talento compositivo. E di ventenne in ventenne raggiungiamo anche Benson Boone, The Time of My Life, il titolo della sua nuova canzone che cattura la strana sensazione di distacco che si prova nell'andare avanti nella vita senza la persona che pensavi sarebbe rimasta al tuo fianco fino alla fine. The Time of My Life entra in scena come un sogno malinconico.

0: riflettere su anni di rabbia repressa prima di scegliere finalmente se stessa, rivelando che la canzone nasce da un periodo particolarmente difficile della sua vita. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Katy Perry: non ho bisogno del principe azzurro per avere il mio lieto fine.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

Ogni sabato e domenica stappa e brinda insieme a noi di Disco Bar 80%. Solo grandi successi. The names have been changed to protect the innocent.

Disco Bar, in esclusiva con le maggiori case discografiche internazionali, archivi unici che selezioniamo 100%, un pubblico di veri intenditori. Singers anni 80, 900, Captain Sensible, OMD, The Twins, Face to Face, Heart to Heart, KC and the Sunshine Band, She, Barry White, Let the Music Play, and Pop Music, Spargo, You and Me, The Industry, State of Nation, Sandra Maria Maddalena, tutte le pietre miliari in esclusiva su RCS Network.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days! A RCS Network.
1: Sono le 23:02.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Il Cremlino minaccia la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza se ha intenzione di produrre droni destinati all'Ucraina. Lo ha detto il portavoce Peskov. Il presidente russo intanto ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca ad una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina, ma basata su 10 raid in Ucraina, mentre Kiev avrebbe colpito 16 centrali elettriche in Crimea nelle ultime 48 ore, causando blackout in tutta la penisola.
2: A Teheran è il giorno della preghiera pubblica per la defunta guida suprema Ali Khamenei e 4 membri della sua famiglia uccisi nel primo giorno dei raid americani e israeliani sull'Iran il 28 febbraio. Migliaia di persone si sono messe in coda per rendere omaggio ai feretri con slogan di minacce a Trump. Il nuovo round negoziale in programma l'11 luglio in Pakistan mirerebbe a far progredire il quadro stabilito dal memorandum d'intesa di Islamabad firmato 2 settimane fa.
3: Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate al secondo piano di un palazzo in via San Polo a Palermo. L'omicidio è stato compiuto da uno dei due inquilini che viveva con la vittima. Si tratta del 38enne Francesco Cusumano, originario di Palermo, poi arrestato. Da quanto risulta, l'uomo sarebbe stato ucciso per via di una discussione nata per futili motivi. L'altro coinquilino, invece, al momento dell'aggressione si trovava fuori casa.
2: È in condizioni stabili ed è ancora sedato. Il 55enne accoltellato ieri mattina senza motivo da un ragazzo italiano di 22 anni con origini del Gambia, Lamine Sadilli, all'esterno di un bar in zona San Siro a Milano. L'uomo è stato colpito alla schiena e all'addome da una ventina di fendenti. Indiscrezioni di stampa oggi riportano presunte dichiarazioni del 22enne agli agenti che lo hanno fermato. Avrebbe detto di essersi divertito e poi, appena esco, lo rifaccio.
3: Dopo la rapida fase di maltempo è arrivato l'anticiclone delle Azzorre, che unito alle roventi masse d'aria in risalita dal Nord Africa darà il via ad una nuova ondata di calore. Attraverso un deciso aumento delle temperature con punte massime di 33-34 gradi in città come Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. Nuova allerta caldo in Francia, da domani 16 dipartimenti del sud e dell'ovest del paese saranno posti sotto allerta arancione per ondate di calore.
2: Lo sport in chiusura. A Silverstone succede di tutto negli ultimi 10 giri. Charles Leclerc si aggiudica la vittoria davanti a George Russell, costretto ad un pit stop in più a causa di una foratura lenta, e al suo compagno di squadra Lewis Hamilton, penalizzato di 5 secondi per essersi mosso in anticipo appena prima dello spegnimento del semaforo rosso al via. A propiziare l'esito del Gran Premio favorevole alla Ferrari, un problema ad una sospensione a 10 giri dalla bandiera a scacchi per Kimi Antonelli, in quel momento lanciatissimo all'inseguimento di Leclerc. Il leader del mondiale riesce a proseguire ma viene penalizzato per track limits e chiude 16esimo, fuori dai punti iridati, dopo aver tagliato fisicamente il traguardo in 9ª posizione.
3: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde solo all'899 48 46 10 per vederci chiaro e dare una risposta giusta ai tuoi problemi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo un po' di variabilità pomeridiana sulle Alpi orientali, con alcuni piovaschi sul Friuli Venezia Giulia. Temperature in ulteriore rialzo con massime tra 32 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, pur con un po' di variabilità diurna in Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 35 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche temporale pomeridiano lungo la dorsale appenninica campana. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 35 gradi.
5: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, De Niro, Lun de Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere. Ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Il viaggio nell'isola più grande del Mediterraneo, la Sicilia, può iniziare da Palermo. Passeggiare nel suo centro storico significa attraversare secoli di storia, dai quattro canti al Teatro Massimo, dal Palazzo dei Normanni con la splendida Cappella Palatina, fino ai vicoli dei mercati storici, Ballarò, Il Capo e la Vucciria. A pochi chilometri da Palermo sorge Monreale, celebre per il suo Duomo, uno dei massimi capolavori dell'arte arabo normanna, con l'interno completamente ricoperto da mosaici dorati. Prima di proseguire, vale la pena fare una deviazione verso Cefalù, con il centro storico affacciato sul mare, dominato dalla rocca e dalla cattedrale normanna. Poi si può raggiungere Trapani, città profondamente legata al mare e alla tradizione della pesca. Il simbolo del territorio sono le saline, dove mulini a vento, vasche d'acqua salata e montagne di sale creano un paesaggio particolarmente suggestivo al tramonto. E ancora Erice, che domina la costa da oltre 700 metri d'altitudine. Le sue stradine lastricate, le antiche mura e il castello di Venere restituiscono l'atmosfera di un borgo medievale rimasto quasi immutato nei secoli. Lasciando la zona del Trapanese, un tour della Sicilia che tocchi alcune delle tappe imprescindibili non può che veder protagonista senza dubbio anche Agrigento e i suoi dintorni. Se il tempo lo consente, merita una sosta anche Sciacca, cittadina marinara famosa per il porto peschereccio, le ceramiche artistiche e il vivace centro storico. Nell'entroterra c'è Enna, conosciuta come il Belvedere di Sicilia. Domina l'isola dall'alto dei suoi quasi 1000 metri. Dai bastioni del castello di Lombardia lo sguardo spazia fino all'Etna nelle giornate più limpide. Chi ama la natura può proseguire verso il Parco delle Madonie, dove piccoli borghi in pietra, sentieri panoramici e anche antiche tradizioni raccontano una Sicilia completamente diversa da quella balneare. Poi c'è Catania, una città che nasce e rinasce continuamente dalla sua stessa distruzione. L'eruzione dell'Etna e i terremoti hanno più volte ridisegnato il suo volto, lasciandole in eredità una bellezza intensa, costruita sulla pietra lavica. Poco più a nord, Taormina, arroccata su una terrazza naturale sospesa tra mare e montagna, è una delle destinazioni più famose del Mediterraneo, amata dai viaggiatori di tutto il mondo fin dall'Ottocento, e il teatro greco è il suo simbolo assoluto. Il viaggio continua verso una delle città più importanti della storia del Mediterraneo, Siracusa. Fondata dai greci nell'VIII secolo a.C., fu per secoli una delle potenze più influenti del mondo antico, al pari di Atene. Il parco archeologico della Neapolis ne conserva testimonianza.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lunde Miel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, UAMD e tante altre star internazionali.

Ehi, hey, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Grand Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

magnifici successi del disco bar, le fantastiche emozioni. Suonano per l'eccellenza su RCS Network 80% di oro puro.

Festeggia i nostri 50 anni con i nostri DJ di Disco Bar. Vinili ormai introvabili, rimasterizzati per un ascolto digitale di qualità superiore. Quindi immergiti con noi in una fantastica dimensione storica, irripetibile, ballando con i Village People, Kool & Gang, Diana Ross, Michael Zagar Band, Barry White, Sister Sledge, Tavares, Chic, Youth Corporation, Andrea True Connection. Un'esclusiva firmata RCS Network.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: è mezzanotte e 2 minuti.
0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. RCS
0: Tra breve su RCS Network, le breaking news dell'ultima ora.
14: Buonasera dalla redazione.
15: Il Cremlino minaccia la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza se ha intenzione di produrre droni destinati all'Ucraina. Lo ha detto il portavoce Peskov. Il presidente russo intanto ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca ad una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina, ma basata sugli approcci russi. Continuano invece raid in Ucraina, mentre Kiev avrebbe colpito 16 centrali elettriche in Crimea nelle ultime 48 ore, causando blackout in tutta la penisola.
14: A Teheran è il giorno della preghiera pubblica per la defunta guida suprema Ali Khamenei e 4 membri della sua famiglia uccisi nel primo giorno dei raid americani e israeliani sull'Iran il 28 febbraio. Migliaia di persone si sono messe in coda per rendere omaggio ai feretri con slogan di minacce a Trump. Il nuovo round negoziale in programma l'11 luglio in Pakistan mirerebbe a far progredire il quadro stabilito dal memorandum d'intesa di Islamabad firmato 2 settimane fa.
15: Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate al secondo piano di un palazzo in via San Polo a Palermo. L'omicidio è stato compiuto da uno dei 2 inquilini che viveva con la vittima. Si tratta del 38enne Francesco Cusumano, originario di Palermo, poi arrestato. Da quanto risulta, l'uomo sarebbe stato ucciso per via di una discussione nata per futili motivi. L'altro coinquilino, invece, al momento dell'aggressione si trovava fuori casa.
14: È in condizioni stabili ed è ancora sedato. Il 55enne accoltellato ieri mattina senza motivo da un ragazzo italiano di 22 anni con origini del Gambia, Lamine Sadilli, all'esterno di un bar in zona San Siro a Milano. L'uomo è stato colpito alla schiena e all'addome da 20 difendenti. Indiscrezioni di stampa oggi riportano presunte dichiarazioni del 22enne agli agenti che lo hanno fermato. Avrebbe detto di essersi divertito e poi, appena esco, lo rifaccio.
15: Dopo la rapida fase di maltempo è arrivato l'anticiclone delle Azzorre che, unito alle roventi masse d'aria in risalita dal Nord Africa, darà il via ad una nuova ondata di calore. Attraverso un deciso aumento delle temperature con punte massime di 33-34 gradi in città come Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. Nuova allerta caldo in Francia. Da domani 16 dipartimenti del sud e dell'ovest del paese saranno posti sotto allerta arancione per ondate di calore.
14: Lo sport in chiusura. A Silverstone succede di tutto negli ultimi 10 giri. Charles Leclerc si aggiudica la vittoria davanti a George Russell, costretto ad un pit stop in più a causa di una foratura lenta, e al suo compagno di squadra Lewis Hamilton, penalizzato di 5 secondi per essersi mosso in anticipo appena prima dello spegnimento del semaforo rosso al via. A propiziare l'esito del Gran Premio favorevole alla Ferrari, un problema ad una sospensione a 10 giri dalla bandiera a scacchi per Kimi Antonelli, in quel momento lanciatissimo all'inseguimento di Leclerc. Il leader del mondiale riesce a proseguire, ma viene penalizzato per track limits e chiude sedicesimo, fuori dai punti iridati, dopo aver tagliato fisicamente il traguardo in nona posizione.
15: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, medium, veggente e cartomante. Risponde solo al 899 48 46 10. Analizza a fondo i tuoi problemi e cerca la giusta risposta, il più possibile risolutiva. Gennaro D'Auria ti aspetta.
16: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo un po' di variabilità pomeridiana sulle Alpi orientali, con alcuni piovaschi sul Friuli Venezia Giulia. Temperature in ulteriore rialzo con massime tra 32 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, pur con un po' di variabilità diurna in Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 35 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche temporale pomeridiano lungo la dorsale appenninica campana. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 35 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
17: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
18: Network.
0: Passaparola. Evviva! Evviva! La domenica è festa grande a RCS Network. Tutte le sigle storiche della TV che ci hanno accompagnato nella nostra adolescenza, che ci hanno fatto innamorare. Goldrake, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, Raffaella Carrà, Sylvie Vartan, Mina e la Banda. Un'idea di Salvo Di Gennaro.

0: che fantastica TV! Nell'anno 1971 nascono i grandi Colossal, come le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi e Luigi Comencini, e i più celebri sceneggiati, Il segno del comando di Flaminio ed Agata, e Andromeda di Cremaschi e Elliot. Da non dimenticare Belfagor, interpretato da Juliette Gréco, il fantasma del Louvre di Arthur Bernet. Straordinariamente affascinante, abbiamo vissuto quei momenti surreali, riportando le lancette del passato in sinergia con i tempi di oggi. Brivido e mistero, tutto racchiuso nelle magiche teche senza tempo di RCS Network. Da un'idea letteraria di Jerry Dauria, inimitabile.
1: Calimero, il pulcino nero, che ha il pallino stupidello di propor l'indovinello.

0: impiastro? Che ci fai in mezzo alle uova?
1: Nessuno vuol giocare con me, allora vengo qui a parlare con le uova.
0: Parlare con le uova?
1: Perché mangi le uova?
0: Prova un po' a indovinarlo.
1: Ce l'ho anch'io un bel indovinello, vuoi sentirlo?
2: Tante uova s'è mangiata da scoppiarle la panciona, certo resterà incastrata nella porta la mangiona. Chi sarà?
0: Il tacchino.
1: Ma no, il tacchino non ce l'ha la panciona.
0: Sì, l'ho visto io che è rimasto incastrato nella porta quella volta che non riusciva più a chiudere la ruota.
1: Ma non capisci proprio niente, beh.
0: Come dici?
1: Sei mangiona e testona.
0: Ora ti aggiusto io.
1: Adesso hai indovinato?
3: Strosa gallina. Mangia uova a tradimento. Va a lavorare.
1: Voglio giocare anch'io.
0: Vattene via, piccolo sgorbio nero.
1: Che maniere. Qui fanno sempre così perché loro sono grandi e io sono piccolo e nero. Ma è un'ingiustizia però.
4: Siamo alle solite, Calimero. Tu non sei nero, sei solo sporco. Là.
1: Ava come lava.
5: Sì, lava bene, lava bianco, lava a fondo e pulito. Ma soprattutto
6: è bucato garanzia.
5: Perché Ava protegge il tessuto e ne garantisce la conservazione.
6: Bucato garanzia.
5: Fate voi stesse la prova oggettiva, il controluce. Lavato con Ava il tessuto resta integro, intatto, come nuovo.
6: Ava anche per lavatrice. E attenzione, contengono le figurine del concorso Mira Lanza.
7: Ma no, ora basta con la musica afrodance. Non è una contraddizione, ma semplicemente RCS Network, che diventa Cucù che fantastica TV. Tutte le sigle migliari delle trasmissioni di alto gradimento le trovi qui. Raffaella Carrà, Sandra Mondaini, Loretta Goggi, Sylvie Vartan, Mina, Zoom Zoom Zoom,
8: Zoom Zoom Zoom,
7: da un'ideazione di Salvo Di Gennaro.

una scommessa di Salvo Di Gennaro. Accendiamo 60 candeline di auguri. Brindiamo e festeggiamo tutti gli eventi, sigle di trasmissioni storiche della TV, come il Musichiere, Sanremo, la Super Classifica Show, Miau sono il Telegattone, Disco Ring, Super Gulp, da un'esclusiva di RCS Network.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Prima la Sicilia, poi il colpo di scena. Per settimane gli esperti di gossip avevano giurato che Damiano David e Dove Cameron fossero in missione segreta tra le bellezze di Taormina per scegliere la location del matrimonio. Peccato che il sopralluogo fosse un falso allarme. Le nozze infatti hanno cambiato coordinate. Niente teatro greco sullo sfondo, ma romantiche colline toscane. È lì che il frontman dei Maneskin e l'attrice americana dovrebbero pronunciare il fatidico sì a fine settembre. Se le chiacchiere saranno confermate, la patria di Dante si aggiudicherà un altro matrimonio da favola. Del resto, tra vigneti, ville storiche e panorami da sogno, è difficile trovare un set più romantico. E chissà se questa volta i paparazzi riusciranno ad arrivare prima degli invitati. L'estate intanto è ufficialmente iniziata e per Matteo Berrettini sembra esserci un nuovo capitolo sentimentale da single. Lui e l'ex ballerina di Amici, Vanessa Bellini, non si seguono più su Instagram e nell'era dei social un unfollow vale più di qualsiasi comunicato ufficiale. Nel frattempo il tennista romano è stato avvistato a Ibiza, dove si è regalato qualche giorno di relax tra amici, musica e mare. Sorridente, rilassato, lontano dai campi da gioco, lo sportivo è sembrato deciso a godersi l'estate senza troppi pensieri. Una cosa è certa, quando si parla di Matteo, il gossip corre veloce quanto il suo servizio, se non addirittura di più. E a proposito di velocità, altro che utilitaria, Stefano De Martino ha deciso di affrontare la strada verso Sanremo con il piede ben piantato sull'acceleratore. Il conduttore è stato paparazzato a Milano al volante di una fiammante rossa, impossibile da non notare, ma a catturare l'attenzione dei flash non è stata solo la supercar. Sul sedile del passeggero c'era ancora una volta Gilda Ambrosio, presenza fissa tra le amicizie più strette del presentatore. Una complicità che puntualmente riaccende la fantasia degli appassionati di gossip, anche se i due hanno sempre parlato di un rapporto speciale fatto di stima e affetto. Ma anche stavolta è bastato un giro in auto per mettere in moto le fantasie più bollenti. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ehi amigos, sto cavalcando da ore. Il cavallo è stanco, deve riposare. Oh, guarda là, un saloon. Fermiamoci. Entriamo. Un boccale di birra ghiacciato, per favore.
3: Eccovi servito.
2: Ma guarda là, c'è la TV. Con le ragazze e cin cin di colpo grosso.
4: Tutte le trasmissioni più belle della TV alla radio. Vi riproponiamo tutte le grandi sigle che hanno fatto la storia della nostra vita. Raffaella Carrà, Ma che musica maestro. Sandra Mondaini, Portobello. Da un'idea di Gerry Dauria.

Hey muchachos, scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio, RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche. Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. In

0: A gran richiesta ritornano le più belle sigle della TV. I grandi pilastri musicali che hanno fatto la storia del piccolo schermo suoneranno solo su RCS Network. Il pranzo è servito di Corrado, Portobello di Enzo Tortora, Mina, Raimondo Vianello, da un'ideazione di Salvo Di Gennaro.
1: Noi no.

che magica TV! I grandi colossi allora suonano su RCS Network, ricordando Guerre Stellari di George Lucas, Spazio 1999 ideato da Jerry Sylvia Anderson e poi Star Trek di Gene Roddenberry. Le storie fantastiche immortalate nella nostra mente, lasciando un vuoto incolmabile. Noi di Radio Camaldoli Stereo ricostruiamo il passato e confezioniamo tutte le più belle sigle che hanno fatto la storia sul pianeta Terra, riproponendole da un'idea di Jerry Dauria.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Dacia Bigster Eco G 150 Hybrid 4x4. Il sistema presente rappresenta una novità assoluta a livello globale. Tecnologia ibrida, alimentazione bifuel e trazione integrale. La base è il motore 1.2 3 cilindri turbo da 130 cavalli e 230 Nm di coppia, già presente su tutta la gamma del SUV rumeno e su tante altre vetture del marchio e del gruppo Renault. A questo propulsore si integra un sistema mild hybrid a 48 volt che porta 140 cavalli combinati con la novità assoluta di un'alimentazione anche a GPL. La Toyota iGo X Hybrid sta riscontrando un gran interesse da parte degli automobilisti italiani. D'altronde fin qui è unica. Un gruppo motopropulsore full hybrid, ovvero ibrida senza la spina, da 116 cavalli in 377 cm di lunghezza, il che significa sulla carta consumi ridotti, maneggevolezza, facilità di parcheggio. Di queste, la voce che interessa le tasche dei guidatori è quella che riguarda i costi di gestione. Passiamo alle due ruote. Can-Am Pulse, il propulsore e-power a magneti permanenti sviluppato dall'azienda austriaca Rotax, appartenente al medesimo gruppo industriale di Can-Am, è stato accreditato di 35 kW di potenza massima e di 72 Nm di coppia sempre disponibili. Numeri che non fanno gridare al miracolo, ma che vanno letti anche alla luce di un peso dichiarato relativamente contenuto per una moto elettrica di questa categoria, 177 kg. Zero XE. Il motore elettrico non va interpretato con la mentalità della potenza pura. La scheda parla di un'unità a magneti permanenti con potenza di picco intorno ai 15,5 kW, ma quello che si percepisce davvero è la risposta istantanea. Si sfiora l'acceleratore e succede subito qualcosa, senza il tempo morto tipico dei termici piccoli quando li trovi fuori coppia. Chiudiamo con una curiosità. Fernando Alonso non smette di stupire. Il pilota spagnolo è stato avvistato tra le strade del Principato di Monaco al volante del suo ultimo incredibile acquisto, la Pagani Zonda 760 Roadster Diamante Verde. Non si tratta di una semplice hypercar, ma di un pezzo unico al mondo, one-off, il cui valore stimato supera i 10 milioni di euro. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Radio Camaldoli Stereo o semplicemente RCS Network. Rispondiamo alle migliaia di richieste arrivate in redazione riproponendo le fantastiche stelle che hanno illuminato tutte le sere della nostra adolescenza, suonando e cantando tutte le sigle del tubo catodico creato dal fisico Carl Ferdinand Braun, lasciando una scia di ricordi indelebili come Fantastico 5, Il pranzo è servito di Corrado Montoni, Happy Days, A-Team, Chips, Zorro, Kit, da un'idea di Sassà di Salvatore.

Avanti! Il signore desidera una lavatrice? Un frigorifero? Una lavastoviglie? No? Allora un ferro da stiro? Un ventilatore? No, no? Che sfiga! Forse ho capito quello che fa al caso suo. Un televisore, di quelli di Cucù che fantastica TV. Ogni sabato sera i varietà più celebri, Canzonissima, Carosello, le ragazze cin cin, tutte le più belle stelle sono passate prima da noi. RCS Network, la radio che ti affascina.

Evviva! Evviva! La domenica è festa grande a RCS Network. Tutte le sigle storiche della TV che ci hanno accompagnato nella nostra adolescenza, che ci hanno fatto innamorare. Goldrake, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, Raffaella Carrà, Sylvie Vartan, Mina e la Banda. Un'idea di Salvo Di Gennaro.

che fantastica TV! Nell'anno 1971 nascono i grandi Colossal, come le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi e Luigi Comencini, e i più celebri sceneggiati, Il segno del comando di Flaminio ed Agata, e Andromeda di Cremaschi e Elliot, da non dimenticare Belfagor interpretato da Juliette Gréco, il fantasma del Louvre di Arthur Bernet, straordinariamente affascinante. Abbiamo vissuto quei momenti surreali, riportando le lancette del passato in sinergia con i tempi di oggi. Brivido e mistero, tutto racchiuso nelle magiche teche senza tempo di RCS Network. Da un'idea letteraria di

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami.
1: Notte di polizia.
0: Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
2: È l'una.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
3: Buonasera dalla redazione.
2: Il Cremlino minaccia la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza se ha intenzione di produrre droni destinati all'Ucraina. Lo ha detto il portavoce Peskov. Il presidente russo intanto ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca ad una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina, ma basata sugli approcci russi. Continuano invece raid in Ucraina, mentre Kiev avrebbe colpito 16 centrali elettriche in Crimea nelle ultime 48 ore, causando blackout in tutta la penisola.
3: A Teheran è il giorno della preghiera pubblica per la defunta guida suprema Ali Khamenei e 4 membri della sua famiglia uccisi nel primo giorno dei raid americani e israeliani sull'Iran il 28 febbraio. Migliaia di persone si sono messe in coda per rendere omaggio ai feretri con slogan di minacce a Trump. Il nuovo round negoziale in programma l'11 luglio in Pakistan mirerebbe a far progredire il quadro stabilito dal memorandum d'intesa di Islamabad firmato 2 settimane fa.
2: Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate al secondo piano di un palazzo in via San Polo a Palermo. L'omicidio è stato compiuto da uno dei due inquilini che viveva con la vittima. Si tratta del 38enne Francesco Cusumano, originario di Palermo, poi arrestato. Da quanto risulta, l'uomo sarebbe stato ucciso per via di una discussione nata per futili motivi. L'altro coinquilino, invece, al momento dell'aggressione si trovava fuori casa.
3: È in condizioni stabili ed è ancora sedato. Il 55enne accoltellato ieri mattina senza motivo da un ragazzo italiano di 22 anni con origini del Gambia, Lamine Sadilli, all'esterno di un bar in zona San Siro a Milano. L'uomo è stato colpito alla schiena e all'addome da una ventina di fendenti. Indiscrezioni di stampa oggi riportano presunte dichiarazioni del 22enne agli agenti che lo hanno fermato. Avrebbe detto di essersi divertito e poi, appena esco, lo rifaccio.
2: Dopo la rapida fase di maltempo è arrivato l'anticiclone delle Azzorre che, unito alle roventi masse d'aria in risalita dal Nord Africa, darà il via ad una nuova ondata di calore. Attraverso un deciso aumento delle temperature con punte massime di 33-34 gradi in città come Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. Nuova allerta caldo in Francia. Da domani 16 dipartimenti del sud e dell'ovest del paese saranno posti sotto allerta arancione per ondate di calore.
3: Lo sport in chiusura. A Silverstone succede di tutto negli ultimi 10 giri. Charles Leclerc si aggiudica la vittoria davanti a George Russell, costretto ad un pit stop in più a causa di una foratura lenta, e al suo compagno di squadra Lewis Hamilton, penalizzato di 5 secondi per essersi mosso in anticipo appena prima dello spegnimento del semaforo rosso al via. A propiziare l'esito del Gran Premio favorevole alla Ferrari, un problema ad una sospensione a 10 giri dalla bandiera a scacchi per Kimi Antonelli, in quel momento lanciatissimo all'inseguimento di Leclerc. Il leader del mondiale riesce a proseguire ma viene penalizzato per track limits e chiude sedicesimo, fuori dai punti iridati, dopo aver tagliato fisicamente il traguardo in nona posizione.
2: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Gennaro D'Auria, veggente, medium e cartomante. Per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro D'Auria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo un po' di variabilità pomeridiana sulle Alpi orientali, con alcuni piovaschi sul Friuli Venezia Giulia. Temperature in ulteriore rialzo con massime tra 32 e 30.

0: 6 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, pur con un po' di variabilità diurna in Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 35 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche temporale pomeridiano lungo la dorsale appenninica campana. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 35 gradi.
1: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia e suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer, www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80, on air, adesso.
2: Ma no, ora basta con la musica afrodance. Non è una contraddizione, ma semplicemente RCS Network, che diventa Cucù che fantastica TV. Tutte le sigle, migliaia delle trasmissioni di alto gradimento le trovi qui. Raffaella Carrà, Sandra Mondaini, Loretta Goggi, Sylvie Vartan, Mina, Zoom Zoom Zoom,
3: Zoom Zoom Zoom,
2: da un'ideazione di Salvo Di Gennaro.

una scommessa di Salvo Di Gennaro. Accendiamo 60 candeline di auguri. Brindiamo e festeggiamo tutti gli eventi, sigle di trasmissioni storiche della TV, come il Musichiere, Sanremo, la Super Classifica Show, Miau sono il Telegattone, Disco Ring, Super Gulp, da un'esclusiva di RCS Network.

0: Ehi, amigos, sto cavalcando da ore. Il cavallo è stanco, deve riposare. Oh, guarda là, un saloon. Fermiamoci. Entriamo. Un boccale di birra ghiacciato, per favore.
1: Eccovi servito.
0: Ma guarda là, c'è la TV. Con le ragazze cin cin di colpo grosso.
2: Tutte le trasmissioni più belle della TV alla radio. Vi riproponiamo tutte le grandi sigle che hanno fatto la storia della nostra vita. Raffaella Carrà, ma che musica, maestro! Sandra Mondaini, Portobello. Da un'idea di Gerry Dauria.
3: Com'è triste l'uomo solo che si guarda nello specchio, ogni giorno un po' più vecchio, che non sa con chi parlare, passa giorno dopo giorno senza avere, senza dare. Quando il sole va a dormire ed il cielo si fa scuro, resta solo una candela ed un'ombra sopra il muro.

Hey muchachos, scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche. RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio. RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche. Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. In

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Un chilo di pane che peserebbe più di un chilo di piume, un cane che può volare, indicazioni rassicuranti a fronte delle richieste pericolose, come regalare un'arma ad un bambino. Screenshot, meme, commenti, critiche, ironia. È stato accolto così dai social media il debutto di Emma, l'intelligenza artificiale italiana lanciata dalla Egomnia Spa. Emma, la I nata in Italia, così si presenta sulla schermata di accesso. È stata lanciata ufficialmente il 20 giugno scorso. Inizialmente nata come piattaforma di lavoro per mettere in contatto candidati e aziende, oggi si presenta come attiva nei servizi tecnologici. OpenAI ha presentato il suo primo chip progettato per ChatGPT e per far girare l'intelligenza artificiale più velocemente e in modo più economico. Si chiama Jalapeño ed è sviluppato in collaborazione con l'azienda di semiconduttori Broadcom. Il chip è stato progettato per funzionare con un'ampia gamma di modelli di IA, non solo con i prodotti di OpenAI, e sarà implementato nei data center gestiti da Microsoft e da altri partner a partire dal 2026. Controllando la progettazione dei propri chip, OpenAI punta a ridurre la dipendenza da fornitori esterni come Nvidia. 6 anni dopo il Nest Audio, Google torna sul mercato degli smart speaker con un dispositivo pensato dall'origine per Gemini Forum, nuovo assistente vocale che sostituisce l'assistente Google. Il design del Google Home Speaker riprende la linea minimale della famiglia Nest. Corpo sferico rivestito in tessuto, nessun pulsante visibile a parte un interruttore posteriore per disattivare i microfoni, un anello luminoso alla base che segnala quando l'assistente ascolta o risponde. Un altoparlante smart, ma pur sempre un altoparlante, ovvero con una certa qualità audio. L'universo di Geolie conquista anche Google. Il rapper napoletano è infatti il primo artista musicale italiano a cui il colosso di Mountain View dedica un easter egg, una delle celebri animazioni nascoste che si attivano digitando particolari parole chiave nella barra di ricerca. Un omaggio riservato a pochissimi nomi di fama internazionale che questa volta celebra uno dei protagonisti assoluti della scena musicale italiana. Per un mese, cercando Geolie su Google, la pagina dei risultati si trasformerà con una pioggia di simboli ispirati al suo immaginario artistico, regalando ai fan un'esperienza interattiva destinata a sorprendere. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Hurra! A gran richiesta ritornano le più belle sigle della TV. I grandi pilastri musicali che hanno fatto la storia del piccolo schermo suoneranno solo su RCS Network. Il pranzo è servito di Corrado, Portobello di Enzo Tortora, Mina, Raimondo Vianello, da un'ideazione di Salvo Di Gennaro.
3: Noi no, noi.

Goku, che magica TV! I grandi colossi allora suonano su RCS Network, ricordando Guerre Stellari di George Lucas, Spazio 1999 ideato da Jerry Sylvia Anderson e poi Star Trek di Gene Roddenberry. Le storie fantastiche immortalate nella nostra mente, lasciando un vuoto incolmabile. Noi di Radio Camaldoli Stereo ricostruiamo il passato e confezioniamo tutte le più belle sigle che hanno fatto la storia sul pianeta Terra, riproponendole da un'idea di Jerry Dauria.

Radio Camaldoli Stereo o semplicemente RCS Network. Rispondiamo alle migliaia di richieste arrivate in redazione riproponendo le fantastiche stelle che hanno illuminato tutte le sere della nostra adolescenza, suonando e cantando tutte le sigle del tubo catodico creato dal fisico Carl Ferdinand Braun, lasciando una scia di ricordi indelebili, come Fantastico 5, Il pranzo è servito di Corrado Montoni, Happy Days, A-Team, Chips, Zorro, Kit, da un'idea di Sassà di Salvatore.

un ferro da stiro, un ventilatore? No, no, che sfiga. Ah, forse ho capito quello che fa al caso suo. Un televisore, di quelli di Cucù che fantastica TV. Ogni sabato sera, i varietà più celebri. Canzonissima, Carosello, le ragazze cin cin. Tutte le più belle stelle sono passate prima da noi. RCS Network, la radio che ti affascina.

Evviva! Evviva! La domenica è festa grande a RCS Network. Tutte le sigle storiche della TV che ci hanno accompagnato nella nostra adolescenza, che ci hanno fatto innamorare. Goldrake, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, Raffaella Carrà, Sylvie Vartan, Mina e la Banda. Un'idea di Salvo Di Gennaro.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Firenze per un tuffo negli anni 20 attraverso un'esposizione che riporta al centro dell'attenzione il ruolo della città nella diffusione dell'Art Deco in Italia e in Europa. Ceramiche, vetri, arredi, gioielli, tessuti, abiti, manifesti e costumi teatrali. Dai lavori di Gio Ponti per Richard Ginori alle opere di Galileo Chini, fino alle preziose sete apprezzate da Gabriele D'Annunzio e manifesti pubblicitari dell'epoca. La mostra propone una visione ampia e non limitata al contesto locale del Deco fiorentino, evidenziandone l'importanza a livello nazionale e internazionale. Un percorso immersivo che restituisce il fascino di un'epoca capace di influenzare profondamente l'identità moderna della città. Firenze Deco fino al 25 agosto a Palazzo Medici Riccardi di Firenze. Ci spostiamo a Milano, dove a 30 anni dalla mostra personale Cappelle Medice torna a esporre Aurelio Amendola, figura centrale della fotografia d'arte contemporanea. Attraverso 85 scatti di grande formato realizzati tra il 1976 e il 2025, il progetto espositivo celebra gli aspetti più emblematici della carriera di Amendola, che con il suo sguardo sensibile e intenso si distingue per la capacità di attraversare la storia dell'arte e trasformare la luce in racconto. Cuore della mostra è il dialogo che il fotografo ha saputo instaurare attraverso il proprio obiettivo con alcuni dei più grandi protagonisti della storia dell'arte. Aurelio Amendola, capolavori fotografati fino al 6 settembre a Palazzo Reale di Milano. E ora a Torino, dove ogni venerdì e sabato la Reggia di Venaria prolunga l'orario di apertura al pubblico fino alle 23 con biglietto speciale. Sarà possibile visitare la Galleria Grande, la Sala di Diana, la Cappella di Sant'Uberto e le altre magnifiche sale del complesso e le mostre in corso. La magia prosegue nei giardini, che ospitano spettacoli e musica dal vivo, piacevoli momenti di relax, aperitivo al tramonto e che all'imbrunire si illuminano della luce di migliaia di candele. Sere d'estate alla Reggia di Torino fino al 5 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. La strada giovane di Antonio Albanese. Nino, giovane panettiere siciliano, viene catturato dopo l'8 settembre. Dell'armistizio non ha capito granché, credeva che i tedeschi lo rispedissero a casa, invece quel treno lo ha portato in un campo di prigionia in Austria, a patire fame, freddo e paura. Ispirato ad una storia familiare, questo è il primo romanzo di Antonio Albanese, che rivela un talento per la narrazione tesa, a tratti drammatica, venata di tenerezza. È un omaggio ai ragazzi, alla loro forza, al loro potenziale ignorato. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Cucù, che fantastica TV! Nell'anno 1971 nascono i grandi Colossal, come le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi e Luigi Comencini, e i più celebri sceneggiati, Il segno del comando di Flaminio ed Agata, e Andromeda di Cremaschi e Elliot. Da non dimenticare Belfagor, interpretato da Juliette Gréco, Il fantasma del Louvre di Arthur Bernard. Straordinariamente affascinante! Abbiamo vissuto quei momenti surreali, riportando le lancette del passato in sinergia con i tempi di oggi. Brivido e mistero, tutto racchiuso nelle magiche teche senza tempo di RCS Network. Da un'idea letteraria di Jerry Dauria. Inimitabile!

tradizione, ma semplicemente RCS Network, che diventa QQ che fantastica TV. Tutte le sigle, migliaia delle trasmissioni di alto gradimento le trovi qui. Raffaella Carrà, Sandra Mondaini, Loretta Goggi, Sylvie Vartan, Mina, Zoom Zoom Zoom, Zoom Zoom Zoom, da un'ideazione di Salvo Di Gennaro.

una scommessa di Salvo Di Gennaro. Accendiamo 60 candeline di auguri. Brindiamo e festeggiamo tutti gli eventi, sigle di trasmissioni storiche della TV, come il Musichiere, Sanremo, la Super Classifica Show, Miau sono il Telegattone, Disco Ring, Super Gulp, da un'esclusiva di RCS Network.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Green, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network
1: sono le 2.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Il Cremlino minaccia la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza se ha intenzione di produrre droni destinati all'Ucraina. Lo ha detto il portavoce Peskov. Il presidente russo intanto ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca ad una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina, ma basata sugli approcci russi. Continuano invece raid in Ucraina, mentre Kiev avrebbe colpito 16 centrali elettriche in Crimea nelle ultime 48 ore, causando blackout in tutta la penisola.
2: A Teheran è il giorno della preghiera pubblica per la defunta guida suprema Ali Khamenei e 4 membri della sua famiglia uccisi nel primo giorno dei raid americani e israeliani sull'Iran il 28 febbraio. Migliaia di persone si sono messe in coda per rendere omaggio ai feretri con slogan di minacce a Trump. Il nuovo round negoziale in programma l'11 luglio in Pakistan mirerebbe a far progredire il quadro stabilito dal memorandum d'intesa di Islamabad firmato 2 settimane fa.
3: Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate al secondo piano di un palazzo in via San Polo a Palermo. L'omicidio è stato compiuto da uno dei due inquilini che viveva con la vittima. Si tratta del 38enne Francesco Cusumano, originario di Palermo, poi arrestato. Da quanto risulta, l'uomo sarebbe stato ucciso per via di una discussione nata per futili motivi. L'altro coinquilino, invece, al momento dell'aggressione si trovava fuori casa.
2: È in condizioni stabili ed è ancora sedato. Il 55enne accoltellato ieri mattina senza motivo da un ragazzo italiano di 22 anni con origini del Gambia, Lamine Sadilli, all'esterno di un bar in zona San Siro a Milano. L'uomo è stato colpito alla schiena e all'addome da una ventina di fendenti. Indiscrezioni di stampa oggi riportano presunte dichiarazioni del 22enne agli agenti che lo hanno fermato. Avrebbe detto di essersi divertito e poi, appena esco, lo rifaccio.
3: Dopo la rapida fase di maltempo è arrivato l'anticiclone delle Azzorre che, unito alle roventi masse d'aria in risalita dal Nord Africa, darà il via ad una nuova ondata di calore. Attraverso un deciso aumento delle temperature con punte massime di 33-34 gradi in città come Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. Nuova allerta caldo in Francia, da domani 16 dipartimenti del sud e dell'ovest del paese saranno posti sotto allerta arancione per ondate di calore.
2: Lo sport in chiusura. A Silverstone succede di tutto negli ultimi 10 giri. Charles Leclerc si aggiudica la vittoria davanti a George Russell, costretto ad un pit stop in più a causa di una foratura lenta, e al suo compagno di squadra Lewis Hamilton, penalizzato di 5 secondi per essersi mosso in anticipo appena prima dello spegnimento del semaforo rosso al via. A propiziare l'esito del Gran Premio favorevole alla Ferrari, un problema ad una sospensione a 10 giri dalla bandiera a scacchi per Kimi Antonelli, in quel momento lanciatissimo all'inseguimento di Leclerc. Il leader del mondiale riesce a proseguire, ma viene penalizzato per track limits e chiude sedicesimo, fuori dai punti iridati, dopo aver tagliato fisicamente il traguardo in nona posizione.
3: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Il meteo è offerto da Giro Veggente Cartomante. Risponde all'899 48 46 10 per scrutare il tuo futuro.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo un po' di variabilità pomeridiana sulle Alpi orientali, con alcuni piovaschi sul Friuli Venezia Giulia. Temperature in ulteriore rialzo con massime tra 32 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, pur con un po' di variabilità diurna in Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 35 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche temporale pomeridiano lungo la dorsale appenninica campana. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 35 gradi.
5: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer.